0: notturno elettronico su Radio Onda Rossa.
1: Notturno elettronico,
2: notturno elettronico,
1: notturno elettronico,
2: notturno elettronico,
1: notturno elettronico.

0: Ehi, ma c'è notturno elettronico!
1: Notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno elettronico, notturno

0: Notturno Elettronico torna la settimana prossima, sempre qui su Radio Onda Rossa.
1: Notturno Elettronico @ondarossa.info.
2: Radio Onda Rossa, you done no sin.

0: Alle ore 11:48 ritorniamo in voce per parlare proprio di Walter Rossi. Oggi 30 settembre, Walter Rossi, militante antifascista romano, è stato ucciso a soli 20 anni nel pieno di una stagione segnata appunto di aggressioni e fascismo dilagante, come abbiamo visto anche in queste giornate. Walter era un militante di lotta continua e frequentava il circolo giovanile di Piazza Igea, oggi Piazza Walter Rossi. Il giorno prima, il 29 settembre, Elena Pacinelli, una 19enne, era stata ferita a colpi di pistola proprio nella zona. Il 30 settembre venne quindi organizzato un volantinaggio di protesta alla Balduina. Durante quell'iniziativa, in Viale delle Medaglie d'Oro, da un gruppo proveniente nell'area neofascista partirono degli spari. Walter fu ucciso alla nuca e morì poco dopo. Oggi 30 settembre siamo in collegamento con un compagno dei compagni di Walter Rossi per parlare appunto del 49esimo anniversario della morte di Walter Rossi. Ciao, ci senti?
1: Sì, mi sento.
0: Ciao, allora abbiamo visto appunto che avete organizzato per oggi una commemorazione in piazza alle 16 alla lapide in Viale delle Medaglie d'Oro, un fiore per Walter, e poi magari ci puoi raccontare anche che cosa è successo il 27 di settembre, invece domenica, che avete organizzato anche un'altra iniziativa dal titolo Il volto dell'imperialismo. Quindi ci parli della giornata di domenica, ma anche dell'incontro di oggi e dell'incontro alle 16.
1: Dunque, prima una precisazione. Non è che i due fascisti che si fecero vennero avanti in mezzo alla strada e uno dei due sparò a Walter e a me, che non sono morto perché ero più basso. Non venivano da un gruppo di fascisti, venivano da dietro un blindato della polizia che era sceso dalla sede fino all'incrocio di Medaglie d'Oro con Via della Balduina. Sono usciti da dietro il blindato. E ancora una precisazione importante: l'omicidio di Walter non è come tanti altri omicidi di compagni eccetera, perché è un omicidio di cui si conosce il colpevole, che non ha mai pagato e probabilmente non pagherà mai, ed è Cristiano Fioravanti.
0: Esatto.
1: Al processo di Bologna per la strage di Bologna, il fratello Giusva ha detto letteralmente: ad uccidere Walter Rossi è stato mio fratello Cristiano Fioravanti. Poi Ali Brandi morì e gli accollarono tutto a lui. E parecchi anni fa, direi ormai siamo nel 49esimo, 25 anni fa, riuscimmo a far riaprire il processo che si svolse al Tribunale dei Minori. Erano passati 22 anni dalla morte di Walter e la giudice non accettò di acquisire gli atti del processo di Bologna, quindi fu assolto. E io venni denunciato per calunnia, essendo l'unico testimone, e invece la denuncia per calunnia è poi scomparsa e non mi è mai arrivata. Quindi in questa giornata del 30 settembre, per quanto ci riguarda, c'è sempre questo nodo di sapere chi è che ha sparato, chi è l'assassino, e sapere anche che non pagherà mai. E per questo continueremo fino a quando campiamo a essere qui il 30 settembre. Per quanto riguarda le iniziative che ci sono già state, ci sono state due giornate, una era con la proiezione di un documentario sul militante dell'EBR che fu torturato e fu praticamente tra gli unici a denunciare, con la presenza di vari compagni e vari relatori. Una seconda giornata invece sullo sfascio della scuola pubblica, e poi il 27 è stata fatta questa cosa invece in piazza, internazionalista, su Gaza, Cuba e il Venezuela. E tutto questo era in preparazione della giornata di oggi. Adesso siamo qui in piazza, poco fa è venuto Smeriglio a rendere omaggio al monumento a Walter. Tenete presente che un paio d'anni fa si sono presentati quelli della regione chiedendoci di togliere la bandiera rossa che sta sul monumento, che evidentemente gli dava un gran fastidio. Naturalmente non l'abbiamo tolta. Oggi il cerimoniale aveva chiesto, prima dell'arrivo del Smeriglio, di togliere le bandiere palestinesi, anche quella rossa. Naturalmente non l'abbiamo tolto né l'una né l'altra, e devo dire a onore di Smeriglio che lui ha detto: noi non ce l'abbiamo messa e noi non le togliamo, quindi le bandiere sono rimaste lì. Oggi pomeriggio ci sarà presidio della medaglia d'oro, dove l'altro è stato ucciso, e dopo torneremo qui in piazza per chi vorrà venire, perché comunque oggi questa piazza non può restare vuota. E questo è quanto, sono 49 anni e c'è una grande tristezza, tutto qua.
0: C'è una grande tristezza ovviamente sia per quello che appunto raccontavi del fatto che comunque la verità è ancora c'è ancora bisogno di urlarla e di stare in piazza.

0: In più c'è la mia testimonianza, perché io quel 30 ottobre, quel 30 settembre, li ho visti avanzare e ha sparato uno solo. E ho sempre detto che non ha visto le facce perché era buio.
1: Sì.
0: Però ho descritto le silhouette, perché uno era più basso e tracagnotto e l'altro era più alto. Una volta che il fratello Giusba ha detto chi era di due, e cioè Cristiano, che è 1,68, e Alibrandi, che era 1,77, quindi 10 centimetri più alto, è uno che dice che ha sparato quello basso e tracagnotto, il problema sembrava risolto.
1: Certo.
0: Però invece lui è andato assolto, ecco, questa è la questione. Quindi c'è anche questa cosa indigeribile, il fatto che si conosce l'assassino e che non pagherà mai, questa è la questione.
2: Sì, come indigeribile, perché lo dimostra questo caso, per quello che racconti, no? La connivenza, la collusione tra fascismo, terrorismo avversivo e le istituzioni italiane.
0: Ma
2: cioè,
0: all'epoca anche la polizia, perché
2: certo,
0: erano presenti in quello svincolo.
2: Per quello che dici, sì, sì.
0: Cioè, alla nostra venne giù il blindato da sopra, da vicino alla sede del MIS fino all'incrocio, saranno 200 metri. Ma in quello piccolo slargo c'erano già almeno altri 30 poliziotti.
2: Certo.
0: La distanza tra me, Walter e i poliziotti sarà stata 6-7 metri. Quindi il fatto che due persone potessero avanzare in mezzo alla strada e cominciare a sparare con un calibro 9 corto, senza che nessuno facesse niente, anzi, io mi chinai su di lui che era già morto subito, e i poliziotti sono arrivati a picchiare me.
2: Sì, sì, sì, un altro indizio, se non un'altra prova direttamente, che il fascismo sarà terminato, ma i fascisti dentro delle istituzioni ci stanno ancora, anche dopo dei 50 anni.
0: Ci sono ancora, sì, questo è un fatto, è vero.
1: Cioè, è che la polizia supporta e anzi difende.
0: Beh, a quell'epoca quella era una trappola, saranno accordati, perché 30 poliziotti che stavano a piedi, di cui molti in borghese, con uno che spara in mezzo alla strada a 15 metri, in un altro momento, in qualsiasi posto, l'avrebbero fatto secco. E invece l'unica cosa che hanno fatto è venire addosso a noi, quindi, e poi venire giù dietro a un blindato. Insomma, ce n'era abbastanza per capire come stavano le cose, era una trappola. Una trappola in cui i fascisti, che poi sono diventati i fascisti quelli noti, tutto in AR, perché erano quelli di quelli arrestati poi dentro la sede, quindi quasi tutti hanno fatto parte dei NAR, quindi la faccenda era già. Il giorno prima avevano sparato, come hai detto tu, a Elena, non qui sulla piazza, c'era un bar e lei stava seduta insieme a altri due o tre compagnucci su uno scalino fuori dal bar, sono passati con la macchina e hanno sparato. E tieni presente anche l'enorme sfortuna di Elena, perché il proiettile che la colpì al braccio e gli ruppe un osso, quello che accadde è che in qualche modo la polvere da sparo si è infilata nel midollo delle ossa e questo poco tempo dopo l'ha uccisa. Quindi è una storia così, una storia maledetta.
2: Compagno, comunque, noi ti ringraziamo per la testimonianza e ti chiederei di un'altra volta farci l'appuntamento, ricordarci giustamente per ricordare oggi a Walter Rossi.
0: Va bene,

0: Ed eccoci di nuovo in diretta, e sempre a parlare di antifascismo è proprio il tema del momento, in particolare dei nostri redazioni del mercoledì. Ormai sugli 87.9 di Radio Onda Rossa abbiamo appena fatto una corrispondenza che ci aggiornava sulla lettura delle sentenze che stanno venendo lette proprio ora. Sappiamo che ci sono varie mobilitazioni in Italia e non solo, anche all'estero. Adesso ci siamo, giusto? Dacci feedback,
1: compagno.
2: Sì, siamo
0: compagno
2: qua.
0: Dalla Francia, bellissimo. E ricordiamo infatti che stiamo parlando del processo di Budapest contro varie imputate e imputati per aggressione a persone tedesche e ungheresi che si erano radunate nel febbraio del 2023 nella giornata dell'onore per una manifestazione sostanzialmente nazifascista, che è stata chiaramente accompagnata da una chiamata di solidarietà antifascista internazionale. Ne stiamo parlando appunto da anni, ma proprio oggi stiamo aspettando le notizie, quindi riportiamo gli aggiornamenti, in particolare adesso dalla Cassazione francese che si esprime sull'estradizione di Gino, ricordiamo, compagno italiano a cui era stata chiesta l'estradizione dalla Francia da parte della Germania, essendo Gino imputato di aver aggredito dei cittadini tedeschi. E allora lasciamo la parola a voi, che magari ci raccontate in che cosa consiste la giornata di solidarietà che avete organizzato a Parigi.
2: Ciao, allora sì, da stamattina alle 10 siamo alla Bourse du Travail, che è la sede dei sindacati storica di Parigi vicino a République, e per cui siamo numerosi e numerose da stamattina. Staremo qua fino a sera, alle 18.30 ci sarà un meeting pubblico con varie personalità del mondo della cultura e dell'antifascismo. In Francia, per esempio, ci saranno vari deputati della France Insoumise, ci sarà Françoise Vergès e Lisa Justi, che sono scrittrici, ci sarà un regista Deligan e sarà anche Zero Calcare. E per cui siamo qua in attesa della risposta della Cassazione francese, che insomma noi ribadiremo il no all'estradizione di Gino in maniera unitaria, e diciamo questa sentenza in agosto, questa decisione del tribunale francese di dare il via libera all'estradizione in Germania ci aveva stupito, lasciato merda, nel senso che la Francia negli ultimi anni, in maniera molto ipocrita, ha fatto tutto un discorso anche di ripresa della memoria storica della resistenza in questo paese. Per esempio Manouchian, che era uno dei partigiani delle brigate degli stranieri qua in Francia, è stato messo nel Pantheon come lo storico Marc Bloch. Ma di fronte agli antifascisti di oggi, la strada che sta scegliendo è quella della repressione, di lasciarli a dei paesi autoritari governati dall'estrema destra. Per cui ecco, non abbiamo ancora informazioni rispetto alla sentenza della Cassazione, questo si saprà nel pomeriggio. Magari rispetto a quello che abbiamo già saputo rispetto a Maya, lascio la parola al suo compagno che è qua.
3: Sì, ciao Radio Onda Rossa. Allora, che dire, ci sono due elementi importanti della giornata di oggi. È una giornata simbolica perché intanto abbiamo la sentenza definitiva per Maya e per Gabri, che sono rispettivamente 7 anni e 6, quindi un anno in meno a quello che era stato dato prima dell'appello, ma comunque una sproporzione enorme rispetto all'assenza di prove e comunque dei reati, diciamo, molto lievi, per cui rimaniamo dentro un campo, diciamo, della sproporzione. Dopodiché c'è l'elemento politico importante di oggi, è che i compagni, le compagne solidali sono stati fermati a 7 chilometri da Budapest e non gli è stato permesso di partecipare all'udienza. Questo, diciamo, delinea il fatto che evidentemente c'è ancora un clima molto pesante nei confronti degli antifascisti in Ungheria, e che quindi, nonostante il cambio di governo, comunque rimane un paese non sicuro, cioè non tranquillo, dove è difficile che ci sia uno svolgimento di un processo a carico degli antifascisti in un normale stato di diritto. Quindi questo è un elemento importante di oggi che andrebbe ribadito anche in sede processuale per Gino, ma anche per Zaid, che avrà una situazione fra un paio di settimane di questo tipo, che andrà a decidere sulla sua distradizione nei prossimi tempi. E secondo me questo è un elemento importante per l'Ungheria si dimostra un paese che, nonostante il cambio di governo, è comunque un cambio di governo a destra, che non ha intenzione di alleviare il suo atteggiamento nei confronti degli antifascisti, ma che non ha ancora fatto nessun tipo di riforma costituzionale, quindi rimane un paese dove non è sicuro mandare a processo le persone. Quello che succederà nel pomeriggio con Gino è estremamente importante, bisogna avere una grande attenzione, perché Gino e Zaid mettono insieme la questione dell'antifascismo con quella della cittadinanza, e loro, essendo sans-papier, tra virgolette, non avendo ottenuto la cittadinanza, perché sono persone che hanno partecipato alla vita attiva del paese, quindi secondo me ci dovrebbero invece avere per premio la cittadinanza, non sono mai riusciti ad ottenerla, e questo vuol dire che scontano doppiamente il problema di aver spesa di Damocle sulla testa, che non gli consente di immaginare nessun tipo di prospettiva della loro vita, e rischiano di essere stradati in paesi dove fondamentalmente non hanno mai vissuto, cioè come l'Albania per Gino o come la Siria per Zaid, dove se n'è andato, che era appunto neonato. E quindi questa è la situazione di oggi. Oggi è un giorno importante, quello che diceva pure il compagno prima di me dell'iniziativa di oggi, è un'iniziativa sicuramente importante sia per comunicare, sia per mettere insieme delle teste, ma soprattutto per tessere una solidarietà europea che deve stare molto attenta, perché questo processo è un processo che è un po' una cartina di tornasole per quello che sta accadendo in giro per l'Europa. Quindi non è solo importante perché è importante stare vicino a queste persone, ma è importante perché secondo noi si gioca una partita più grossa di quello che è.
2: Per aggiungere sulla questione che dice il compagno rispetto all'importanza di questo processo in questa fase storica, in particolare in Francia, in questi giorni ci sono grosse mobilitazioni da parte dei liceali, hanno fatto dei blocchi studenteschi dei licei da una settimana e non sono determinati a continuare. E l'antifascismo è una delle parole d'ordine delle mobilitazioni dei liceali, oltre alla rivendicazione dei loro diritti. E qua in Francia, a parte loro, un po' tanti gruppi e tanti movimenti stanno facendo fronte anche in prospettiva delle elezioni del 2027 contro la possibilità di una vittoria dell'Assemblement nazionale della Le Pen. Per cui sì, l'antifascismo è centrale in questo momento anche dentro la lotta e le mobilitazioni politiche francesi.
1: Ci siete ancora?
0: Ci sentite?
3: Sì.
1: Sì, perfetto, perfetto. No. Pensavamo che era caduta la linea. Allora, se non c'è niente da aggiungere, veramente io vi ringrazio la disponibilità e gli aggiornamenti. Sapete che i microfoni di Radio Onda Rossa ovviamente restano aperti e siamo in collegamento per qualsiasi aggiornamento che sia necessario trasmettere.
0: Sì, grazie davvero anche per aver sottolineato come la questione della cittadinanza si intrecci con quella delle lotte antifasciste. Gino, ad esempio, è per lo più presentato come un compagno italiano milanese, ovviamente in base al territorio in cui è cresciuto, ma non dimentichiamo come appunto nel caso di persone di origine migrante ci siano delle complessità ulteriori rispetto, come dicevate voi, alle possibilità di partecipazione politica alla vita dei territori che abitano, e come sia spesso un'arma, un ricatto di fatto da parte parte delle istituzioni e dei governi per in realtà andare proprio a, a ledere la, le possibilità di partecipazione e di coinvolgimento politico. Quindi grazie per aver portato anche questo punto.
3: Grazie a voi. Buona giornata. Torniamo nel pomeriggio.
4: Mayor hides the crime rates, councilwoman hesitates, public gets irate, but forgets the vote dates, weatherman complaining, predicted sun it's raining, everyone's protesting, boyfriend keeps suggesting, you're not like all of the rest, garbage ain't collected, women ain't protected, politicians using, people they're abusing, the mafia's getting bigger, like pollution in the river, and you tell me that this is where it's at.

0: Radio Onda Rossa, noi siamo pronti già per il prossimo intervento telefonico, eh?
1: Radio Onda Rossa, the alternative station in Rome, 87.9 FM.
2: Radio Onda Rossa, you done no sin?

0: E siamo di nuovo in diretta, come dicevamo, per seguire il processo della campagna Free All Antifas. Stiamo parlando di quello che è ormai noto come il processo di Budapest, ovvero relativo alla mobilitazione antifascista del febbraio 2023. Contro quello che viene chiamato giorno dell'onore. Ci sono varie persone imputate, tutte le persone di cui si parla oggi, Gabriele, Anna e Maya, sono state appunto oggetto di indagine e poi portate a processo per aggressioni contro i fascisti, in particolare sia cittadini tedeschi che ungheresi, cittadini tedeschi che quindi si erano spostati a Budapest proprio per prendere parte a questa manifestazione. E vediamo infatti, per quanto riguarda Gino, compagno italiano di cui si ridiscute oggi la possibilità di estradizione verso la Germania, a lui era stato torniamo un attimo indietro, appunto era stato emanato un mandato di estradizione dalla Francia verso la Germania, quindi la Germania mandante, con l'accusa in particolare di aggressione a cittadini tedeschi. Oggi dicevamo si rivedono anche le sentenze di Maya, antifascista tedesca già in carcere, si discutono anche le sentenze di Anna, che era stata condannata a 2 anni, e Gabriele, a cui erano stati dati 7 anni di condanna. Il 30 settembre, oggi è dunque una giornata abbastanza importante, ci sono varie mobilitazioni un po' in tutta Italia. A Milano c'è un presidio al consolato ungherese e poi una manifestazione fino al consolato francese, perché ricordiamo Gino è stato arrestato in Francia. A Napoli un corteo con concentramento alle ore 18 in piazza del Gesù, e a Bologna un appuntamento a VAG 61 alle 18:30. Noi siamo qui in collegamento telefonico
1: con un compagno della campagna Free All Antifa che ci aggiorna un po' di quello che è stata la sentenza, la lettura delle sentenze della Corte d'Appello di Budapest. Pronto, sì. Ci senti?
2: Ciao a tutte e tutti. E allora sì, stamattina diciamo che stavamo un attimo facendo il punto sulle varie mobilitazioni di solidarietà e sul blocco che c'era stato già stanotte di alcuni autobus che dalla Germania si stavano dirigendo in Ungheria per partecipare alle manifestazioni di solidarietà previste davanti al Tribunale di Budapest, e appunto già alle 9:30 praticamente la Corte si è pronunciata con la sentenza. Questa è una sentenza che per l'ordinamento ungherese, ricordiamo, è definitiva, non sono previsti altri gradi di giudizio in Ungheria, che ha abbassato di un anno la pena inflitta in primo grado, e per cui per Maya e Gabri, per cui appunto la sentenza definitiva per Maya sono di 7 anni e per Gabri di 6, mentre conferma i 2 anni per Anna. Adesso man mano stanno uscendo un po', la Corte sta leggendo proprio in queste ore le motivazioni, sostanzialmente appunto conferma sia la lievità dei fatti sia anche il non coinvolgimento diretto di Maya per esempio nell'aggressione eccetera. Tuttavia conferma invece la lettura politica, e per cui di come va a punire proprio questa sentenza la partecipazione a un'organizzazione politica, comunque delle motivazioni politiche che viene detto esplicitamente, di cui gli imputati non si sono pentiti. E su questo appunto diciamo che adesso il commento a caldo anche degli avvocati di Maya è quello che ci si auspica un rientro immediato a questo punto a scontare la pena in Germania. Ricordiamoci che appunto Maya era stata deportata illegalmente nel giugno di 2 anni fa dalla Germania all'Ungheria, e che l'Ungheria continua a tenerlo in condizioni di isolamento e a vessare appunto anche tutti quelli che sono i suoi comportamenti di persona non binary che vuole esprimerlo, e quindi questo si declina poi anche nell'isolamento in cui Maya si trova da quando è in carcere in Ungheria. La Corte ha ovviamente respinto tutte le attenuanti richieste. Diciamo che in un contesto in cui si partiva da 24 anni di accuse, in cui comunque l'accusa nel ricorso che ha presentato contestualmente a quello degli imputati chiedeva un aumento considerevole della pena a partire dagli 8 anni dati in origine, diciamo che comunque una seppur modesta riduzione della pena c'è stata, e oramai diciamo che siamo nel campo della richiesta di che Maya quantomeno ritorni il prima possibile a scontare la pena in Germania. Sappiamo che per fare questo non è scontato con la giustizia in generale, ma in particolare con la giustizia ungherese. Nulla è scontato, questo processo loro l'avrebbero chiuso in poco tempo con il massimo della pena, e probabilmente anche la grande attenzione a livello europeo che c'è stato rispetto a questo caso e le conseguenti mobilitazioni che ci sono state un po' in tutti i paesi devono assolutamente continuare, perché come dicevo, nulla è scontato, e ora altrettanta pressione deve essere fatta perché Maya venga riportata quanto prima, quantomeno in Germania, a scontare delle condizioni sicuramente diverse, per quanto non particolarmente migliori, ma con qualche garanzia in più, e poi continuare, no, a rivendicare l'innocenza dal punto di vista politico il processo politico che ha portato avanti l'Ungheria e la Germania deve essere continuamente denunciato, ecco.
1: Ti ringraziamo, se vuoi dirci non sono in voce, e se vuoi dirci magari anche quello che qualche altra mobilitazione che c'è stata, che non abbiamo ricordato al momento. Noi sentiremo a brevissimo la mobilitazione che è stata organizzata a Parigi, però nel caso cerchiamo di rimettere in rete le varie voci e i vari momenti di solidarietà.
2: Sì, sì, questo ha portato a una grossa anche presa di coscienza a livello anche nazionale in Italia. Tantissimi collettivi, gruppi ci hanno mandato iniziative di solidarietà, striscioni che sono state fatte in queste settimane. Oggi pomeriggio, come dicevo, c'è un corteo a Napoli e Milano, c'è un'iniziativa a Bologna, al VAG, e continuano a arrivare messaggi di solidarietà, e per cui questo è davvero importante. Oggi non è finita, nel senso che il processo purtroppo andrà avanti, anche la solidarietà che dovremmo dare poi anche alle persone che rimarranno in carcere andranno avanti. Settimana prossima c'è l'udienza sempre estradizione da Parigi di Zaid, per cui ecco, non sicuramente dobbiamo usare questo momento anche di attenzione per provare ad organizzarci e a moltiplicare quello che sono i momenti di solidarietà e di lotta, e appunto seguire un po' sui nostri canali, sia sul canale Telegram che sulla pagina Instagram, che sul blog che abbiamo riattivato, seguire un po' gli aggiornamenti della campagna e entrare anche in contatto con la campagna stessa nel caso si volessero organizzare altre iniziative. Sicuramente possiamo coordinarci insieme.
1: Grazie mille, grazie ancora per questo aggiornamento, e sicuramente continueremo a seguire come radio la vicenda e la campagna Free All Antifa.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie.
0: Grazie.
3: Abbiamo parlato con un compagno quindi della campagna Free All Antifas che giustamente ci faceva gli aggiornamenti di un argomento del quale continueremo a parlare in questa mattinata, chiamiamola ancora, quando sono ormai le 12:30 minuti primi di questo mercoledì 30 settembre. Quindi ancora un po' di musica in tema e poi si torna, come dicevamo, sicuramente con un collegamento direttamente da Parigi. Ora quello che suonerà, quello che ascoltate, Ideal Revolt, antifascist.

0: siamo sempre qui a educare le differenze, sempre alla fine dei tavoli, e siamo con Vanessa di Non Una di Meno, alla quale chiedo di riassumere l'intervento che ha portato al tavolo.
1: Al tavolo sulle mobilitazioni abbiamo parlato, cioè ci siamo proprio poste la grande questione di come organizzare una mobilitazione sulla scuola, a partire dalle grandi questioni che oggi ci sono sui banchi di scuola, che sono il divieto quasi totale di educazione sessuaffettiva, il razzismo, l'impossibilità di parlare di Palestina, le discriminazioni che ogni giorno vivono nelle differenziazioni di classe, nella scelta delle scuole superiori, le condizioni materiali delle scuole nelle quali viviamo, dove ancora fa caldissimo e non riusciamo di fatto a fare lezione. Di fronte a tutto questo veramente ci dobbiamo chiedere come possiamo organizzare la resistenze diffuse, le lamentele diffuse che esistono nel mondo della scuola, e anche chiederci come cercare di superare la rassegnazione e la risposta o l'indifferenza che esiste tra molti colleghi e colleghe nel mondo della scuola. Questa è una domanda a cui oggi di fatto non abbiamo ancora una risposta, ma che dobbiamo porci. Dobbiamo porci e chiederci, a partire però da delle questioni chiare per noi. Prima di tutto, non possiamo procedere per esclusioni nella costruzione di una mobilitazione comune. Non possiamo procedere subito dicendo tu sì, tu no, questo sì, questo no. E dobbiamo anche imparare dai blocchi e dai limiti che abbiamo avuto in passato nella costruzione di altre mobilitazioni sulla scuola. Attraversare le date che abbiamo in quest'autunno anche con l'idea e la prospettiva che però una grande mobilitazione sulla scuola è necessaria, è importante, dovrebbe essere una mobilitazione che parte dalla scuola ma che parla a tutta la società.
0: Sì, questa è stata un po' la sensazione di tutti gli interventi, anche i precedenti che abbiamo ascoltato anche qui in radio, ma l'idea è proprio questa, quella di far attraversare tutti i momenti di mobilitazioni comuni nei vari settori, dal tema della scuola e del vivere comune a scuola, ma per poi convergere comunque in un qualcosa di specifico e più a tema ristretto. Questo è un po' la sensazione. Tra i vari appuntamenti, il principale che avete portato,
1: il 25 novembre e tutto il mese di novembre, sarà il mese, grazie alle mobilitazioni dal basso di Non Una di Meno, che da 10 anni costruisce il 25 novembre come una giornata di lotta sulla violenza di genere, sarà di nuovo una giornata di lotta. E quindi il 25 novembre è un giorno in cui possiamo parlare di scuola, possiamo portare la richiesta di un'educazione sessuaffettiva per tutti i gradi di scuola, la necessaria trasformazione dei curricula, della formazione docente, delle condizioni ma anche materiali nelle quali questo deve avvenire, cioè le condizioni materiali nelle quali lavoriamo, la sicurezza, la gestione delle scuole. E quindi il 25 novembre è una... no.
0: Ah, sì. Vai, continua.
1: Il 25 novembre è una delle date che può parlare di scuola, e quindi è un giorno in cui sicuramente si può parlare di scuola, anche perché il lavoro delle scuole è un lavoro femminilizzato. La maggior parte delle docenti è donna, a partire dalla scuola dell'infanzia, dove sono tutte donne. Nella scuola primaria quasi il 90% è donna, e così leggermente a scolare, quasi tutte le dirigenti scolastiche oggi, la maggior parte comunque anche delle dirigenti scolastiche oggi è donna. Quindi è un lavoro femminilizzato e che parla della riproduzione sociale della nostra società, e che quindi è una questione femminista ed è una questione transfemminista, ed è per questo che deve attraversare il 25 novembre sulla violenza di genere. Ma certo è un passaggio e non è necessario, ma probabilmente non è sufficiente per una mobilitazione complessiva sulla scuola.
0: Va bene, ti ringrazio molto.
1: Grazie a Radio Onda Rossa.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: 17:20, 30 settembre 2026, nota di classe su Radio Onda Rossa. Abbiamo al telefono Mario Sanguinetti. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Ciao
1: sì,
0: Mario,
1: buonasera,
0: grazie
1: a tutti e a tutti.
0: Per la tua disponibilità, con te appunto volevamo analizzare questa la novità dell'assicurazione sanitaria integrativa per il personale scolastico, che diciamo è stata la novità di questo settembre e che non so, a noi ha dato da riflettere molto su
2: non poco
0: su quello che sta accadendo anche diciamo nella scuola. Quindi non so, presentacela tu, dici il tuo, il vostro punto di vista e poi magari insieme facciamo delle riflessioni anche in comune.
1: Sì, dunque intanto dico questo insomma perché ovviamente questo accordo che è stato recepito, quale in un incontro del 6 agosto tra i sindacati e il ministero, ovviamente non ha visto i sindacati di base aderire a questo accordo né dare nessun tipo di parere favorevole, quindi tutti i sindacati di base hanno poi espresso la propria totale contrarietà a questo ennesimo imbroglio, diciamo, usiamo un termine edulcorato. E questo accordo prevede, parto dai dati economici, prevede intanto lo stanziamento di 320 milioni in 4 anni che vengono sottratti ad altre risorse della scuola, per cui il, diciamo, il battage pubblicitario che ha fatto il ministero rispetto al fatto che aveva investito questi soldi a vantaggio dei lavoratrici e lavoratori è già il primo inganno, perché questi erano soldi che spettavano comunque alla scuola, in gran parte erano soldi del funzionamento, il vecchio 440, altri erano destinati al fondo d'istituto e alla contrattazione. Quindi questi soldi, che erano soldi pubblici a tutti gli effetti, vengono regalati ad assicurazioni private. Quindi questo, diciamo, è già il primo discrimine che bisogna avere ben chiaro. 320 milioni in 4 anni. L'assicurazione per adesso durerà 4 anni e per adesso, sottolineo questo, sarà gratuita, cioè il personale che aderisce non ci deve mettere nulla per ora, appunto. A chi vanno questi soldi? Sono state individuate 3 assicurazioni. Ogni Salute, Intesa San Paolo e Poste, con diversi, diciamo, alle spalle, questi hanno diversi noti esponenti che stanno in determinate organizzazioni politiche e anche sindacali. Infatti i sindacati e soprattutto la CISL ha dato proprio chiara indicazione di aderire ad Unisalute. Quindi questo è già il primo aspetto. Noi ci siamo anche divertiti a dividere la cifra per le persone che avrebbero potuto potenzialmente aderire e a quelle che hanno aderito adesso. I dati ad oggi, perché poi è stata prorogata la scadenza dal 20 ad oggi al 30 settembre, sì. I dati che insomma circolano così in modo molto ufficioso però al ministero sono di 800.000 lavoratrici e lavoratori hanno aderito all'assicurazione sanitaria privata, e che vuol dire che 80 milioni l'anno, perché 320 milioni sono spalmati sui 4 anni, quindi questi 80 milioni l'anno per 800.000, a meglio diviso 800.000 lavoratrici e lavoratori, fa circa 100 euro ciascuno. Per cui se tutti...
0: È facile, diciamo, la divisione è abbastanza facile.
1: Abbastanza, l'hanno fatto apposta a fare degli 800.000, perché così la divisione...
0: Sì, così viene 100 euro.
1: Diventava elementare. Quindi sì. Se tutti i lavoratori, tutte le lavoratrici che hanno possibilità di aderire a questo, appunto, a questo fondo, spendessero per esempio per una pulizia dei denti 100 euro, il fondo verrebbe esaurito. E qui è uno dei tanti misteri, cioè non si capisce, una volta in cui il budget è stato in qualche modo prosciugato, che cosa può accadere con le richieste successive. Di questo non ne parla nessuno. La CGIL infatti ha criticato un aspetto. In questo accordo la nota che ha emanato la CGIL è stata che le cifre stanziate sono troppo basse. Il che però noi ci ha indotto alla riflessione che evidentemente la CGIL chiedeva ancora più soldi da dare alle assicurazioni private. E questa è la prima trappola. La seconda, che forse è anche più pericolosa, è proprio l'atteggiamento educativo. L'atteggiamento educativo del Ministero e dei sindacati è molto simile a quello del Fondo Espero. Cioè, prima si attaccano le pensioni, si riducono gli importi delle pensioni e quindi sostanzialmente le persone vengono indotte ob torto collo a dover ricorrere a vari fondi pensioni. Nella scuola tutti conosciamo insomma il Fondo Espero, e lo stesso giochetto si fa con la questione della sanità, per cui mentre si continua a sfasciare la sanità pubblica si educano appunto lavoratrici e lavoratori della scuola a dire: tanto la struttura pubblica non funziona, salvati da solo e cerca qualche forma di assicurazione privata per poter salvaguardare la tua salute, cioè quindi salvaguardare quella che è una funzione vitale che dovrebbe essere in carico appunto allo Stato.
2: Sì, questo scusami se ti interrompo, è sicuramente un aspetto importante, ed è un aspetto tanto più scandaloso quanto più, come tu ci hai spiegato molto bene, vengono presi fondi pubblici per portare avanti questa operazione. Cioè la scuola viene in parte finanziata con quello che manca al FIS attraverso il contributo volontario delle famiglie, però quei fondi pubblici che sarebbero spettati alla scuola, al funzionamento della scuola, vengono devoluti per creare nei dipendenti e nelle dipendenti della scuola questo tipo di atteggiamento educativo, insomma, e tutta quanta questa operazione crea veramente un cortocircuito che è un po' spaventoso.
1: Sì, sono d'accordissimo, infatti, perché è proprio un'esca, è molto attraente, no? Perché ti dicono: visto che tu, ecco, devi andare dal dentista e spendere 100 euro per la pulizia, io te ne ridò 90, perché il 10% comunque è a carico dell'assicurato. Ed è evidente che molte persone alla fine hanno deciso, insomma, 800.000, quindi due terzi di quello che avevano previsto, stando ai dati attuali, hanno aderito, perché in qualche modo con gli stipendi ridicoli che ci sono nella scuola, e pensiamo che un collaboratore scolastico oggi lavora 36 ore e guadagna circa 1.000 euro al mese, questi sono diciamo gli importi dopo i rinnovi contrattuali. È chiaro che questa cosa in qualche modo attrae, e quindi era anche difficile mettersi a fare, mentre non abbiamo avuto dubbi su cosa dire rispetto al Fondo Espero, dicendo che quello era un vero e proprio inganno e quindi di non farlo, perché pur se le pensioni pubbliche, pur se il TFS, TFR è sotto attacco, ma il Fondo Espero era un'ulteriore remissione, un ulteriore rischio per lavoratrici e lavoratori. Qui chiaramente il rischio per ora non c'è, nel senso che non si deve spendere nulla, il lavoratore e la lavoratrice non deve tirar fuori nulla e lo stipendio mensile rimane. In realtà l'ha tirato fuori, che appunto sono state risorse che vengono tolte a monte, quindi non arrivano proprio. Ma temiamo che questa cosa appunto sia stata portata avanti in questa modalità per renderla attrattiva, per abituare il personale ad avere questo tipo di assicurazione, e quindi il sospetto che ci viene è che da qui a qualche anno, quando finirà questa prima convenzione, che appunto è di 4 anni, si possa riproporre proprio il meccanismo del Fondo Espero. Cioè tutto il personale della scuola che si è iscritto potrebbe essere sollecitato a rimanere con queste assicurazioni private attraverso appunto questo subdolo meccanismo del silenzio assenso, per cui se uno non disdice l'assicurazione se la ritrova poi magari con una sottrazione in busta paga, perché poi se uno va a leggere la convenzione di Unisalute questa cosa in qualche modo è anche prevista, cioè già invogliano a dire che alcune coperture che non ci sono, non sono garantite da questa assicurazione che appunto non ha costi, però se uno la integra potrebbe avere ulteriori prestazioni, cui già hanno cominciato, insomma, perché appunto non tutto viene garantito. E quindi questo potremmo insomma andare avanti e vedere un attimino quali sono le cose, perché è estremamente complesso, fra l'altro. Bisogna registrarsi su questi siti, bisogna scaricarsi le app e prenotare ogni volta in una struttura che fra quelle convenzionate, perché altrimenti non ti rimborsano nulla. Devi dimostrare che non ci sono strutture convenzionate nella provincia. Ma noi pensiamo una provincia come Roma, no? Per esempio, io abito a Bracciano e chiedo di fare una prestazione, una visita oculistica per la misurazione, una cosa molto semplice, la misurazione della vista. Però l'unica struttura convenzionata, San Nettuno, io devo per forza, stando in provincia di Roma, da Bracciano andare a Nettuno, perché altrimenti l'assicurazione non mi rimborsa.
2: Cioè, scusami se ti interrompo di nuovo, ecco.
1: Sì,
2: l'assicurazione ti rimborsa esclusivamente se tu dimostri che non hai possibilità né a Bracciano né a Roma né a Nettuno su tutto il territorio provinciale. Questo,
1: esatto,
2: è vincolante.
1: Esattamente.
2: Ti ringraziamo per aver chiarito questa cosa.
1: Sì, se l'assicurazione in essere, per esempio, Unisalute, per una cosa come la visita oculistica, non ha strutture convenzionate in tutta la provincia di Roma, allora io posso andare in un'altra struttura. Ma se ha strutture convenzionate, io sono obbligato ad andare nella struttura convenzionata.
0: E Mario, ripetiamo i tre gruppi che stanno dietro a questa operazione?

0: non sappiamo bene chi c'è dietro questa, diciamo, questa finanziaria, che ormai a tutti gli effetti è una banca, è una finanziaria, e quindi bisognerebbe studiarsi bene chi sono gli amministratori attualmente di Poste Italiane, per capire insomma chi hanno voluto far contento, perché sembra proprio una divisione abbastanza equa, cioè queste tre,
1: anche abbastanza chiara.
0: Appunto, queste tre situazioni che hanno individuato sembrano proprio voler coprire in qualche modo un po', diciamo, tutto quello che è lo scenario attuale delle finanziarie legate alle strutture politiche e partitiche, insomma, ecco.
2: Quindi sostanzialmente possiamo dire che soldi che andavano, per fare una sintesi estrema, soldi che andavano nelle scuole sono stati sottratti per i prossimi 4 anni, appunto 320 milioni, per sostanzialmente regalarli a questi gruppi privati, che poi in qualche modo daranno, come dire, compensi piuttosto decisamente limitati al personale che ha aderito, e che presto, diciamo, se i numeri, soprattutto se le visite, se le analisi, che sono anche comunque limitate, perché non tutte sono come dire consentite, soltanto sono
0: si entra sui siti e si vede quali sono le prestazioni garantite.
2: E quindi sostanzialmente c'è questa migrazione di fondi pubblici nel privato, e così senza un grande colpo, diciamo, col consenso dei maggiori sindacati, anche dei gruppi di potere che gestiscono la finanza, e quindi, diciamo, a mio avviso questa cosa deve in qualche modo essere denunciata. Io sto vedendo che nelle scuole stanno girando le circolari su come aderire, quindi come districarsi, no, nelle app, e quali finestre aprire e cosa cliccare, però non ci sono nelle assemblee, che pure i sindacati stanno attivando, indicendo in questi giorni, non si parla all'ordine del giorno, l'assicurazione integrativa non c'è, come se fosse un rimosso. Quindi noi ce la siamo trovata, chi vive nella scuola se l'è ritrovata, una finestra di 10 giorni per aderire a una cosa abbastanza misteriosa e non chiara, e ancora oggi non è abbastanza chiara, e comunque con un piccolo, diciamo, una finestra che si è aperta ulteriormente, i sindacati non hanno fatto alcuna informazione all'interno del mondo del lavoro della scuola. Sbaglio?
0: Dunque, in parte, tanto sono d'accordissimo con la sintesi molto efficace che hai fatto. In parte non hanno fatto nulla, perché in realtà hanno fatto a tutti i loro iscritti è arrivato l'invito ad aderire, quindi tutte le varie organizzazioni sindacali, CGL, CISL, UIL, SNALS, e chi in modo proprio esplicito, mandando proprio la comunicazione ovviamente ai iscritti e iscritti, visto insomma loro hanno il loro database, e chi l'ha fatto facendo arrivare nelle scuole. Però non hanno fatto assemblee, perché nelle assemblee si sarebbe anche potuto manifestare il dissenso che c'era, perché comunque noi abbiamo parlato con tantissime colleghe e colleghi e il dissenso era fortissimo. Semplicemente alla fine si diceva: vabbè, ma anche se alla fine ci guadagno 100 euro, ci guadagno 100 euro, pazienza, almeno ho 100 euro. Quindi per quello dicevo prima che un'esca terribile quella che hanno, cioè sono stati bravi da questo punto di vista, perché hanno appunto lanciato una prospettiva presso il personale della scuola, che è quello: cominciate a pensare a come vi dovete arrangiare per quello che riguarda la tutela della vostra salute, perché appunto quello che dicevamo prima, insomma, la sanità pubblica tanto non funziona, cioè gli stessi che non fanno funzionare la sanità pubblica poi incentivano l'adesione alle assicurazioni private.
1: Assolutamente, la sanità pubblica non funziona, e come dicevi tu in maniera molto efficace, facendo riferimento agli stipendi del personale ATA, gli stipendi del personale della scuola sono quelli che più o meno conosciamo, quindi risulta difficile anche

0: dire di fronte a un provvedimento che è sostanzialmente attuativo e che sottrae quei soldi alla scuola, risulta difficile dire ai propri iscritti e alle proprie iscritte, come dicevi tu, non aderite in maniera esplicita. Certo, altra cosa invece è mandare a ciascuno individualmente una lettera che suona come una sollecitazione all'adesione, e apprendiamo da te che alcune grandi sigle hanno fatto esattamente questo a fronte di una situazione della scuola. Ne parlavamo prima nelle corrispondenze precedenti con Educare le Differenze, che prevede per tutto il personale della scuola, per gli studenti e le studenti, condizioni materiali di vita durissime. Cioè, intendo dire, i problemi della scuola sono realmente enormi, a partire dal salario per arrivare alle condizioni in cui si sta nelle scuole, e quello che alcune sigle riescono a fare è appunto sollecitare i propri iscritti a questa, come chiamarla, mancetta propagandistica, insomma.
1: Sì, sì, noi diciamo, abbiamo anche noi mandato a tutte le iscritte e tutti gli iscritti le nostre riflessioni, e devo dire che parecchi hanno anche detto no, a queste condizioni bisogna dare un segnale e non bisogna aderire. E in effetti poi alla fine un terzo del personale pare che non abbia aderito, quindi questa è una cosa che andremo a verificare un po' più avanti quando usciranno i dati ufficiali. Però la sensazione dell'ennesima presa in giro in qualche modo si è diffusa, e questo è importante, insomma, è quello che forse si poteva fare adesso, forse altro non si poteva fare, perché appunto invitare esplicitamente a non farla significava non rendersi conto delle condizioni materiali di gran parte del personale della scuola. Per cui se uno ha delle, comunque loro hanno anche selezionato, anche perché adesso tu in Educare le Differenze mi hai fatto pensare che per esempio una delle cose che non viene passata da questa assicurazione è la fecondazione assistita, quindi
0: non c'è una scelta precisa nelle prestazioni a cui
2: non
0: è possibile.
1: Esatto, cioè, sembra che anche in quello siano riusciti appunto a fare delle cose, così come sono escluse per esempio se le conseguenze sono esplicitamente escluse, le conseguenze di manifestazioni che terminano in modo violento, per cui che ne so, ti arriva un lacrimogeno addosso e non hai diritto in quel caso all'assicurazione privata.
0: Certo, l'assicurazione privata come strumento di disciplinamento, insomma, tra le militari.
1: Esatto. Quindi sono tutta una serie di, diciamo, di situazioni, compresi i terremoti. Cioè, c'è un terremoto e ti casca una trave in testa e c'è bisogno di assicurato, questo l'assicurazione non lo prevede invece. Quindi insomma, appunto, è veramente una trappola molto ben congegnata, e ripeto, bisogna continuare a denunciarla e tenere gli occhi estremamente aperti sulla sua ulteriore evoluzione, perché quello sarà poi l'ulteriore rischio, e noi insomma questo lo temiamo, che questo sia appunto un momento in cui fanno abituare le persone ad avere questa prestazione. Dopodiché staremo a vedere anche rispetto al tetto, una volta raggiunti gli 80 milioni, che adesso va bene, siamo a ottobre per l'anno 2026, ma se nel 2027 tutti chiedono la prestazione e a marzo il budget degli 80 milioni si è esaurito, che succede?
0: Non lo so, io ho come l'impressione che chiederanno di integrare ai singoli già da prima,
1: esatto,
0: della scadenza dei 4 anni.
1: Esatto, il rischio è che o chiedano l'integrazione al personale oppure che sia un ulteriore modo per togliere ulteriori risorse, certo, appunto alla sanità pubblica o anche alla scuola, e continuare a regalare altri milioni a queste assicurazioni private.
2: Senti Mario, allora noi raccogliamo l'invito a avere gli occhi aperti e a seguire questa situazione anche con il tuo aiuto, quindi già ti chiediamo la disponibilità per aggiornamenti durante questo anno e per i prossimi. Le ciliegine su una torta avvelenata ce l'hai raccontate anche, e quindi come dire, giriamo questo invito a chi ci ascolta e se non vuoi aggiungere altro ci salutiamo.
1: Va bene, sì, anch'io saluto tutte e tutti.

0: Allora, siamo sempre a Napoli all'incontro Educare, sono finiti i tavoli tematici e quindi chiedo alle diverse responsabili conduttrici dei tavoli cosa è emerso di cosa parlavano e cosa è emerso dai singoli tavoli.
1: Allora, c'è sicuramente una grande solitudine diffusa e delle risposte che si stanno dando, spesso sono delle micro risposte e delle iniziative che si danno a livello di classe, di corridoio, di scuola, ma c'è una grande necessità di combattere quella solitudine e invece queste pratiche di metterle insieme, di fare rete e di cercare veramente di dare delle risposte collettive. E questo crea due problemi. Il primo, il fatto che c'è bisogno di un'attivazione territoriale sempre più capillare, e questo Educare è una questione su cui sta ragionando da anni anche attraverso il progetto di mappatura che portiamo avanti, e di come questi territori non siano solo i territori delle grandi città, dei grandi centri, ma siano anche i territori delle periferie, i territori delle aree interne, i territori delle province. Questo è molto importante per noi, che questi discorsi poi arrivino in tutti questi luoghi. L'altra questione è però che abbiamo anche bisogno di una mobilitazione nazionale. Rispetto alle politiche scolastiche che Valditara sta portando avanti, c'è un grandissimo vuoto in termini di risposta e di mobilitazione. Non è mai finora stata indetta veramente una mobilitazione grande, una mobilitazione nazionale, e questo crediamo sia un problema. Come Educare noi ci siamo per costruire i processi, ma sicuramente non possiamo essere noi a chiamare questa mobilitazione, però ci sembra veramente importante che si dia una risposta, perché le politiche che sta facendo questo governo stanno cadendo sempre più nel vuoto e piano piano, passo dopo passo, stanno smantellando una scuola pubblica che sia veramente laica, aperta e plurale.
0: Posso chiederti di ricordare quali erano i tre tavoli?
1: Sì.
0: In cui si è discusso?
1: Sì, abbiamo lavorato su tre questioni e tre livelli che ci sembravano importanti. Il primo è il livello della mobilitazione dentro e fuori la scuola. Il secondo invece era il livello di lavoro culturale, di come possiamo continuare a fare informazione, formazione, a usare le parole, perché questo è un piano su cui si sta giocando tanto. Anche spesso parlare delle teorie gender che si sente dire, che è diventato un discorso così forte che è diventato addirittura legge, no? Quindi cercare di usare e di ragionare su come invece fare delle contronarrazioni rispetto a questi discorsi. E poi c'era l'ultimo tavolo, che era invece il conflitto giuridico istituzionale, quindi chiamare e richiamare le istituzioni a prendersi la responsabilità rispetto a queste questioni e ad essere presenti su questo.
0: Benissimo, ti ringrazio molto.
1: Grazie a voi.

0: tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
1: Ponte Radio,
0: uno spazio di collegamento tra radio auto-organizzate.
2: Siamo sempre a educare alle differenze, la giornata volge al termine, ma siamo qui con Cattive Maestre, che ha fatto un intervento, ha partecipato al tavolo Mobilitazioni, uno dei tre tavoli previsti per il pomeriggio, e ti chiedo di riassumere l'intervento di oggi.
3: Sì, ciao a tutte e tutti. Innanzitutto con piacere siamo venuti a educare le differenze, perché quest'anno siamo veramente tante e tanti, e in questa fase, soprattutto dopo la settimana che abbiamo vissuto, è una boccata d'aria. Al tavolo Mobilitazioni ci siamo andate con una convinzione, che è quella che nessuno basta a se stesso, e che è il momento di ragionare seriamente su quali alleanze costruire per mobilitare la scuola. Pensiamo infatti che la scuola sia una delle istituzioni della riproduzione sociale maggiormente sotto attacco, e allo stesso tempo debba avere un ruolo fondamentale per opporsi all'ipertrofia normativa che il governo sta producendo. Chiaramente qui si è parlato tantissimo di educazione sesso-affettiva, che consideriamo un tema fondamentale, indispensabile, e che è stato attaccato e denigrato fin troppo. Allo stesso tempo pensiamo che è giusto ripartire da quello, ma mai come in questo momento possiamo fermarci. Dobbiamo infatti guardare alle reali condizioni della scuola, e pensiamo che non si possa ragionare di educazione sesso-affettiva se non in un contesto concreto che ci parli delle condizioni materiali, sia degli spazi fisici che stiamo vivendo, uno tra tutti il caldo asfissiante che viene negato appunto dai negazionisti al governo del cambiamento climatico, e l'altro che ci sta da sempre a cuore è quello delle condizioni salariali dei docenti. L'insegnamento è un lavoro estremamente femminilizzato, che ci costringe a un lavoro sfruttato di cura costante, di tensione, di burnout, e che vede appunto dei salari, dei redditi ai minimi storici europei in un momento di inflazione, di guerra e di impoverimento complessivo. Ecco, noi pensiamo che l'occasione di oggi debba essere una delle tante da qui a venire per ritrovarsi, per riproporre, ripensare, ricostruire insieme una marea e riscendere in piazza a bloccare tutto, così come abbiamo fatto per il genocidio in Palestina, e così come vorremmo fare per ecco, una scuola che davvero sia istanza di democrazia e diritti contro il fascismo.
2: Vediamo che la scuola appunto è al centro di diverse istanze. Abbiamo i salari, abbiamo la convivenza collettiva con le persone migranti, abbiamo le differenze di genere. Tutto questo al momento sembra appunto un po' atomizzato. La sensazione che è venuta fuori dai diversi tavoli mi è sembrato la necessità di unire questi diversi aspetti.
3: Esattamente, appunto l'idea è di ricominciare a interrogare i sindacati, a reinterrogare tutte le sigle, ma anche a uscire fuori dalle scuole e ritrovarsi nelle piazze con i corpi e convincere i tanti singoli e singole che sicuramente vivono i nostri stessi problemi, a sconfiggere la paura, l'indifferenza, la rassegnazione che talvolta sembrano avere ad avere l'ultima parola, e a capire che davvero come mai ora o lo facciamo tutti insieme o non lo facciamo. E questo per quanto riguarda la scuola, appunto, mette assieme già di per sé una galassia enorme, come dicevi tu, a partire dalle persone non italiane, dalle persone migranti, chiamiamole come vogliamo, anche perché siamo un po' disgustate dal dibattito mainstream di questa settimana, e ci battiamo contro la violenza di genere, siamo atterrite dagli attacchi continui alle persone trans che vengono sferrati quotidianamente e di cui di nuovo la scuola è uno dei teatri maggiori. Ecco, noi pensiamo banalmente che la scuola non sia un affare degli studenti, dei docenti, dei collaboratori, ma sia un affare che riguarda l'intera società, perché così come costruiamo una nuova scuola è il primo passo fondamentale per costruire un futuro diverso da quello che ci sta asfissiando oggi.
1: Va bene, ti ringrazio molto e ovviamente rimando più che a una registrazione, una presenza in radio in cui parleremo in maniera molto più approfondita di tutti questi temi. Grazie.
3: Ciao a tutti.
4: Maledetto denaro, maledetto lavoro, nel vostro lurido spettacolo non c'è decoro.
5: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote, una trasmissione sul conflitto capitale-lavoro.
6: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
5: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
6: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
5: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
6: e con classe.
4: Maledetto lavoro, maledetto denaro! Vita a un prezzo troppo caro!

0: E siamo sempre a educare, siamo adesso all'aperto, sono finiti i tavoli tematici e sentiamo Donatella di Agedo, genitori resistenti, sono genitori, parenti, amici di persone LGBTQIA+, e ci vuoi raccontare sia cos'è Agedo, chi siete e dove siete, cosa fate, ma soprattutto una tua opinione, posizione su come, qual è il rapporto adesso con l'istituzione scolastica, per essere diciamo banali, ma qual è lo scontro più difficile, più concreto che incontrate nel rapportarvi con le istituzioni scolastiche in primo luogo, ma ovviamente che poi questo si allarga.
1: Grazie. Allora, iniziamo da Agedo. Presentiamo Agedo. Agedo è un'associazione di genitori, sostanzialmente, ma anche di parenti, amiche e amici di persone LGBTQIA+. Questo cosa vuol dire? Che la maggioranza delle persone che compongono e fanno attivismo in Agedo sono genitori che hanno figli gay, lesbiche, transgender, bisessuali, queer. Mi fa piacere sottolineare questo aspetto, perché quando la sigla LGBTQIA+, spesso questo suo acronimo nasconde le persone. E quindi sono i nostri figli, sono i nipoti di qualcun altro, sono gli amici, le amiche di qualcun altro. E credo che questo sia importante da sottolineare. Cosa facciamo? Innanzitutto noi aiutiamo le famiglie che si rivolgono a noi nel momento nel quale, a seguito del coming out dei propri figli, delle proprie figlie, comunque dei propri parenti, queste persone vivono un momento di turbamento, di spaesamento, di difficoltà. Spesso il coming out di una giovane persona o giovanissima persona in famiglia genera, è vissuto come un imprevisto, e quindi ci si trova impreparati. Cosa possiamo fare? A seguito della nostra esperienza e della formazione che abbiamo fatto in chi, questi genitori che abbiamo deciso di rimanere in Agedo per dare una mano, noi accogliamo, supportiamo dal punto di vista emotivo queste famiglie, permettendo loro di confrontarsi con altre persone attraverso gruppi di auto mutuo aiuto, confrontare la stessa esperienza, anche gli stessi turbamenti, con qualcuno che magari è un po' più avanti in questo percorso, si trova qualche passo più avanti, e soprattutto diamo delle informazioni corrette sui temi legati agli orientamenti e alle identità di genere, cercando appunto di, come dire, allontanare, sminuire l'effetto che i pregiudizi e i pensieri stereotipati e le false narrazioni hanno su queste famiglie e sui familiari. Questo è quello che innanzitutto facciamo, ma facciamo anche qualcos'altro. Noi crediamo moltissimo in un intervento culturale di cambiamento e quindi lavoriamo tanto in questo senso con le scuole fino ad oggi, e poi veniamo alla seconda domanda, con le aziende, con le istituzioni, cercando di diffondere una cultura che promuova la convivenza delle differenze, tutte le differenze, non solo quelle per esempio legate agli orientamenti e alle identità di genere, in particolare queste, perché questa è la nostra storia, questa è la nostra mission. Allora, partecipiamo di tutte le lotte del movimento LGBTQIA+ come associazione alleata, ormai anche fosse associazione LGBTQIA+, e questo ci fa molto bene alle persone che rimangono in Agedo. Tutti raccontiamo, tutti diciamo un po' la stessa cosa, che ci sentiamo persone migliori. Questo è un po' l'effetto che fa Agedo, quindi la consiglio. E poi vengo alla tua seconda domanda. tu hai detto qual è lo scontro con l'istituzione scolastica. Allora, io credo che in questo momento con le scuole noi cerchiamo un incontro, non uno scontro. E in effetti con tutte le scuole con le quali abbiamo sempre collaborato, anche in situazioni diverse, come testimoni, portando piccoli progetti di infoformazione, abbiamo sempre avuto delle felici collaborazioni. Certo, adesso c'è un problema. Adesso abbiamo il DDL Valditara ed è questo il tema. Ed è un tema però che non so fino a che punto riguardi le scuole, no? Le scuole sono i luoghi dove ci sono gli insegnanti e, le studentesse e gli studenti. Questo forse riguarda un piano più alto, l'IDL Valditara, che poi diventa un peso su chi invece ci lavora nelle scuole. Credo che educare la differenza e questo meeting di questi giorni ne sia la prova di quello che sto dicendo. Qua ci sono insegnanti, personale docente, non docente, educatori, operatori, genitori che hanno i figli a scuola e che sono preoccupati per quello che sta succedendo. Allora, credo che l'ideale Valditara sia stato pensato come dire sotto il cappello dell'educazione sesso-affettiva, ma in modo mirato per invisibilizzare la popolazione LGBTQIA+. E certo, è un modo di fare grande propaganda a costo zero, eh? Non c'è una voce di bilancio su questa roba qua, questa è la mia opinione. Quindi noi cosa possiamo fare? Noi possiamo, insieme al personale docente, insieme agli studenti, alle studentesse, insieme a quella insieme di genitori che il consenso lo darebbe sicuramente e sono la grande maggioranza, noi possiamo continuare a fare quello che facevamo. Non ce lo fanno più fare a scuola, lo faremo da un'altra parte, ma non ci tiriamo indietro.
2: Benissimo, questo è chiarissimo. Certo, il fatto che bisognerà chiedere consenso, tu dici, senza dubbio la maggior parte delle persone con cui è entrato in contatto. Mi viene da pensare nelle realtà più piccole, più forse di provincia, anche negli interventi precedenti alla plenaria si sottolineava anche questo tema, quindi delle differenze a livello territoriale. Voi siete di Torino?
1: No, noi sì, siamo registrati a Torino. Agedo ha 38 sedi in Italia. Okay, siamo un'associazione di secondo livello, siamo presenti in tutte le regioni italiane, in alcune con più di una sede. Manchiamo in Molise e in Valle d'Aosta. Speriamo di arrivare anche lì, ma insomma abbiamo una diffusione capillare. È chiaro che quei territori, no, laddove non solo Agedo ma anche altre associazioni, movimenti arrivano con maggiore difficoltà, saranno i territori più penalizzati, su questo non c'è dubbio. Credo però che questo tipo di come dire, lotta per riconquistare quegli spazi di parola, quei diritti che a scuola ci sono sempre stati e che è da poco che vengono sottratti, debba partire proprio dai territori. E quindi faremo qualcosa per arrivare anche là dove non arriviamo, e questo, insomma, l'intento è questo, è quello di esserci, di non abbandonare nessun territorio, è quello di fare rete, più rete possibile. Per questo prima io dicevo genitori, insegnanti, studenti, cittadini, associazioni trasversali. Non c'è bisogno di essere un'associazione LGBTQIA+, per assolutamente no, per avere una visione come quella che io ho portato in questa intervista, assolutamente no. Qui a Educare siamo tante associazioni e devo dire la visione mi sembra che sia abbastanza comune. i centri antiviolenza sono grandi alleate nostre, quindi credo che si tratta, come dire, di mettere a fuoco uno, l'urgenza e la necessità di esserci, due, organizzarsi per esserci dovunque.
2: Benissimo, ti ringrazio molto.
1: Grazie a voi, grazie.

0: Allora, siamo a Napoli alle due giornate di educare alle differenze con Samantha Picciaiola, alla quale chiedo di raccontarci questa 12ª edizione, quindi sono già anni che si ripete questo incontro nazionale sulle differenze, sulla scuola e appunto educare alle differenze nella scuola da diversi punti di vista, e sono due giornate ricchissime di incontri, laboratori e tavole rotonde. In questo momento è sabato pomeriggio e ci sono in contemporanea tre tavole rotonde, ma ti chiedo, Samantha, di raccontarci sia il tema di quest'anno e come è stato costruito e in che situazione anche siamo.
1: Innanzitutto siamo felici perché la partecipazione è numerosissima e questa è una comunità di educare che cresce negli anni, è la 12ª edizione. Il meeting è un momento di autoformazione, quindi è totalmente gratuito ed è sorretto sulle forze delle associazioni che fanno parte della rete, che ormai siamo a quasi 20 associazioni, e in questo caso Napoli è la città che ci ospita, perché qui è nato anche un nodo di educare le differenze territoriale, formato prevalentemente da docenti, ma da persone che in qualche modo attraversano gli spazi culturali della città da tanti punti di vista diversi. Il tema quest'anno è fuori controllo, perché abbiamo alle spalle un anno che ha visto un'intensa attività sulla scuola da parte delle politiche ministeriali, governative, un'attività che va in una direzione che non è quella che noi auspichiamo, perché avendo a cuore la scuola pubblica, avendo a cuore l'idea che la scuola sia uno spazio trasformativo e non normalizzante, una serie di, potremmo chiamarli, dispositivi che sono a tutti gli effetti dispositivi anche di disciplinamento, di controllo, che sono stati messi in atto sulla scuola, ci portano a sentire sempre più forte questa pressione, e questo sia come persone docenti. Abbiamo nella plenaria di questa mattina parlato a lungo anche di quelle che sono le possibili risposte, le pratiche di autotutela che abbiamo messo in campo lavorando moltissimo dal basso, quindi attraverso un'attività di ascolto e di attivazione proprio delle singole realtà, comunità scolastiche, ma anche abbiamo bisogno di un'attività sempre più forte di collegamento di rete, perché la risposta non può essere singola, individuale, non può stare nell'isolamento. Il meeting ha anche un po' questo senso, le tavole rotonde sono dei momenti, se vogliamo, anche di riflessione politica, dove ci rivolgiamo anche al mondo fuori dalla comunità di educare per trovare tutte le possibili risorse per riportare la scuola a quella libertà, a quelle libertà di base, no? Libertà di espressione, libertà di insegnamento, e anche soprattutto la scuola come luogo che accoglie. È di ieri la notizia di un nuovo, l'ennesimo decreto scuola che fissa addirittura un tetto al 30% alla presenza di alunni con provenienze alte, con tutta una serie di complicanze e di difficoltà che, senza entrare nel tecnico e quindi negli aspetti più burocratici, pongono la scuola fuori da quella che è la traiettoria costituzionale della scuola, che nasce quando questo paese sceglie di essere antifascista e di darsi questo strumento per costruire cittadinanze.
0: Sì, ecco, e in questo percorso direi che sono diciamo le tre tavole rotonde rappresentano un po' il cuore e i tre argomenti principali che sono in discussione in questo momento, e voglio ricordarli, anzi ricordali tu, così ne parliamo insieme.
1: Allora, la tavola rotonda in realtà è una, e l'abbiamo suddivisa in tre quesiti fondamentali, tre macro domande che tengono insieme ovviamente tantissimi piani, riguardano un po' le strategie di risposta e non solo di resistenza a questo quadro complessivo, che è un quadro che ci vede sempre più vittime di un tentativo di disciplinamento, ma anche con il timore di perdere i tratti essenziali della scuola costituzionale. Quindi noi abbiamo lavorato su quello che può essere il mondo dei movimenti, intercettando anche le comunità di studenti e tutte le realtà che si affacciano attraverso lo spazio delle scuole. Le scuole sono spazi aperti, questo con buona pace di chi le vuole e le immagina come luoghi di selezione meritocratici nel senso peggiore del termine, meritocrazia. sia. Le scuole in realtà sono la prima linea di questo paese ancora per tutta una serie di aspetti, anche banalmente di welfare e di aiuto e contributo al benessere delle persone, sia le persone studenti che le persone docenti, che anche tutto quel mondo che si affaccia alle scuole. Noi sentiamo tantissimo parlare in maniera retorica di famiglia, di libertà educativa della famiglia. Quelle che abbiamo davanti sono le famiglie, tante, diverse, con moltissime caratteristiche. Sono quelle famiglie che spesso hanno bisogno, che spesso credono nella scuola e vengono a chiedere aiuto, e quindi noi sappiamo che di fronte a questa complessità, questa retorica normalizzante non aiuta in nessuna maniera. Quindi si tratta di dare voce a una realtà che esiste e che è lontanissima da quello che può essere il dettato legislativo che riguarda la scuola in questo momento. Le tavole rotonde nascono per questo. L'altro aspetto che abbiamo voluto indagare è proprio l'aspetto culturale, la narrazione che si fa della scuola, che si fa dell'educazione sessoaffettiva, che si fa del consenso, anche il fatto di essere, come dire, desiderose di riprenderci le nostre parole d'ordine, perché consenso, prima di essere quella parola usata in quella legge in quella determinata maniera, invece era una parola preziosa per noi, resta una parola preziosa. Educare al consenso e alle relazioni, no? Qualcuno l'ha detto, si stanno occupando del consenso sbagliato, cioè, e questo è un tema importante anche come raccontiamo. Purtroppo, questo anche da parte dei media, spesso e volentieri c'è una conoscenza molto sommaria del mondo della scuola, e perché la scuola è complessa, e quindi raccontarla bene vuol dire conoscerla prima di tutto, e questo non avviene. Perciò l'idea è anche di aprire una discussione su questo. E infine non può mancare un aspetto dentro e fuori le istituzioni. La scuola è un'istituzione, no? Qualcuno l'ha definita anche una vera e propria emanazione della Costituzione, perché non allora interrogare anche quelle realtà che si relazionano con la scuola e che troppo spesso non ragionano sulla scuola come bene comune. Per noi era importante aprire anche questo spazio, consapevoli che tenere insieme movimenti e istituzioni è un po' un'impresa non facile, ma noi siamo per provare sempre a buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo.
2: Educare alle differenze è un movimento appunto nazionale, e ci puoi raccontare come si costituisce, come avviene il coordinamento, gli incontri?
1: Nasce 12 anni fa dall'iniziativa in realtà di tre realtà che erano appunto realtà anche locali, quindi Roma, Bologna e altre piccole dimensioni. Si uniscono per rispondere a quelli che erano i primi attacchi delle associazioni cosiddette pro vita, che intraprendevano quel percorso che purtroppo possiamo dire oggi a distanza di tempo è arrivato a uno degli obiettivi, che era proprio quello di impedire, ostacolare non solo lo svolgimento di progetti e attività legate all'educazione sessoaffettiva, ma proprio il riconoscimento della dimensione legata ai corpi, ai bisogni e desideri come oggetti dello spazio pubblico. È un po' il tentativo di riportare al privato, no? Il pater familias, adesso si chiama libertà educativa delle famiglie, ma la sostanza è sottrarlo a uno spazio pubblico. E nasce così, nasce quindi in reazione a qualcosa che sta accadendo, nasce perché queste associazioni erano coinvolte pienamente nel mondo della scuola, quindi nasce dal basso. Queste caratteristiche Educare le ha mantenute, adesso è diventato un ETS e quindi contiamo appunto quasi 20 associazioni, da associazioni nazionali grandi tipo Famiglia Arcobaleno ad associazioni piccolissime come Falling Book, l'associazione a cui appartengo, che è un gruppo di insegnanti che si mette insieme e cerca di dare una risposta e di dare anche un po' di sostegno ai primi progetti di educazione sessoaffettiva, perché anche noi siamo partite che era circa il 2015, quindi in anni diciamo non sospetti. Adesso Educare si è organizzata, si è articolata, perché coordinare tante realtà non è semplice. Il meeting è l'evento più importante, ogni anno in una città diversa, ogni anno diciamo così mosse da quello che è il desiderio, quindi dal costituirsi di gruppi o di realtà o di associazioni che magari hanno già partecipato ad altri meeting e decidono di potersi lanciare nell'organizzare un evento così complesso. Quello che vediamo oggi è un esito, ci sono incontri e percorsi di avvicinamento sui territori, quindi educare si muove, questa è una natura un po' nomade che noi abbiamo, siamo dislocate, siamo anche abituate a spostarci, ma questo anche per dare possibilità a questi territori poi di fare in maniera che quello che succede in questi due giorni diventi un terreno per qualcosa che accadrà e continuerà a accadere in futuro. Noi lo sappiamo, nelle altre città in cui siamo state sono sempre nate poi delle collaborazioni, delle possibilità di proseguire, anche momenti di autoformazione per i docenti. Quindi il meeting è, diciamo, che è il momento di grande visibilità di educare, ma in realtà l'eredità è più complessa, è più capillare ed è lunga nel tempo. E a noi piace anche questa idea di andare nei territori per raccogliere sempre nuove istanze, nuove possibilità, nuove sollecitazioni. E uno dei nostri, diciamo così, elementi costitutivi è il conflitto, anche il fatto di agirlo in termini non violenti ma sempre propositivi, dialettici, all'interno del nostro gruppo, che è un gruppo composito, quindi come tale portatore di tante differenze.
2: Assolutamente. E questa è una due giorni, oggi 26, sabato 26 settembre e domani 27. Se ci puoi ricordare comunque i riferimenti, dove trovare informazioni e come continuare a seguire Educare.
1: Ovviamente ci sono le pagine social, ma c'è anche il sito di Educare le Differenze, www.educarelediferenze.it. Tra l'altro, questo mi permette di ricordare che uno degli strumenti che presentiamo in questa edizione è la seconda edizione del Vademecum di autotutela docenti, che sul sito è scaricabile già da ora in versione gratuita, e il nostro invito è non solo a consultarlo ma a diffonderlo, perché è uno strumento che giustamente deve essere anche messo in mano alle persone docenti in maniera tale che possano testarlo, e per noi è importante anche avere un riscontro, e nel caso in cui quello che abbiamo provato a tracciare come un percorso che non è solo di resistenza ma, come abbiamo detto stamattina in plenaria, anche di forzatura della legge, no? Di messa un po' in conflitto della legge per continuare a rendere possibili quei percorsi di educazione sesso-affettiva che le scuole hanno sempre fatto e che continueranno a fare. Ebbene, il sito può essere il luogo dove scaricare questo strumento, e questo strumento è stato già nella sua prima edizione l'occasione per noi per andare poi nelle scuole, presentarlo, portare dei workshop, dei laboratori. Quindi insomma, noi facciamo riferimento senz'altro alla dimensione social, perché è quella che consente di arrivare in questa nostra perpetua dislocazione a tutte le realtà, a tutte le persone. Educare non è fatta solo da docenti, questo lo voglio dire, è importante la componente delle associazioni. Noi crediamo in una scuola che lavora con le associazioni del territorio, crediamo in una scuola aperta, e quindi lavora anche con le comunità di genitori, perché ci sono, esistono e sono tante, diverse, belle e colorate, e lavoriamo anche con tutte quelle soggettività che possono trovare nelle scuole dei punti di approdo e di aggregazione. Quindi di tutta questa complessità il sito in qualche modo conserva un po' anche la memoria storica, vi si trovano anche gli strumenti precedenti, il Che Fare, che era il Vademecum che avevamo fatto sulla violenza di genere, e anche per esempio la mappatura che consente di ritrovare, abbiamo mappato dal basso le realtà della rete, ma non solo, anche le singole realtà che magari lavorano nell'ambito della promozione di un'educazione aperta, plurale, e che magari non fanno parte della rete, però possiamo considerare tutti gli effetti dei presidi, perché è importante uscire da questo isolamento.
2: Benissimo, ti ringrazio molto e ovviamente ci teniamo in contatto anche per il prossimo anno.
1: Grazie a voi.
3: Attenzione. Sentitemi tutti. Anzitutto, è uscita la nuova Scarceranda 2023. Scoprite di più su www.ondarossa.info. Scarceranda 2023.

0: Radio Onda Rosa.
1: Nona Padroni, non vuole la pubblicità.
0: 87.9 FM, libera la tua radio.
2: De ulteriori approfondimenti. Eccoci. Pronto?
3: Pronto? Sono qui.
2: Sì, grazie Tina per la tua disponibilità. Stavamo giusto, insomma, parlando prima di entrare in contatto con te, insomma, della la possibilità che venerdì il DDL approdi alla Camera e quindi ci sia un'approvazione anche da parte della Camera, come è già avvenuto nel Senato, di questo decreto legislativo che a tutti gli effetti pone un bavaglio, pone un limite o potrebbe porre alle critiche a quello che avviene, insomma, a quello, al genocidio messo in atto dallo Stato israeliano. Sappiamo, insomma, che come Amnesty voi fate parte di questa campagna, quindi volevo chiederti un po', insomma, dall'appuntamento scorso, quando c'è stato il primo appuntamento in commissione, ad oggi, com'è il percorso, le adesioni, che cosa si sta costruendo?
3: Beh, si sta costruendo una realtà bellissima, perché il comitato promotore No DDL 1004 ormai ha raggiunto più di 300 adesioni tra associazioni di vario tipo, ordine dei giornalisti, gruppi attivisti, ed è qualcosa di meraviglioso, una voce unica che si alza dalla società civile appunto per dire no a questa norma bavaglio, cioè una norma che rischia seriamente di compromettere la libertà di opinione, il diritto del dissenso, diritti che sono sanciti dall'articolo 21 della nostra Costituzione innanzitutto. E poi c'è tutto un movimento della società civile, tutte le realtà che fanno parte di questo comitato sono per esempio le proiezioni del film NASA con foglietti informativi, con il QR code per aderire, con le mappe che si stanno riempendo, ormai le mobilitazioni per questo weekend, non solo il 2 ottobre ma per tutto il weekend fino a domenica, si riempiono giorno e giorno per giorno, è possibile partecipare alle manifestazioni da nord a sud. Questo vuol dire che questa battaglia per la libertà di opinione innanzitutto è una battaglia condivisa che va da nord a sud, che attraversa le generazioni, perché appunto quello che oggi andiamo a chiedere è di non far passare questa legge che va a mettere un bavaglio al diritto di opinione, alla libertà di critica, che è il fondamento di qualsiasi democrazia.

0: chiaro a tutti e a tutti che questa battaglia per salvare la popolazione palestinese dal genocidio, questa battaglia contro questo DDL non è limitata alla questione palestinese, ma è qualcosa di più ampio, è qualcosa che riguarda tutte quante noi, tutti quanti noi, nella nostra quotidianità, nella nostra libertà, nei nostri diritti fondamentali. E quindi esporre una bandiera, andare al cinema, vedere un film, firmare a un banchetto, scendere in piazza, vuol dire mettersi dal lato giusto della storia, che è quello che ci dice che i diritti umani devono essere per tutti e per tutti, altrimenti sono sempre solo un privilegio.
1: Indubbiamente, anzi mi sembra che c'era proprio un invito ad andare a vedere Nazza anche con un bavaglio, no?
0: Cioè, sì, esatto.
1: Insomma, come dire, momenti di comunque di comunicazione sociale, di ampliare, no, questa possibilità che di Palestina se ne parli, perché il rischio grosso è che da quando è stato annunciato, diciamo, il falso, perché poi non è stato mai messo in atto, c'è stato il fuoco di ottobre, se non erro, dello scorso anno, è diventata qualche notiziola quando il numero dei morti supera per il crollo di un palazzo, per un ulteriore bombardamento, oppure lì vagamente, insomma, quando le violenze dei coloni in Cisgiordania superano una determinata, diciamo, gravità, mettiamola così, si ha notizia nei nostri mezzi di informazione, ma quello che è poi la quotidianità, che è fatta appunto di violenze, di crimini, di pianificazione di un'espulsione etnica, di un genocidio, se ne parla veramente molto poco da un punto di vista ufficiale, diciamo, no?
0: No, assolutamente, per questo che rimane fondamentale continuare a parlare, partecipare alle varie azioni, alle varie mobilitazioni, perché sebbene ci sia stato un cessate il fuoco firmato, oggi i palestinesi continuano a morire, continuano a non ricevere i beni di prima necessità, continuano a non ricevere medicinali e le cure mediche necessarie per sopravvivere con un genocidio in corso. Noi non possiamo assolutamente accettarlo, abbiamo bisogno appunto di andare in piazza, di andare nei cinema, di andare a incontrare le folle e raccontare quello che sta succedendo, perché questo genocidio non è assolutamente finito, ma è qualcosa che sta andando avanti nel silenzio generale, nell'ipocrisia generale, ma noi dobbiamo continuare a chiedere la fine di tanta violenza.
1: Mi sembra che poi, insomma, questa violenza si sta pure un po' forse complice anche sicuramente l'atteggiamento permissivo, si sta anche diffondendo nei nostri territori, no? Ultimamente sempre più spesso, e anche della scorsa settimana mi sembra un comunicato di denuncia di compagne e compagni di Osa Cambiare Rotta che sono stati aggrediti per strada qui a Roma, no? Perché portavano una bandiera palestinese. Ecco, diciamo, anche questi tanti piccoli episodi messi in atto nei confronti di chi esprime la propria solidarietà col popolo palestinese, anche qui da noi ci dovrebbe far capire e riflettere, no? Rispetto alla necessità, insomma, di creare.
0: Assolutamente.
1: Poi infatti.
0: No, scusami, sì, perché noi abbiamo raccolto tantissimi episodi, insomma, di criminalizzazione della solidarietà, non è la prima volta, ce ne sono stati diversi, e questo deve essere un campanello d'allarme per tutte noi che siamo abituati a scendere in piazza. Non possiamo accettare nessun tipo di bavaglio su nessuna discussione, ma dobbiamo essere solidali con un popolo che chiede semplicemente rispetto del diritto internazionale.
1: Bene, quello, insomma, è ovvio che, insomma, l'importante è arrivare. Quello che volevo chiederti anche è in merito, no? Forse qualche passettino avanti, a parte dal basso, insomma, quindi la moltiplicazione delle associazioni, diciamo, un po' qualche piccola crepa si è immessa, anche se mi sembra che poi la posizione di alcuni partiti come il PD sia quella di non votarlo, quindi di astenersi in qualche modo, che è un po' da Ponzio Pilato, lasciami passare questo termine, visto.
0: Sì, la questione è che non saremmo proprio dovuti arrivare a questo punto. Noi da sempre ci battiamo, insomma, contro l'adozione della definizione di antisemitismo dell'IRA. L'unica per noi definizione, insomma, accettabile, condivisibile, è quella di Gerusalemme. E,

0: anche perché un uso strumentale della definizione di antisemitismo in realtà non fa altro che creare problemi anche alla vera lotta contro la popolazione ebraica.
1: Sì, infatti mi sembra che sono usciti anche dei comunicati da parte di organizzazione di ebrei contro il sionismo, contro l'occupazione del laboratorio ebraico, se non erro, proprio su mettere in luce il rischio, no? Di identificare sì. L'ebraismo con il sionismo.
0: Assolutamente, ci sono tantissime organizzazioni ebraiche, ma anche studiosi, non solo società civile, storici, intellettuali di tutto il mondo, che hanno firmato più volte manifesti contro l'adozione di questa definizione, perché è molto semplice: criticare le politiche genocidarie, criticare la politica di apartheid, criticare la politica etnica che porta avanti Israele non vuol dire in alcun modo attaccare e criticare gli ebrei. Sono due cose, due percorsi completamente distinti, e mischiarli è assolutamente controproducente per tutto questo tipo di battaglia.
1: E credo che un film, ne facevi riferimento te, un film come Naza, al di là che sono tantissimi film appunto che denunciavano da un punto di vista, diciamo, dei palestinesi, no? Palestinese, che cosa avveniva, che cosa, qual era la loro quotidianità, i comportamenti dell'esercito, e oppure quello che avviene dentro le carceri o dentro i territori, i soprusi, i crimini messi in atto dai coloni. Però insomma, un film come Naza, anche quello, no? Mette in luce come anche all'interno della società israeliana, benché repressi, perché la prima cosa che è uscita fuori è appunto di togliere la cittadinanza israeliana a questi due registi, no? Insomma, ci fa ben capire anche che cosa è oltre quello che uno può immaginarsi.
0: Sì, il film ci racconta tutto quello che, insomma, abbiamo cercato di raccontare in questi ultimi 3 anni. Ovviamente vederle le scene dei film su un grande schermo dà molto d'impatto, apre appunto una crepa su quello che sembrava essere invece tutto perfetto. Invece abbiamo finalmente immagini concrete di che cosa voglia dire far compiere un genocidio, essere parte di un esercito di forze che portano avanti un genocidio, e questo spero aiuti un po' ad aprire gli occhi a tutti quanti, e ad essere, insomma, a cominciare tutte le persone a unirsi a questa battaglia.
1: Bene, tornando all'appuntamento, l'appuntamento di venerdì è dalle 14 alle 16, un orario, diciamo, un po' strano per la nostra città, che è sempre molto lenta a muoversi, però è perché in quelle ore ci sarà la discussione?
0: È per dare la possibilità anche agli studenti, perché questa battaglia, è importante sottolinearlo, appunto, non è una battaglia solo di chi lavora in questo campo, ma è anche delle persone giovani che vanno a scuola la mattina, e quindi abbiamo scelto questo orario anche per dare la possibilità a chi è a scuola di raggiungerci una volta finite le lezioni. Quindi aspettiamo tutte e tutti di fronte, appunto, davanti al Montecitorio, per dire no a questo DDL.
1: No, ma io mi chiedevo perché finisce così presto alle 16, c'è un vincolo? Perché non va oltre?
0: Noi di solito sì, chiediamo, si indica una fascia oraria, e abbiamo dato quella come limite, insomma, di discussione, quindi essendo un venerdì dovrebbero finire i lavori verso quell'ora.
1: Ah, quindi sono legati ai lavori sì. Dei parlamentari. Sarà come la volta scorsa, un momento in cui al microfono ci saranno vari interventi delle associazioni aderenti, o l'avete pensato?
0: Sì, cercheremo sempre appunto di dare la voce a chi c'è, a chi ci vuole essere, a chi è appunto con noi decide di essere in piazza in maniera pacifica, aperta e libera.
1: Per chi volesse, no, continuare a seguirvi sui social, è sempre valida il sito di Nobavaglio Pressing.
0: Sì, poi c'è una mappa che è possibile trovare sul sito, anche sul sito di amnesty.it, in cui ci sono anche tutte le piazze che sono attive da venerdì fino a domenica, quindi anche chi non è a Roma, insomma, può trovare la sua piazza per mobilitarsi.
1: Bene, io ti ringrazio, metteremo poi, insomma, questi dati, questa mappa, queste cose le pubblicheremo insomma, legata insomma, anche al tuo intervento. Grazie ancora e mi auguro
0: a voi.
1: Che di essere in tanti e in tante venerdì sotto Montecitorio, almeno per riuscire a far sentire la voce.
0: Vi aspettiamo in piazza, numerosi.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Allora, come detto poco fa, torniamo in voce sempre sulla Onda Rossa e diamo il benvenuto ad un compagno francese, un amico delle realtà di San Lorenzo, che appunto ci voleva un po' raccontare quello che sta succedendo in questi giorni in generale in Francia, e quindi magari ti chiediamo un pochino di fare un cappello iniziale dove ci racconti quello che sta succedendo in questi giorni, come ci si è arrivato, e poi magari ti facciamo qualche altra domanda.
1: Ok, dai, buongiorno, ciao a tutti e tutte, quindi vi parlo della Francia, proprio da un liceo dove sto lavorando, quindi la situazione in Francia è veramente impressionante, come è andata velocemente in poco tempo, e da un movimento abbastanza locale, in realtà, da alcuni licei delle banlieue di Parigi, per arrivare fino a un movimento nazionale entro meno di una settimana, una cosa un po' grossa che ormai sta arrivando ai livelli di mobilitazione del 2005-2006, quindi sono cose che non sono state viste da anni, da vent'anni.
0: Certo. Perdonami, raccontaci un attimo proprio l'inizio di questa mobilitazione, appunto. È vero che
1: Ci sono i licei delle banlieue di Parigi, che sono quelli che hanno il meno di materiale, di soldi, cioè che hanno il più grande numero di problemi. Tutta la scuola pubblica in Francia adesso ha dei problemi gravi, perché lo Stato francese da anni non prende più i soldi ai ricchi e dice non c'è più denaro nelle tasche dello Stato. Ecco, e questo problema si ritrova un po' per tutti i servizi pubblici. Sì. Che questi ultimi 10 anni abbiamo ridato tanti soldi ai miliardari e ai milionari, che la Francia adesso a livello assurdo di ineguaglianza a livello di tasse, eccetera, eccetera. E quindi i servizi pubblici non funzionano più perché lo Stato smette di dare i soldi, e perché dice che non c'è più i soldi. Quindi le vittime più grave di questi problemi sono ovviamente le popolazioni periferie.
0: Certo.
1: Ecco. E quindi nelle scuole pubbliche di alcune città delle banlieue di Parigi c'erano dei problemi tipo: fa 45 gradi in classe, c'è il tetto che crolla, c'è la pioggia dentro la scuola, ci sono delle cose così. E quindi alcuni licei di zona si sono messi a muoversi proprio per questa situazione, che è una situazione abbastanza globale, ma anche specifica a questi licei, e che almeno in circostanze in amplitudine più grave in questi licei che in altri posti dalla Francia. Però c'è questo problema, si ritrova anche fuori da queste città, e fuori di questo c'è una rabbia sociale che non si è espressa da alcuni anni, e c'è il fatto che anche tutti gli spazi alternativi, gli spazi di democrazia, si sono tolti passo a passo, e arriva che abbiamo una gioventù che ha meno libertà della mia. I ragazzi di liceo ora hanno meno libertà della gioventù, delle persone della mia età, che ho 20 anni di più di loro. E quindi la Francia, che ha sempre avuto progressi a livello delle libertà, e soprattutto delle libertà della gioventù, nel Novecento, in tutto il XX secolo, c'è ogni generazione aveva sempre più diritti spazi della precedente, e invece adesso no, e quindi direi che anche questa situazione partecipa molto dalla rabbia, dal fatto che questa rabbia si è difesa, eccetera, perché possiamo prendere tanti esempi degli spazi di libertà che sono spariti, eccetera, e direi che ha creato le condizioni per fare per diffondere e sviluppare questa, a livello nazionale, questa rabbia.
0: Certo, e d'altronde, insomma, come ci raccontavi, il sistema scolastico francese, d'altronde come quello italiano, viene smantellato a favore del riarmo, no? In questi momenti dove bisogna investire in armi piuttosto, appunto, che rendere agibili le cose, quelle basilari, come appunto le elezioni, che in Francia adesso leggevo circa il 10% delle elezioni non sono garantite proprio per mancanza di
1: professori,
0: esatto. Hanno i livelli di stipendi molto molto bassi, quindi c'è un malcontento da parte dei ragazzi, delle famiglie, dei docenti, e questa roba qua appunto si riversa in
1: ma poi è ancora più grave, perché adesso in questi licei, da dove sono partite le prime proteste, sono i licei dove l'acqua non si può bere, dove l'acqua è contaminata. In uno liceo pubblico in Francia, che è la quinta potenza economica al mondo, che è a 30 chilometri dal centro di Parigi, scherziamo? Cioè, non si può bere l'acqua in tutto il liceo. È così la situazione.
0: Certo,
1: situazione di un paese impoverito, è una situazione assurda.
0: Allora, andiamo un attimo, se ti va, a parlare di quello che è successo proprio invece in questi giorni, quando poi è partita la mobilitazione, perché abbiamo anticipato poco prima di metterci in contatto con te dei grandi numeri dei fermati, insomma parliamo di circa 2000 persone fermate, di una repressione appunto che da parte del governo su gli studenti in particolare, insomma negli ultimi anni si è sentita molto, quindi se ti va ti chiedo anche un po' di raccontarci quello che sta succedendo, perché appunto proprio oggi, certo, insomma, sono successe cose anche abbastanza gravi, quindi se ti va di prendere parola.
1: Certo, noi il numero di fermati ormai ha superato i 3.000, e ci sarà ancora di più, perché non abbiamo ancora i numeri di oggi, la repressione è altissima. Ci sono 3 persone già mutilate, 2 persone, 2 ragazzi hanno perso un occhio, una ragazza in ospedale in condizione grave dopo aver ricevuto un proiettile di gomma del LBD sui seni proprio, quindi hanno proprio sparato verso il suo cuore. Ce n'è uno che ha perso tutti i denti, si è fatto distruggere la mâchoire, non so dirlo in italiano, mi dispiace, non potrà parlare per 6 settimane, e ha perso tutti i denti perché gli hanno sparato in faccia una granata ad un metro di distanza, e ci sono 2 ragazzi che hanno perso un occhio. Già per il bilancio, che non è completo, perché non ho ancora avuto il bilancio di tutta la giornata di oggi, è stata ancora una grande giornata di lotta, ma ancora una grande giornata di arresti, di fermi, di violenza da parte della polizia, e stanno mobilitando un livello di repressione assurdo, molto impressionante. Che oggi in Francia il Ministero dell'Interno ha chiuso 400 licei.
0: Esatto. Per impedire che... Spieghiamo un attimo, perché appunto quando parliamo di repressione in Francia le occupazioni sono praticamente è stato creato un sistema ad hoc per renderle impossibili, perché vengono chiuse preventivamente, dicei, giusto?
1: Sì, la chiusura così non si faceva sui licei, si è fatta un po' su alcune università nel movimento del 2018, ma era una cosa un po' straordinaria, ma quando chiudono le l'istituto sì. scolastico, qualsiasi sia, bloccano un po' la situazione, perché impedisce di bloccare il liceo, perché se entri sei un delinquente, e delinquenza è un delitto di entrare in un liceo se il liceo è chiuso. Quindi può aiutare ad avere una risposta alla polizia, perché fare entrare la polizia dentro la scuola è molto difficile in Francia, perché c'è una legge che protegge la scuola, è uno spazio protetto dalla polizia fin dal 650. E da rivolte dei paesani durante la monarchia, quindi è una situazione molto vecchia, e quindi far entrare la polizia dentro le scuole si deve fare con la collaborazione e l'approvazione della direzione della scuola, di una parte dell'amministrazione, validato dal prefetto, validato dal ministro dell'interno. Cioè non è un intervento che si fa così in 5 minuti.
0: Chiaro, molto chiaro.
1: Però invece se la scuola è chiusa e se ci sono dei studenti che provano di entrare per tenere un'assemblea pubblica, assemblea generale dentro di scuola, proprio dentro i muri, quando hanno deciso di chiudere, e allora sei un delinquente e posso far venire la polizia entro 5 minuti senza avere approvazioni di nessuno. Ecco,
0: certo.
1: Basta.
0: Diciamo che la risposta appunto dei compagni più giovani fuori le università, i licei e anche le medie, appunto, è quella di organizzare i picchetti. Ci dicevi insomma che in questi giorni sono state chiuse 400 scuole chiuse in generale.
1: 400 scuole chiuse dal ministero oggi. Ma fuori dalle scuole chiuse dal ministero ci sono state 526 chiuse dai propri studenti.
0: Certo, ovviamente. Quindi, perché poi gli studenti non è che stanno ad aspettare la chiusura, ma ovviamente si organizzano al contrario. Continui.
1: Siamo arrivati a più o meno un migliaio di licei bloccati in diversi modi, e anche una trentina, quarantina di università che stanno raggiungendo adesso il movimento. Ma per i licei, quando parlavo di repressione, si deve parlare anche fuori dalla violenza di polizia, della diffusione di massa di queste pratiche, che in una città piccola come la mia c'era stamattina per 2 ore e mezzo l'elicottero, che la prefettura ha deciso di usare i droni contro i blocchi di liceo. È una cosa assurda, si tratta di cortei di 500 ragazzi di 15 anni, che ormai prendiamo la polizia antisommossa in numeri assurdi, gli elicotteri, i droni contro ragazzi di 15 anni. Ecco, è uno stato poliziesco, uno stato di guerra. La situazione della mia città stamattina, nemmeno nel 68 non c'era mai vista. Quindi è una cosa molto impressionante, perché è una cosa che non è solo nella mia città, ma in tutte le città e anche piccole città di destra, in una zona poco urbanizzata, con poca mobilitazione, poca roba che succede, eccetera, e succedono delle mobilitazioni grosse e una repressione di livello altissimo. Avevo l'impressione di essere alla ZAD o di Notre-Dame-des-Landes o a Parigi durante la loi travaglio e i gilet gialli. Cioè, nella mia città una situazione così non si era mai vista.
0: Certo, assolutamente. Senti,
1: vedo le immagini, che a Tolosa è la stessa cosa, cioè, ci sono gli elicotteri tutto il giorno sopra la testa dei studenti, sopra i licei, eccetera. Cioè, fanno la guerra ai licei, ecco, punto, basta.
0: Ok, visto che ci siamo, ti chiedo velocemente se puoi, insomma, di un commento, diciamo, su come i media istituzionali mainstream stanno trattando questa questione. Insomma, se ti va di fare velocemente una riflessione su questo.
1: I media stanno provando di dare la colpa alla France Insoumise, il partito di Mélenchon, il più grande partito di sinistra ora in Francia. C'è perché come questo partito sta avendo dei risultati buoni nei sondaggi, hanno paura e preferiscono, cioè, come nel 1936 dicevano piuttosto Hitler che il Fronte Popolare, e preferiscono la Le Pen invece di Mélenchon, perché la borghesia ha paura e non vuole nemmeno condividere un centesimo dei suoi soldi, perché Mélenchon non è una sinistra rivoluzionaria, eccetera.
2: Certo.
1: Però dicono che la colpa di Mélenchon, che la colpa della France Insoumise, che sono tutti gli eletti della France Insoumise che organizzano i cortei, cioè, certo. Questo è veramente una
0: appunto è un grande classico, cercare di sviare l'attenzione, diciamo, dell'ascoltatore medio della notizia da quali sono le vere cause, no? Delle mobilitazioni. Questo qua, diciamo,
1: sì,
0: che...
1: poi le mobilitazioni dei Pischelli, si dice sempre, anche nel 68, che sono strumentalizzati, che loro non sono in capacità di pensare, che sono troppo piccoli, che sono troppo giovani, che quindi c'è forse, ci sarà ovviamente da qualche parte un'adulta che decide per lui e che decide per loro e che li porta e che fa il capo di tutte queste mobilitazioni. E questo era un'accusa che esisteva già nel 68 e che esisteva nell'86, eccetera. Però avere questo tipo di argomento usato contro il principale partito di sinistra, dove l'ex ministro dell'interno Bruno Retailleau ha detto che dobbiamo vietare il partito La France Insoumise, cioè l'ultima volta che abbiamo in Francia vietato un partito di sinistra era proprio sotto Vichy, sotto Pétain, nella seconda guerra mondiale, sotto la dittatura fascista. Quindi non si tratta solo di dire sono manipolati da adulti, eccetera, no, si tratta di usarlo come strumento di repressione contro la sinistra.
0: Sono
1: e
0: loro
1: contro
0: stessi,
1: il grande partito
0: di sinistra, certo.
1: Di opposizione.
0: Certo. Allora ti faccio velocemente anche un'altra domanda, ti chiedo un po' di poterci fare un po' un immaginario delle prospettive dei prossimi giorni, insomma, perché 1000 persone al giorno in più bloccate con questo clima in cui appunto si spara ad altezza uomo con fucili, sì, è vero, con fucili che magari hanno proiettili di plastica, però fucili che appunto fanno saltare occhi a manifestanti, come in questo caso, come dicevi tu, anche a giovanissimi.
1: Oggi a Tolosa hanno fatto uscire i fucili d'assalto antiterrorista HKG30 6, che sono questi che sono stati dati in dotazione contro il terrorismo dopo gli attacchi del 2015 a Parigi, e non hanno sparato, però hanno minacciato la scuola di liceali a Tolosa questo pomeriggio con questo. Abbiamo il video, abbiamo le foto, è incredibile. Cioè, adesso c'è la polizia francese che minaccia con fucile d'assalto antiterrorista e arma di guerra vera, non cioè, veramente questo è un materiale militare e non è, quando diciamo, il gas CS arma di guerra, no, questo è un'arma con proiettili di ferro che spara 25 proiettili di ferro entro 30 secondi, ecco. Parliamo di questo, di una mitraglietta, di una mitra. E quindi questo è il livello che abbiamo adesso, però sta creando anche un'onda di volontà di opponersi a questo stato di polizia. E c'è una chiamata allo sciopero che è partita dai sindacati dell'educazione per il 6 ottobre, però adesso lo sciopero si sta diffondendo anche verso altre professioni e altri settori dell'economia e dei lavoratori.
0: Certo.
1: Quindi assistiamo a però c'è ancora un po' di di sconosciute, perché c'era una data del 17 ottobre, una data Gilet Gialli, eccetera. Però aspettare fino al 17 ottobre è troppo tardi, quindi certo, la data del 6 ottobre è molto interessante, ma aspettiamo altre date, vediamo se lo sciopero si diffusa in altri settori di lavoratori, e vediamo anche, penso che la settimana prossima vedremo tutte le università entrare nella danza.
0: Certo, e quindi insomma diciamo il prospetto è quello che la massa di persone coinvolte all'interno insomma della mobilitazione cresca ancora, e insomma speriamo che
1: A livello studentesco la massa c'è, la massa oggi è arrivata al livello del 2006, quindi di 20 anni fa, però il 2006 era un livello che si è arrivato dopo 3 settimane, un mese di cortei. Poi in meno di una settimana siamo passati da 500 nella piccola città a 2000 qui, 3000 qui, 5000 qui, 7000 qui, 4000 qui, eccetera eccetera. È veramente una situazione molto interessante, molto impressionante, perché la data del 17 ottobre l'avevamo già tutti in mente e aveva già un po' di visibilità, però questa esplosione di rabbia della gioventù crea uno spazio e un calendario molto diverso, ed è molto interessante perché dobbiamo anche capire che tra poco ci saranno le elezioni presidenziali. Certo. In Francia, sin dal momento in cui votiamo per il presidente dal 1975, perché prima il presidente non era eletto all'elezione diretta, eccetera, al suffragio diretto, ormai dal 1965 non c'è stato mai un movimento sociale così vicino alle elezioni, perché anche una gran parte della sinistra parte di partiti e vogliono mettere tutta l'energia per la campagna elettorale, e quindi no, non serve a niente andare in sciopero, andare a fare i cortei, perché tutto si risolverà con la presidenziale, con le elezioni, eccetera, e quindi mettono tutta la loro energia per questo. Ma stavolta ho l'impressione che i sindacati vogliono seguire un po' questa rabbia che arriva da fuori di loro, e che sembra di avere per la prima volta abbastanza spazio e potenza molto prima di un'elezione presidenziale. È una cosa che non si è mai vista. Un'altra cosa da dire è che i servizi di polizia e del primo ministro hanno detto che per la prima volta vedono un'alleanza tra i liceali di centro città e i liceali delle periferie, e che si sta vedendo una convergenza molto forte tra popolazione che prima avevano difficoltà ad avere convergenza vera. Quindi questa situazione è molto interessante, speriamo che continua, speriamo che vada bene, però dobbiamo anche organizzarci contro la repressione, visto il numero di persone fermate, di persone che stanno per andare a processo, e ci saranno migliaia di processi entro questi prossimi giorni.
0: Proprio per questo infatti ti chiediamo anche nei prossimi giorni insomma di tenerci aggiornati su questi sviluppi, insomma.
1: Sì,
0: va bene, non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa in merito, altrimenti appunto rilancerei un appuntamento appunto tra pochi giorni.
1: No, direi che vabbè, c'è la data del 6 che martedì, che è interessante, perché ci sarà lo sciopero che adesso era prima nell'educazione, ma adesso è uno sciopero che tocca tutti i servizi pubblici, e vediamo, abbiamo appena ricevuto un comunicato di sciopero dei lavoratori delle energie, quindi ci saranno tanti altri settori che faranno lo sciopero questo 6 ottobre. ottobre, ma c'è anche lunedì appuntamento liceo e università, e lunedì mattina ci sono decine di assemblee chiamate in tutte le università di Francia, quindi vedremo la settimana prossima l'arrivo dei studenti e dei lavoratori, almeno per la data del 6, però gli studenti ci saranno poi ogni giorno, faranno assemblea eccetera, ma hanno anche lo Stato anche la possibilità di chiudere l'università come lo stanno facendo per i licei, però i sindacati chiedono a bloccare il lockout o il lockdown delle scuole, e avremo anche delle riunioni la settimana prossima per vedere come noi lavoratori dell'educazione possiamo anche impedire o bloccare un po' la volontà del governo di usare questo modo per impedire la rivolta. Ecco, e quindi aspettiamo un po' la seguita. Vorrei dire un abbraccio a tutti i compagni che hanno perso la libertà, sia temporaneo o per un momento più lungo, che ormai adesso ci sono 2500 ragazzi di liceo che sono in cella in Francia per queste giornate, ma pensiamo anche a tutte le persone che non hanno la libertà, e dobbiamo continuare di lottare e di creare legami e solidarietà internazionale. Grazie.
0: Grazie a te. Allora ti chiediamo, se l'ultima cosa, se c'è una canzone, un inno che in questi giorni insomma sta raggruppando un po' tutte quante le varie mobilitazioni, oppure niente. Ti salutiamo e ci sentiamo prossimamente.
1: Beh, stranamente a livello musicale, su tanti video TikTok e Twitter diffusati dai Pischeli, c'è una canzone dei Gilet Gialli del 2018 che apparentemente è molto sentita, molto usata nei filmati dei cortei, nei filmati dei scontri. È una canzone che fa gilet jaune, è una canzone che non avevo sentita dal 2018, e vabbè, ora i Pischeli la stanno usando in la metà dei video che vedo. Stanno usando questa canzone.
0: Eh sì, anche su questo qua, magari nei prossimi giorni, poi quando vi risentiamo, dedichiamo anche un po' uno spazio al passaparola sui social e questa roba qua di quanto ha preso lì in Francia. Comunque, per adesso ti ringraziamo, ti salutiamo.
2: Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

E allora buongiorno a tutte e a tutti con le note, sulle note di Actitude Maria Marta che ci dà un po' di carica in questo sabato 3 ottobre. Siamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa 0649 17 50 e diamo inizio alla rassegna stampa. Andiamo prima di tutto a vedere gli appuntamenti per oggi e abbiamo come primo appuntamento, lo vado a recuperare, oggi sabato 3 ottobre in piazza in solidarietà ai prigionieri palestinesi in Italia e nei lageristi in avvicinamento al 10 ottobre, sabato 3 ottobre in piazza, corteo a Milano, ore 16 in piazza Loreto con termine alla sede della BSPP in via dei Venini 65. Ok, e questo è a Milano. Poi abbiamo invece su Roma, questo è invece dal Parco dei Castelli Romani, fine settimana tra stelle, natura e fiabe per i più piccini. Anche sabato 3 ottobre, un appuntamento interamente dedicato alla scoperta del sesto pianeta del sistema solare, Occhi su Saturno, astronomia a Rocca di Papa. Vi aspettiamo presso il parco astronomico Livio Gratton al Vivaro a Rocca di Papa per una conferenza a cura di un esperto, seguita da uno spettacolo multimediale nel planetario fisso con osservazioni astronomiche al telescopio. L'evento è gratuito e bisogna prenotare. Hanno già passata la prenotazione fino a esaurimento posti fino alle 13 di venerdì 2. Sempre sabato 3 e domenica 4 ottobre, per gli appassionati di birdwatching, si svolgerà l'iniziativa dedicata all'avifauna del Parco regionale dei Castelli Romani. E l'incontro in aula presso Via Barattolo, sempre a Rocca di Papa, e l'evento gratuito è a cura di Lupo Trek, prenotazione obbligatoria e si può cercare sul sito. Domenica 4 ottobre invece presso la riserva di Tor Caldara ad Anzio, appuntamento Favole nel Bosco, i Sentieri delle Meraviglie, quindi questo è per domani. Però andiamo a vedere questa sera, torniamo a Roma, in collaborazione con Pigneto Film Fest, Le Bambine, Visione Film e il Talk con le registe Valentina Bertani e Nicole Bertani, e al nuovo cinema Aquila. Le Bambine è un film 2005. 2025-2026, siamo nel 1997, Linda ha 8 anni, pochi denti, una nonna ricchissima, una madre bella, pericolosa e dirompente. Sarà l'incontro con due coetanee, le sorelle Azzurra e Marta, a insegnarle a diventare una bambina. E questo è questa sera al cinema L'Aquila. Altri appuntamenti. Abbiamo sempre il biomercato in Certosa oggi, a Casale Alba la salute mentale in Borgata, quindi alle ore 10, quindi fra un'oretta, torniamo ad incontrarci in un'assemblea pubblica per continuare a costruire un soggetto collettivo plurale che vuole fare rete tra chi si prende cura della salute mentale. Abbiamo come obiettivo urgente e prioritario rivendicare ed ottenere dalle istituzioni le risorse necessarie a dare una risposta integrale e territorialmente diffusa alla domanda di prevenzione e cura del benessere psichico di tutte e tutti, soprattutto di chi vive nelle periferie. Siamo professionisti, caregiver, pazienti e cittadini che vogliono tornare a pensare tutti insieme per creare nuovi immaginari per la salute mentale. Quindi ci incontriamo sabato 3 ottobre alle 10
al Casale Alba. E infine, mi sembra di sì, per un Mediterraneo libero, per non dimenticare i 368 morti di Lampedusa davanti al bilancione in mare e in terra, dalle 10 corteo di barche, pranzo al bilancione, alle 15 movimento assembleare, dalle 16 DJ set, proiezione dalla terra al mare e questo appunto a Fiumicino, al bilancione occupato. Ok, questa la l'ultimo appuntamento per oggi, sì, e direi quindi che do inizio alla lettura delle prime pagine dei giornali. Sono piuttosto omogenei le notizie principali, diciamo, dagli esteri. Abbiamo quello che sta succedendo in Francia, naturalmente, la rivolta degli studenti contro la situazione che si vive nelle classi, e abbiamo la Spagna, abbiamo il Brasile. Per gli interni invece quasi sulla maggior parte delle prime pagine c'è Conte Schlein sull'uno non vale uno, quindi andiamo a vedere un po' nel dettaglio. La Repubblica: Schlein sfida Conte, uno non vale uno. E appunto la segretaria del PD rivendica la guida della coalizione, il presidente 5 Stelle primarie senza alternativa, dalla direzione Dem l'attacco a Meloni, 4 anni per 10 fallimenti, deve andare a casa. E invece Corriere della Sera e La Stampa, il titolo principale è sullo stesso argomento: manovra sì all'extra deficit, il G7, sempre le doppi titoli. Il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in 2 anni, Giorgetti e l'appello alla prudenza, e invece l'occhiello: il G7 sblocca le riserve di diesel e greggio, la UE cede alle richieste di Trump. E vediamo da come sono fatti i titoli le diverse posizioni. La Stampa: manovra la minaccia dello spread. Di nuovo il ministro Giorgetti presenta le stime sui conti pubblici e chiede una maggiore prudenza agli alleati di governo. G7 vince Trump, 100 milioni di barili dalle scorte per frenare il caro petrolio. Con Meloni ricorda che c'è sempre stato un rapporto molto buono e si è sempre visto. Nella prima pagina del Fatto Quotidiano invece, assolutamente un titolo che non c'entra, ma Graviano festeggia Berlusconi, socio di mio nonno, il boss e l'investimento siciliano a fine anni 60. E poi c'è un titolo alto: zero calcare, questo DDL è una censura e produrrà ancora più antisemitismo. Strano, primo in prima pagina sul Fatto. Il Messaggero invece va su Consiglio dei Ministri: extra deficit da 29 miliardi per energia e difesa, scusate. E poi abbiamo La Verità: il partito del Colle, tasse e dossier, nasce più uno alla guida, l'ex mister Fisco, Ruffini, l'ex capo della polizia e servizi segreti Gabrielli, sponde in Vaticano, rapporti con Prodi, Franceschini e Casini, unico obiettivo sfrattare il centrodestra e prendere Palazzo Chigi in un modo
o nell'altro. Schlein le canta a Conte, ma non incanta i moderati. PD spaccato e Renzi flirta con De Luca. Poi abbiamo fine corsa per Sanchez e questo poi lo vedremo. Il giornale: tracolla l'eurosinistra. E in Spagna avviso di sfratto per Sanchez, governo battuto, si va verso le elezioni anticipate. Dopo lo scandalo di corruzione, il caos a Ceuta può essere la fine della politica dell'anti-Meloni. E la Francia paga le colpe di Macron, fuori controllo i conti, tagli alla spesa e rivolta sociale. E questo era il giornale. Andiamo a vedere anche il titolo principale del Tempo. Oggi a Parigi, domani a Roma. Francia, ferro e fuoco, 2000 fermi, 300 agenti feriti, 100 licei devastati, saldatura tra gauche, propal e islamici. E qui Landini e Salis soffiano sul fuoco. E titolone del Tempo: Libero, le tragiche Salis. Silvia stringe la mano alla Meloni e poi fa subito una smorfia di disgusto. Ilaria esalta le proteste violente in Francia. Facciamo la stessa cosa in Italia. E sempre un altro titolo: Hasta la vista, compagno Sanchez. E era Libero. Il Sole 24 Ore: debito in crescita anche nel 2027 al 138,5%. Giorgetti, quadro instabile, serve prudenza. Mossa contro il caro energia dal G7, maxi rilascio di scorte. Il petrolio va sotto 100 dollari. Il Foglio con i tanti titoli, ma il più in alto è contro la categoria ossessiva dell'indignato collettivo e contro il suo catalogo selettivo fino alla cialtroneria, TV e campanelli d'allarme. Sinceramente non so dedurre, non avendo letto l'articolo. La manovra a due flessibilità e lo sbirro e l'esattore, questi sono i titoli del Foglio. Domani Schlein non incassa più e attacca. Caro Conte, ho il doppio dei voti. La segreteria replica dopo le frasi del leader del Movimento 5 Stelle: uno non vale uno, generosi sì ma non ingenui. La sfida in vista delle primarie è iniziata ed è scontro sulla presenza di Renzi nella coalizione. Il Mattino di Napoli: ecco il nuovo volto di Scampia, Gomorra addio, manovra 29 miliardi extra. E Avvenire: risorse molto scarse, l'iter della manovra parte con 28 miliardi di scostamento e minori aumenti per la difesa, scusate l'impiccio. Un G7 d'emergenza libera 100 milioni di barili di petrolio per affrontare il caro energia. E poi il governo Sanchez frana sulla casa. Coesione, argine all'angoscia, il rapporto sul ben vivere 2026, Italia sempre più polarizzata ma il capitale sociale regge. E questo era l'Avvenire, e quindi adesso vado a iniziare invece la lettura un po' più approfondita delle prime pagine. E solo un momento per prendere i quotidiani.

Ed eccoci in voce La Stampa, primo quotidiano che vado a leggere in maniera un po' più approfondita. Nella prima pagina, manovra la minaccia dello spread, il ministro Giorgetti presenta le stime sui conti pubblici e chiede una maggior prudenza agli alleati di governo, il G7 vince Trump, 100 milioni di barili dalle scorte per frenare il caro petrolio. Con Meloni appunto abbiamo il rapporto molto buono. Il commento: perché torna la febbre del debito, Gianluca Paolucci, e questo appunto, la parola spread era scomparsa dai titoli dei media almeno dalla fine del 22, era perché oggi è tornata e potrebbe restarci per un po' di storia. Fino al 2011 la parola spread, inteso come differenziale di rendimento tra due strumenti analoghi, era confinata al mondo della finanza, divenne di uso comune con la crisi del debito sovrano per indicare appunto la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiano e quelli tedeschi, ovvero BTP e Bund. E poi continua all'interno. Poi abbiamo il dibattito, Franco Barnabè ci riporta Giuseppe Bottero, basta soldi al tech, la democrazia è già in pericolo. E questo sull'enorme concentrazione di ricchezza in poche mani dovuta a seguito della rivoluzione tecnologica pone una grave ipoteca sulle nostre società democratiche. E l'economista che è stato amministratore delegato di Eni e Telecom ha letto gli interventi di Gianrico Carofiglio sulla Stampa e le sue proposte spiega: sono più che condivisibili, ma i rischi che Carofiglio paventa non riguardano il futuro, la democrazia è già in emergenza. E abbiamo poi un'analisi di Marco De Aglio sul come salvare la classe media dalla povertà, e sempre un'altra risposta ai due articoli di Carofiglio pubblicati questa settimana dalla Stampa. E invece sulla spalla sinistra, gli editoriali, la sfida di Schlein a Conte, noi più voti, uno non vale uno, di Niccolò Carratelli. Alla fine Ellie Schlein tirò fuori le unghie e, mettendo per un attimo da parte la sua linea testardamente unitaria, prese a schiaffi Giuseppe Conte. Potrebbe cominciare così il romanzo delle primarie del centrosinistra, con la segretaria del PD che decide, durante la relazione della direzione del partito, di rimettere al suo posto il presidente del Movimento 5 Stelle, forse come mai aveva fatto da quando è al Nazareno, al punto da ricordargli chi ha il doppio dei voti. Poi abbiamo in taglio basso appunto tagli e cali in borsa, vacilla il mito Nike, ma vabbè, questi è sottotitoli appunto in borsa. La dea alata della vittoria arranca a Wall Street, ingabbiata in una crisi che ha sacrificato il sudore dello sport sull'altare degli algoritmi digitali. E diciamo che questa era la prima pagina della Stampa. Andiamo al Manifesto. Idealista, il diritto alla casa travolto dal diritto alla rendita. In Spagna Pedro Sanchez cade sui decreti vivienda, forse la sua decisione più popolare. Contro l'ultimo governo progressista dell'Unione Europea, i catalani padronali dell'esule Puigdemont. Le elezioni a fine novembre, la grande accampada di Madrid rilancia già da oggi. E poi andremo a vedere gli articoli all'interno, in spalla sinistra.
l'editoriale di Marco Bascetta, I movimenti sociali si fanno corpo politico, La casa e la scuola, beni irrinunciabili, condizioni di vita e di civiltà, La casa e la scuola, oggetto di speculazioni, tagli e di involuzione ideologica. Non è un caso che da Berlino a Madrid la questione degli alloggi sia al centro di furibondi conflitti, e prosegue poi all'interno: blocchiamo tutto, gli studenti medi restano nelle strade, la scuola cade a pezzi, tra i giovani che non smobilitano, secondo giorno di blocchi, se come dicono siamo la Francia di domani, comincino ad ascoltarci da oggi. E il titolo appunto sotto la grande foto, fotonotizia tipica del manifesto che è su che ritrae Sanchez, un po' diciamo con, che entra in un Parlamento con, sembra, con qualche incertezza. Sotto la foto Schlein a Conte, ho il doppio dei voti, Elly Schlein, aprendo ieri la direzione del PD, smette i panni dell'incassatrice e mena fendenti. E quindi racconta anche qui, mi pare chiaro che le primarie siano inevitabili, replica il leader del Movimento 5 Stelle Conte, ma sulle armi la maggioranza sta con me, e ancora, le vuole Renzi fin dall'inizio al tavolo, sarà la garante di questa scelta politica. E Schlein attacca ancora l'establishment che punta a dividerci e a darci la linea da fuori, e quindi tutta questa serie di botta e risposta. Quegli ambienti che non vogliono un governo di sinistra che possa mettere in discussione interessi finora intoccabili, temono di perdere potere e privilegi. Non ci fermerete, avverte sempre la Schlein. La relazione non viene votata dalla destra PD, che le rimprovera il no ad un altro candidato Dem alle primarie, ma tutta la maggioranza del partito è pronta a sostenerla. scusate, notizie, i titoli in basso, sempre sul manifesto. Crisi energetica, Trump piega l'Europa, sbloccate le scorte, Trump minaccia e gli europei obbediscono. Questo appunto la differenza delle posizioni tra i diversi quotidiani. Macron, dopo una telefonata con la Casa Bianca giovedì sera, ha convocato ieri di corsa un G7 energia, e gli USA hanno ottenuto quello che volevano. I paesi europei libereranno un nuovo stock di petrolio e diesel. Giorgetti invece, sempre sulla manovra, il documento di finanza pubblica varato ieri in Consiglio dei Ministri non è quello che il governo sperava per la sua ultima legge di bilancio. Giorgetti tira il freno sulle richieste degli alleati e anche su quelle della Lega. Spese militari tagliate ma non cancellate. Poi un titolo estero, conflitto in Iran, in arrivo navi da guerra USA con 2000 marine, la USS Roosevelt e la Making Island, due navi da guerra statunitensi, fanno rotta verso l'Iran con altri 2000 marine. Trump rimanda la vittoria certa dopo le elezioni di midterm di novembre. A Teheran circolano due teorie: attacco prima o dopo il voto. E poi invece proteste in India, questo solo sul manifesto, scarafaggi contro i ladri del voto. Se il commissario capo della Election Commission, Ganesh Kumar, non si dimette, torniamo in piazza. L'avvertimento della Gen Z indiana era arrivato a fine settembre contro l'uomo simbolo dei brogli che dal 2025 avrebbe favorito il partito di destra indù del premier Narendra Modi, cancellando dai registri elettorali almeno 130 milioni di nomi.
donne, poveri urbani, persone appartenenti alle minoranze tribali o di fede musulmana. Kumar non si è dimesso e venerdì 2 ottobre migliaia di persone hanno manifestato nelle principali città indiane. Questo lo andremo poi a leggere negli approfondimenti. Poi abbiamo il Corriere della Sera, diciamo che più o meno i titoli sono gli stessi. Andiamo a leggere La memoria del dolore degli altri di Barbara Stefanelli. A Heidenau in Sassonia il Consiglio Comunale ha deciso che le vittime del nazismo non devono più essere calpestate, così prevede la mozione firmata da FD e CDU lungo una diagonale che già squassa la politica tedesca, più una lista civica locale. C'è scritto non calpestare le vittime, ma dovremo leggere non intralciare i cittadini. Il risultato è che sul marciapiedi non si poseranno più Stolperstein, sì, le pietre d'inciampo che abbiamo imparato a riconoscere anche in Italia. La memoria di queste persone trascinate via da casa verso i lager, in grandissima parte con l'unica colpa di essere di origine ebraica, verrà riposizionata in un'area del cimitero, così che nessuno ci cammini sopra. Quella che viene presentata con una premura, un passo avanti nella sensibilità collettiva, è in realtà un passo di lato, o meglio, un pericoloso passo indietro. Le pietre d'inciampo concepite dall'artista Gunther Demnig erano state progettate proprio per inciamparci: un cubetto in bassorilievo, nome, cognome, data di arresto, luogo di deportazione e morte, scavato davanti alla porta da cui qualcuno uscito per l'ultima volta quel giorno, una storia, la storia in cui incappi mentre vai a prendere il tram o il pane. Non le devi cercare, sono lì tra i piedi, il valore sta nel posto preciso in cui si trovano. Cambiare indirizzo al ricordo non vuol dire annullarle la funzione dirompente. Il trasloco di un quadratino d'ottone svela una mappa aggiornata di separazioni. La nostra mappa contemporanea, questa era Barbara Stefanelli. Sulla prima pagina del Corriere, poi abbiamo sempre Schlein all'attacco, abbiamo Sanchez battuto in aula sui decreti per la casa, Callas, anche questo andremo a leggerlo all'interno, Putin vuole l'escalation, e la Russia, dobbiamo prepararci a possibili attacchi da parte di Mosca, è l'avvertimento dell'altra rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Putin vuole l'escalation. E Stefano Montefiore invece parla degli studenti in rivolta, chiusi gli atenei. In Francia la protesta degli studenti si estende anche all'università. Il ministro dell'istruzione Jeffrey chiede che siano i genitori degli studenti violenti a pagare per i danni provocati nelle città. E un Aldo Cazzullo su San Francesco, che va bene, le sue parole restano attuali. Domani Schlein non incassa più, attacca Caro Conte al doppio dei voti, e Sanchez in bilico, vendetta della destra. Caso Regeni sulla prima pagina del Domani. Meloni può fare più di quanto dice. Vital Bazzolini, dopo la sentenza sul caso Regeni, Giorgia Meloni ha detto che nella ricerca di verità e giustizia l'Italia ha utilizzato tutti i canali, compresi quelli politici e diplomatici, con il Cairo. Sul fatto che con l'Egitto siano stati usati tutti gli strumenti possibili, tuttavia sussistono alcuni dubbi. Il 28 settembre la Corte d'Assise di Roma ha condannato in primo grado a 10 anni 3 appartenenti agli apparati di sicurezza egiziani per il sequestro di Giulio Regeni. Il processo è arrivato a sentenza nonostante la mancata collaborazione dell'Egitto e in assenza in aula degli imputati. Dare seguito alla decisione dei giudici italiani sarà difficile, l'Egitto normalmente non estrada i propri cittadini.
E poi abbiamo l'altro inizio principio di editoriale, ricerca addio, investono solo grandi aziende. La spesa totale cresce, la spesa italiana in ricerca e sviluppo nel 2024, siamo nel 2026, è salita a 31 miliardi di euro, il 5,6% in più rispetto all'anno precedente, il dato con cui si apre il rapporto sulla ricerca e sviluppo pubblicato dall'Istat il 24 settembre, ed è una buona notizia finché non si comincia a guardare chi spende e chi sta smettendo di farlo. Nel 2024 la ricerca, quindi confermo 2024 si riferisce alla relazione dell'Istat, la ricerca delle università è cresciuta del 13,4%, quella delle imprese del 2%. Dentro quest'ultimo numero convivono però due economie che si allontanano, le grandi aziende hanno aumentato la spesa mentre le medie l'hanno tagliata del 5,2%, piccole del 13% rotti. Il totale sale, ma una parte importante del sistema produttivo arretra, e questo può essere interessante da leggere all'interno se avremo tempo. Sicilia ha chiesto l'arresto per Armao nei guai il marito di Giusy Bartolozzi, analisi, trovare le parole giuste, perché dire sto male non è abbastanza. E poi l'arte minima concessa a tutti, scrivere a mano è un piacere. Ultima prima pagina è quella del Sole 24 Ore, e abbiamo detto già più o meno i titoli principali, è sul debito e sulla mossa contro il caro energia. E di nuovo la Spagna, bocciati i decreti sulla casa, avanza l'ipotesi di voto anticipato, premiare poi chi aumenta la produttività. E USA frenata del lavoro, i T-bond cedono ancora, il taglio, gli attuali clienti Eni

Mieti, trebbia, la veora per 100 metri, il campo di grano, una ruspa funziona per 10 minuti. Il gasolio è il prodotto petrolifero più utilizzato nel mondo e da settimane l'elettorato americano, in particolare gli agricoltori, chiedono di fare qualcosa per ridurre i prezzi del diesel. Anche questo potrebbe essere interessante poi da vedere. Liberati 100 milioni di barili di gasolio e greggio e Trump ha accolta la richiesta USA. Un minuto di pausa e andiamo poi ad affrontare invece gli articoli all'interno.

Get

Questi erano i tumulti di Maria Pia De Vito e proseguiamo quindi con il blocchiamo tutto, una marea di studenti che sommerge la Francia. E andiamo a pagina 4 del manifesto. Filippo Ortona da Parigi racconta quello che sta succedendo a Parigi, anche se poi verso le 10:30 avremo un approfondimento su questo tema, quindi prendo dei piccoli estratti. Tra i giovani che restano nelle strade, la scuola cade a pezzi e i sindacati, unitevi alla manifestazione nazionale del 6 ottobre. Blocca tutto perché non ci lasciano niente. La scritta a pennarello è stata tracciata su un pezzo di cartone abbandonato in Bella Vista al centro della scalinata di pietra di un liceo del 19° arrondissement di Parigi, a due passi dal boulevard Périphérique che segna l'inizio della banlieue. Tutto attorno giacciono i resti ancora fumanti di cassonetti dell'immondizia bruciati. Una cinquantina di ragazzi e ragazze stanno tutto attorno. Un gruppetto di professori osserva la scena con aria preoccupata. In fondo alla via, una dozzina di poliziotti in assetto antisommossa si tiene in piedi a fianco a una camionetta. Una ragazza alta e nera all'ultimo anno, che si copre il viso con una kefia, fa la lista delle doléances. La mensa è troppo cara, la scuola cade a pezzi, quando l'infermiera è malata non c'è nessuno per sostituirla, c'è l'infermiera. Gli orari sono troppo lunghi e un'altra ragazza si avvicina. Le aule sono minuscole, non ci sono abbastanza tavoli. Sono al secondo giorno di blocco quando viene menzionato Parcoursup, la piattaforma che stabilisce dove e come fare domanda per entrare all'università, introdotta da Emmanuel Macron nel 2018, quello che ormai è divenuto un capannello di ragazze, scatta come una molla. Onena Marré, scusate il mio francese, è un robot che decide del nostro futuro. Non vogliamo che sia quello a decidere cosa possiamo studiare, dice la ragazza con la kefia. Mentre avviene questa discussione in tutto il paese, i liceali bloccano i palazzi delle istituzioni e occupano le strade, spesso e volentieri scontrandosi con la polizia. Non entra molto nei dettagli. A Belfort, un agente picchiato da un gruppo di ragazzi mentre

Nell'est e nel nord di Parigi, a migliaia corrono per evitare le cariche e innalzano barricate servendosi dell'arredo urbano. Le immagini degli interventi delle forze dell'ordine saturano i social network. In un video circolato su Instagram si vede una volante della polizia caricare un capannello di studenti a Troyes, mentre degli agenti spruzzano spray al peperoncino dai finestrini aperti. A Tolosa un agente è stato fotografato mentre puntava un fucile d'assalto contro un gruppo di adolescenti. Gli incontri avvenuti con i sindacati studenteschi non hanno inciso sullo slancio dei liceali. L'Union Syndicale CN ha invitato a continuare la mobilitazione e a unirsi alla manifestazione nazionale del 6 ottobre, alla quale parteciperanno anche le principali sigle sindacali, CGT, la Solidarietà, FSU, alcune delle quali saranno in sciopero presso quel generale. La tempesta si annuncia perfetta, complice anche la presentazione di una manovra finanziaria all'insegna dell'austerità proprio in questa settimana. Per la prima volta tutti i sindacati chiamano al sostegno del movimento degli studenti medi, ha detto il leader della France Insoumise de Mélenchon in un discorso pronunciato giovedì. Noi non pretendiamo dirigere questo movimento, anzi vogliamo che sia il movimento a recuperare noi. Mélenchon ha poi detto che la France Insoumise sarà in piazza con i sindacati e con gli studenti e ha invitato i suoi militanti a interporsi tra polizia e manifestanti per proteggere i nostri giovani. Il governo e i prefetti hanno chiuso d'ufficio più di 400 siti istituzionali e vietato le manifestazioni nelle loro vicinanze, ma l'onda di marea ha sommerso tutto e ieri almeno 546 uffici pubblici erano bloccati o perturbati. In qualche giorno sono stati effettuati più di 4.000 arresti e più di 170 studenti sono stati feriti dall'inizio del movimento, secondo i dati del Ministero dell'Educazione. I presidenti delle regioni più toccate dalla protesta hanno quantificato i danni alle strutture scolastiche a svariate decine di milioni di euro e bisogna che siano i genitori dei ragazzi a pagare i costi delle riparazioni, ha detto ieri il ministro della giustizia Gérard Darmanin, risuscitando un refrain che era già stato utilizzato dal governo durante le rivolte scatenate dall'omicidio di Merzouk nel 2000. Di Nahel Merzouk nel 2023. No, non accenderli, urla un prof di educazione fisica, gliel'hanno chiesto, cinquantenni, a un gruppetto di ragazze davanti al liceo del 19° arrondissement. Le alunne hanno raccattato gli ultimi tre cassonetti superstiti e li hanno piazzati davanti a un ingresso a vetri della scuola. Così fate esplodere i vetri, metteteli sul marciapiede. Le ragazze ridacchiano, alcune danno una mano al prof a mettere tutto per strada, un paio di altre dal fuoco ai bidoni della spazzatura ormai lontane dai vetri. Oh, ma insomma state attente, non sapete che avete la maturità. Alla fine dell'anno, dice un'altra prof, la preside spaventata cerca di convincere quello di educazione fisica a non prendere rischi inutili. Sono venuto semplicemente per prevenire incidenti troppo gravi o danni alla scuola. E va bene, va avanti con dettagli, ma soprattutto citano dei ragazzi al penultimo anno seduti sui gradini, sembrano tuttavia ben coscienti della portata politica del movimento. Anche loro si lamentano degli orari, della mancanza dei mezzi e di insegnanti, tutte cose che contribuiscono a fare in modo che non avremo un futuro, dice un ragazzo alto col volto coperto da un passamontagna. Soprattutto citano il razzismo, in particolare quello della polizia. Io vivo in Cité, i palazzi popolari, e mi sono fatto aggredire 6 volte.
mi colpisce il mi sono fatto aggredire, dice un ragazzo con gli occhiali a specchio che c'erano il viso. Una volta mi hanno rotto la gamba e ho avuto il cranio fratturato. Fa una pausa, poi dicono che siamo la Francia di domani, ma ci lasciano sul ciglio della strada e non ci ascoltano quando parliamo. Se siamo la Francia di domani, forse è il caso che comincino ad ascoltarci già adesso. E questo era Filippo Ortona da Parigi sul Manifesto. Andiamo a leggere invece dalla Stampa.

Dicevo, andiamo sulla stampa a leggere invece per quanto riguarda la Spagna, scusate, vado a riprenderlo. Non lo sto trovando, non l'avevo segnato. E... eccola. Spagna, la crisi delle case affonda Sanchez, sta valutando le elezioni anticipate. Da Barcellona, Emanuele Pascuzzi, decreti sulla casa con i quali Pedro Sanchez sperava di rispondere alla pressione della piazza sono stati bocciati dal Parlamento. E ora il premier socialista, sull'onda dell'indignazione popolare dopo lo sfratto di Mari Carmen, l'anziana diventata il simbolo dell'emergenza abitativa, che era stata sfrattata perché non riusciva a fare fronte a un rincaro del 30% nella sua casa di proprietà di un fondo immobiliare. Dicevamo, pensa a rilanciare Sanchez sciogliendo le camere e mandando il paese a elezioni anticipate, forse già prima di Natale, sperando in una rimonta difficile. Il voto di ieri potrebbe essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso di una legislatura sempre in salita per il premier socialista. Intanto in piazza monta la rabbia dei sindacati degli inquilini, che definiscono la situazione politica un circo e avvertono che la politica è in strada, alludendo a nuove manifestazioni nei prossimi giorni. La decisione di Junts ha cambiato l'esito. Sembrava che tutto ormai fosse pronto per l'approvazione dei due decreti sulla casa, ma nella notte di giovedì è arrivato il colpo, il coup de théâtre. Junts, il partito indipendentista catalano guidato dall'estero dall'ex presidente catalano Puigdemont, ha cambiato posizione e ha deciso di respingerlo. Durante una turbolenta seduta del congresso, la portavoce Miriam Nogueras di Junts ha accusato Sanchez di alimentare false speranze. Il risultato della prima votazione riflette la decisione del partito catalano e dei suoi 7 deputati, 172 voti a favore, 178 contrari. Ancora più netto quella della seconda, 166 sì e 184 no. I voti degli indipendentisti si sono sommati a quelli delle opposizioni, il Partito Popolare e Vox. Il presidente del PP, il Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, si è rivolto direttamente a Sanchez: convochi le elezioni, che parlino gli spagnoli, e chissà che per una volta il leader socialista possa dargli ragione. Il governo aveva diviso in due parti il decreto sulla casa. La prima raccoglieva le misure più urgenti: il divieto di sfratto fino al 2030 per le famiglie ritenute vulnerabili, la proroga automatica per un massimo di 2 anni di tutti i contratti d'affitto in scadenza prima del 31 dicembre 2028, sanzioni più dure per i proprietari di affitti stagionali, e poi il divieto di acquisto di edifici da parte di fondi di investimento almeno fino al 2028. Quindi queste erano le misure urgenti previste dal governo Sanchez. La sconfitta del governo in Parlamento sui decreti per la casa aumenta ora la pressione mediatica su Sanchez. Secondo quanto anticipato il quotidiano L'Avanguardia, però, alcuni ministri del PSOE vedono in questi giorni una buona occasione per convocare elezioni anticipate e impostare una campagna elettorale sul tema della casa. E non su quello di Ceuta o sulle inchieste giudiziarie che circondano Sanchez, che era un po' al centro dell'occhio del ciclone su questi argomenti negli ultimi tempi. L'indignazione provocata dal caso Mari Carmen e le mobilitazioni in corso in tutta la Spagna aprono una finestra definita storica che ha mobilitato la sinistra.
La decisione di Sanchez sul voto anticipato arriverà presumibilmente nel corso del fine settimana, durante il quale il Premier farà i suoi calcoli anche sulla base dell'intensità della mobilitazione. Nel frattempo continuano le manifestazioni. Migliaia di persone erano radunate davanti al Congresso per protestare contro l'esito della votazione. In Catalogna, invece, i Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, hanno dovuto schierare agenti per proteggere la sede di Junts. Sono previsti inoltre cortei in più di 50 città spagnole durante il fine settimana. Le proteste arrivano sulla scia dei giorni segnati da manifestazioni in tutto il paese, non solo in solidarietà con Mary Carmen Abascal, l'87enne sfrattata in pieno centro a Madrid, ma anche contro un mercato immobiliare che è diventato inaccessibile per molte famiglie. Migliaia di manifestanti sono riuniti da sabato scorso in un accampamento nella piazza della Puerta del Sol, nella capitale spagnola, una vera e propria città temporanea diventata il simbolo delle manifestazioni, una mobilitazione che ora rischia di sfociare in campagna elettorale. E questo era sulla situazione in Spagna, sulla stampa, e volevo vederlo però anche sul manifesto. E la Campada ormai è una città e non ci sta, noi restiamo qui. Centri sociali, ecologisti in azione, Extinction Rebellion, anticapitalisti, sinistra rivoluzionaria, studenti anticapitalisti, il sindacato anarchico, una trentina di sigle che non vuole cedere. E questa qui è Giuliana Zappegno a pagina 3 del manifesto. Provo a leggere estratti. Ancora prima che la bocciatura dei due decreti legge sulla casa fosse ufficiale davanti all'edificio della Camera dei Deputati, la rabbia era già esplosa. Le centinaia di persone radunate lì dalla mattina gridavano da ore «Viva la lotta della classe operaia, non ce ne andiamo, rimaniamo». Si riferivano al gigantesco insediamento di tende e tendoni che da sabato scorso occupa la Puerta del Sol, piazza centrale della capitale spagnola. E nel pomeriggio il sindacato inquilini ha annunciato che metterà fine alla sua presenza in piazza per continuare la lotta quartiere per quartiere, casa per casa. Ma la campata della Puerta del Sol si è espansa a dismisura nel corso di questa settimana e vi sono confluite oltre 30 organizzazioni che non sembrano affatto intenzionate ad andarsene. I centri sociali, sindacati studentesco, e già l'ho letto prima, Sinistra Rivoluzionaria, Extinction Ribello, il sindacato anarchico CNT, anticapitalisti e molti altri. I simboli dei diversi movimenti campeggiano in piazza senza che ciò sia oggetto di discussione, come invece era accaduto nella mobilitazione dell'Indignados. La confluenza delle lotte non implica la rinuncia alle varie identità. L'insieme dei diversi collettivi e delle migliaia di persone che partecipano in vario modo alla mobilitazione ha già un nome, 26S, dalla data del 26 settembre, un canale Telegram, una fitta agenda di eventi e due assemblee generali al giorno, un'articolata organizzazione per le commissioni che funzionano in modo assembleare, pulizia, comunicazione, sicurezza, cuidados, cioè reciproca cura, eccetera, perfino una topografia messa a punto da una commissione urbanistica. Le tende infatti sono state disposte a formare stradine interne e piazzette i cui nomi scritti su cartelli casarecci disegnano una mappa che fonde memoria storica e utopia. Via delle Partigiane, via delle Pantere Nere, via Mary Carmen, piazza delle Precarie, piazza del Popolo Gitano, la via La Passionaria, via la Rabbia, via della Terza Repubblica, piazza Intifada, stradina dei Garofani, piazza Gaza,
via Luigi Mangione, eccetera, eccetera. Parliamo con un gruppetto diverso per età e per profili di genere. La forte presenza queer è un altro elemento che mancava nel 2011. E appunto il tempo degli indignados, e ci confermano che la campada è così pulita perché lavano per terra tutti i giorni, che la piazza centrale dove avviene la distribuzione del cibo, che per fortuna alcuni spazi del centro di città come il Teatro del Barrio hanno messo a disposizione degli scusate, nella piazza centrale dove avviene la distribuzione del cibo e alcuni spazi del centro città hanno messo a disposizione il loro bagno. Qualcuno è in piazza da sei notti, ma tra le campane ogni 15 minuti e le sirene della polizia non si chiude quasi occhio. Altri fanno i turni, la solidarietà degli abitanti della città è tale, ci spiegano, che dopo qualche giorno si è dovuto chiedere alla popolazione di smettere di portare viveri e altro perché non si riusciva più a gestire il flusso delle donazioni. Incontriamo Sara e Giada in una traversa di via Durruti e vado avanti. La casa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma ci sono il tema del lavoro, del razzismo, e si continuerà a lottare per dimostrare che il popolo ha potere. La Polizia Nazionale, che dipende dalla prefettura, dunque dal governo, finora non è intervenuta, ma i poliziotti in tenuta antisommossa sono schierati costantemente davanti al palazzo della regione sul lato della piazza, e alcune delle persone intervistate hanno la sensazione che vorrebbero un pretesto per agire. Che il governo non abbia pienamente il controllo della polizia, d'altronde, è qualcosa che pensano in molti, anche alla luce delle aggressioni di forze dell'ordine ed esercito ai migranti bloccati a Ceuta. Per le 12 di oggi sono convocate manifestazioni a Madrid e in 50 città spagnole per portare ovunque la scintilla della Puerta del Sol. L'obiettivo è avanzare insieme verso lo sciopero generale. Il sindacato inquilini ha le idee chiare. In proposito, dobbiamo paralizzare questo paese.

E questi erano i King Crimson, ma ritorniamo in voce sugli 87 e 9. Continuiamo la lettura della stampa sulle notizie ancora sugli esteri per un altro pochino. Andiamo a vedere l'uso delle riserve di greggio. Trump piega l'Europa. Diamo 100 milioni di barili, e questo è l'articolo sulla stampa di Marco Bresolin. E poi c'è il tema che il tycoon ricuce con la premier italiana, mi è sempre piaciuta, rapporti molto buoni. Ma andiamo a vedere meglio che cosa è successo al G7, come è andata da un giorno all'altro. Basta un ordine di Trump per cambiare completamente l'andamento. Il pressing e le minacce di Donald Trump, che aveva ventilato un blocco dell'export di gasolio, hanno funzionato. I governi europei hanno accettato di accelerare il rilascio delle riserve di petrolio e in particolare quelle di diesel. Una mossa che servirà ad allentare la pressione sui prezzi dei carburanti aumentati proprio in seguito all'operazione americana in Iran. Le borse europee hanno reagito positivamente chiudendo in rialzo e la decisione è arrivata nel pomeriggio di ieri dopo una videoconferenza dei leader dei paesi del G7 convocati dalla presidenza di turno francese guidata da Macron. I sette grandi hanno concordato il rilascio di coordinato di 100 milioni di barili nell'arco di 4 mesi. Solo un momento.

scusate l'interruzione, importantissima comunicazione di servizi. E andiamo avanti. Stavamo dicendo che appunto convocata dal G7 e i sette grandi hanno concordato il rilascio coordinato di 100 milioni di barili nell'arco di 4 mesi, che inizierà immediatamente con un consistente rilascio anticipato di diesel nei primi 20 giorni, annunciando la mossa sul suo social network Truth. Il presidente americano l'ha raccontata così: l'Europa ha appena acconsentito al rilascio di un'ingente quantità delle sue scorte di gasolio. Il processo inizierà immediatamente. L'Europa è stata grandiosa. Veramente, vabbè. I 100 milioni di barili che verranno rilasciati, è importante sottolinearlo, non sono in aggiunta ai 400 milioni di barili già decisi a marzo dall'Agenzia Internazionale dell'Energia, ma fanno parte di quella quota. Il rilascio dei 100 milioni di barili, spiega il comunicato del G7, con il rilascio daremo attuazione ai nostri impegni. Ad oggi infatti solo 3/4 del totale hanno effettivamente raggiunto i mercati, e gli Stati Uniti accusano i paesi europei di non aver fatto la loro parte. Gli USA avrebbero infatti rilasciato quasi interamente la loro quota di 172 milioni di barili, mentre l'Europa non avrebbe fatto altrettanto. Secondo le stime, i paesi UE avrebbero immesso nel mercato soltanto 50 dei 100 milioni promessi, trattenendo nelle loro scorte principalmente i prodotti raffinati come il diesel, una situazione che ha provocato l'irritazione della Casa Bianca, che negli ultimi giorni ha intensificato il pressing. Vado avanti nella lettura. Gli elementi più importanti nel comunicato del G7 quindi non riguardano tanto la quota dei 100 milioni di barili, ma piuttosto le tempistiche, la tipologia del prodotto e le modalità di monitoraggio. Il rilascio dovrà partire immediatamente e completato nell'arco di 4 mesi. Già nei primi 20 giorni dovrà esserci un rilascio consistente. Va avanti, sempre questione di giorni, e la cosa, raccomandazioni operative per migliorare le risposte future, compresa la ricostruzione delle scorte, dovrà essere contenuto in un rapporto. In cambio gli europei hanno ottenuto la garanzia che l'arma di Trump resterà nella fondina. Riaffermiamo il nostro impegno ad astenerci dall'imporre restrizioni alle esportazioni di energia e prodotti energetici tra i paesi del G7, si legge nella nota, ed invitiamo i produttori ad astenersi dall'imporre divieti che potrebbero aggravare la tensione sui mercati. Il concetto è non si tirano indietro, ritirano le minacce gli Stati Uniti. Infine, l'appello ai paesi che dispongono di significative capacità di raffinazione a incrementare la produzione globale di prodotti raffinati, in particolare di diesel, alla luce della persistente pressione di mercato su questo argomento. Va bene, leggo solo un titolo accanto: un'altra portaerei USA verso Hormuz, l'ipotesi di un blitz a metà novembre. Come leggevamo prima, si scommette sul fatto che gli USA attacchino nuovamente l'Iran prima o dopo le elezioni di midterm. Ma volevo andare a leggere un qualcosa sul Brasile, sulle elezioni. Un momento di musica che vado a recuperare gli articoli.

E rientriamo in voce, sono le 10:07, sempre di sabato 3 ottobre. Volevo chiudere le notizie estere sul Brasile, leggendo due articoli, uno sul Corriere della Sera e uno più di commento sul Domani, perché è giorno di elezioni e quindi diciamo ovviamente il ruolo del Brasile in America Latina è fondamentale in questo momento di deriva verso destra, decisamente fascista, della maggior parte dei paesi sudamericani. E quindi andiamo a vedere qual è la situazione: dinastie, inchieste e debiti, un Brasile stanco va alle urne senza nemmeno il duello TV. Bolsonaro Junior e Lula appaiati, domani il primo turno e il ballottaggio, che è probabile che poi dovrebbe essere verso fine ottobre. È un Brasile stanco e con poche illusioni quello che domani andrà alle urne per eleggere il presidente e il vicepresidente, oltre ai governatori, a due terzi del Senato, all'intera Camera dei Deputati e a più di un migliaio di rappresentanti delle assemblee statali. Sa già che dovrà tornare al voto il 25 ottobre per il gran duello finale fra un leader che non vuole andare in pensione e un rampollo senza il carisma del padre. Alla fine il popolo, che ama le telenovelas e gli scontri fra politici in TV, stavolta è pure rimasto a bocca asciutta. L'ottuagenario presidente uscente Lula da Silva ha snobbato il tradizionale dibattito su Rede Globo per farsi intervistare senza contraddittorio da un podcaster piuttosto compiacente. Il suo sfidante Bolsonaro, o Flavio Bolsonaro, in un primo momento aveva invece accettato l'invito, ma ha rinunciato sbattendo la porta quando un giudice del tribunale elettorale vicino al governo ha deciso che non si poteva lasciare una sedia vuota, quella di Lula, come storicamente si è sempre fatto per chi schiva il confronto. Ciliegina finale: è intervenuto pure un giudice della Corte Suprema che ormai emette verdetti su tutto, obbligando i conduttori a invitare in extremis un candidato escluso. Così Rede Globo ha scelto di cancellare uno dei prime time di maggior ascolto. Il nostro dovere è quello di promuovere la democrazia, ma le decisioni giudiziarie prese pochi istanti prima del dibattito rappresentano un'indebita interferenza nella libertà che i media hanno di organizzare dibattiti. Benvenuti in Brasile, dove la politica resta ancora la migliore dramedy in onda. Basta osservare i protagonisti. E qui fa un po' una macchietta: un sindacalista di 80 anni in cerca di un quarto mandato, già amico di Fidel Castro, attualmente alla guida di un governo di coalizione che spazia dalla sinistra più radicale fino ai partiti di centrodestra, il famigerato Centrão brasiliano, sopravvissuto a 580 giorni di carcere da ex presidente sospettato di corruzione e un cancro alla prostata, dettaglio, che però continua a baciare in pubblico la sua molto più giovane seconda, veramente va sul gossip, io non ce la sto facendo più, e quindi vado avanti. Il Brasile non è il cortile di casa di nessuno L'ultimo sondaggio Datafolha lo dà in testa col 45% dei voti contro il rivale Bolsonaro al 40%. Andrò a leggere direttamente il commento perché questo non ce la posso fare. E andiamo quindi al Domani. Gennaro Carotenuto, che invece fa un altro tipo di analisi: le Bolsonaro contro Lula, l'ombra evangelica sul voto brasiliano. Per Donald Trump è lo scacco matto per appropriarsi dell'America Latina, mettendo fine al ciclo progressista. Per le sinistre europee e creole
è la partita decisiva per fermare il nuovo fascismo. Tuttavia, quella tra Lula e Flavio Bolsonaro è innanzitutto la sfida tra due Brasile nei quali non c'è più socialdemocrazia contro neoliberismo indicato nei nomi dei partiti, Partito dei Lavoratori e Partito Liberale, ma nuove forme di mobilitazione che passano dall'uso dell'odio social e dallo scontro di religione con i cattolici per lo più per Lula e gli evangelici per Flavio Bolsonaro ovviamente, e le rispettive gerarchie ai ferri corti. È inutile allora cercare il vaticinio nei sondaggi che indicano i due candidati affiancati domani e probabilmente nel ballottaggio del 25 ottobre. Ha senso invece capire le due metà di un grande paese al bivio. La struttura è la stessa dell'altro articolo. Quindi da Silva, Lula da Silva col suo Panama in capo a rinnovarne l'immagine, compie 81 anni a fine mese, ormai il patriarca della sinistra latinoamericana e mondiale post guerra fredda, si dice e appare in buona salute ma senza eredi. Nel 1989 è stato candidato 7 volte, altre 2 lo è stata la sua compagna di partito Dilma Rousseff. Se vincesse nel 2030 in 2 avrebbero governato 22 anni su 28. Ancora oggi, come sempre, alleato con pezzi di centrodestra a partire dal suo vice Alckmin, Lula resta il leader dello sviluppo autonomo possibile della potenza brasiliana e della resistenza del continente a Trump, ma non di un rinnovamento necessario della sinistra riformista nell'accezione storica del termine e non in quella bleriana europea. Lula per governare ha fatto 1000 patti col diavolo, sono innumerevoli gli scandali che hanno lambito le sue maggioranze a geometria variabile. Il PT mai egemone ha governato, il Partito dei Lavoratori ha governato afferrato alle aporie di un sistema politico caotico senza cambiarlo. In caso di Sergio Moro, un giudice parziale, in un caso Sergio Moro, un giudice parziale lo condannò. Furono 580 giorni di carcere che consegnarono il Brasile a Bolsonaro padre. Prima che la condanna fosse annullata, il prigioniero restituito alla vita pubblica e poi alla massima carica dello Stato. Nella complessità del bilancio la sostanza è innegabile. L'attenzione costante alle immense masse di sfruttati ha reso il Brasile di Lula stabile e meno ingiusto in parte. Tra 2003 e il 2025 la povertà è passata dal 60 al 25% e l'indigenza è ormai sotto il 5%, la disoccupazione è al 5%, l'inflazione è al 4%. Soprattutto il Brasile è stato di nuovo cancellato dalla mappa FAO della fame e la condizione di vita delle classi popolari migliora con migliori salari e protezione sociale. Con Lula e Dilma i dati sulla deforestazione dell'Amazzonas sono crollati per risalire con Temer e Bolsonaro e ridiscendere con Lula. Più incerto è il bilancio strutturale. Il Brasile continua ad avere grandi carenze infrastrutturali, l'istruzione delle classi popolari resta mediocre, il paese resta sbilanciato sull'export di commodities e materie prime. Vado un po' avanti, dalla detenzione domiciliare invece passiamo a vedere Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentativo di golpe del 2023, muove i fili usando come colonnelli i figli di Primo Letto. Tiene il minore Eduardo negli USA a fare da ambasciatore con Trump e con l'estrema destra europea. Il mezzano Carlos invece è il ministro della propaganda, è il maestro del cosiddetto gabinetto dell'odio e della disinformazione. E il maggiore Flavio, classe 1981, è destinato a Brasilia, capitalizzando ancora l'intuizione del padre sulla più grande trasformazione religiosa della regione
dalla conquista, l'avanzata degli evangelici. Questi sono ormai un latino americano su cinque e in Brasile sfiorano i 50 milioni. Ultraliberisti nei fatti, i Bolsonaro parlano poco e male di economia, al contrario del loro omologo argentino Javier Milei. La mobilitazione passa dai temi etici: aborto, droga, genere, demonizzando sinistra, femministe, minoranze, difensori dell'ambiente, presentandosi come argine in difesa della fede e della famiglia. Molti brasiliani che nel 2023 votarono Lula in quanto classe lavoratrice, nel frattempo si sono convertiti alle chiese evangeliche. Oggi spesso non votano più come classe, ma per identità religiosa, spinti dai loro pastori, spesso fanatici, ormai radicati capillarmente nell'immenso paese. È un cambio antropologico. Le divisioni novecentesche del Brasile erano ricchi contro poveri, destra contro sinistra, bianchi contro neri. Oggi la società non è più divisa, ma polarizzata intorno a sentimenti, ed è sull'odio per Lula che la famiglia Bolsonaro conta di tornare a plan alto con la benedizione del Dio degli evangelici. Ma se molti elettori votano per fede, altri poteri continuano a ragionare col portafogli. È il caso dei legami tra i conservatori USA della Rockbridge Network e i loro presunti finanziamenti. In cambio dei quali Bolsonaro lascerebbe campo libero alle imprese statunitensi per le terre rare brasiliane e per le trame di Marco Rubio per chiudere il cerchio della riconquista dell'America Latina da parte di Donald Trump. Ecco, l'ho voluto leggere fino alla fine perché comunque dà un'interpretazione della situazione brasiliana che mi sembra molto importante e dettagliata. Solo veramente un minuto per cambiare e andare a leggere qualcosa per quanto riguarda la politica interna italiana.

realtà non faccio in tempo a leggere gli articoli, leggo solo i titoli, ma c'erano altre due notizie di cui volevo dar conto, uno sul Manifesto a pagina 10. Di nuovo non è una Turchia per giornalisti e persone LGBTQ+, ne abbiamo parlato già in radio e rimando quindi alle corrispondenze che si possono trovare sul sito e anche comunque sul su sempre sul Manifesto a pagina 8 invece su no, mi sono sbagliata, era sul Domani a pagina 8 su Israele e sulle elezioni in Israele. La Corte Suprema dà un colpo a Netanyahu, anche i partiti arabi sono stati ammessi alle elezioni. I giudici hanno ribaltato la decisione della Commissione Elettorale Centrale, via libera alle formazioni di prevalenza palestinese e alle urne potrebbero rappresentare l'ago della bilancia, ma è polemico per il ritiro forzato dell'iter del partito Balad. E quindi in effetti questo sarebbe interessante da leggere, leggo solo la prima parte un po' degli estratti. La Corte Suprema di Israele ha deciso di ammettere alle elezioni politiche di fine ottobre quattro partiti a prevalenza palestinese, ribaltando una precedente decisione di un organo elettorale del paese, ma ha indotto il capo di uno di questi partiti a ritirarsi dalla corsa elettorale. La Commissione Elettorale Centrale, un organo ufficialmente indipendente ma espressione del Parlamento esistente dove i partiti di destra hanno la maggioranza, aveva squalificato i tre partiti riunitisi nella lista unita, Hadash, Balat e Tal, e il partito Ram, e tali partiti ambiscono a rappresentare la minoranza arabo-israeliana che costituisce il 20% della popolazione del paese. La commissione aveva anche approvato l'esclusione di due candidati, leader del partito Ofer Kassif di Hadash e Sami Abu Shadeb, leader del partito Balad. Il presidente della Corte Suprema aveva fatto sapere che la maggioranza dei giudici avrebbe votato a favore della squalifica di Shadeh, che ieri ha deciso di ritirarsi per evitare che si creasse un pericoloso precedente di esclusione di un candidato nel paese. Secondo quanto sostenuto dalla ONG Adala, che ha rappresentato i partiti presso la Corte. E vado avanti, leggo la conclusione. L'esclusione dei partiti arabi avrebbe rappresentato un terremoto politico in Israele, dove l'esito delle elezioni politiche del 27 ottobre rimane altamente incerto. Secondo un ultimo sondaggio del Times of Israel del 1 ottobre, la lista unita otterrebbe 8 seggi mentre Ram 5 su 120. Il numero dei deputati del Parlamento che è il numero dei deputati del Parlamento israeliano, se tale risultato fosse confermato dalle elezioni, queste formazioni potrebbero rappresentare l'ago della bilancia in un Parlamento estremamente frammentato. Per ora i leader dei quattro partiti di opposizione del cosiddetto blocco del cambiamento anti-Netanyahu hanno escluso di voler formare una futura coalizione di governo con i partiti arabi, ma potrebbero dover rivedere tale posizione dopo le elezioni. L'unico ad aver mostrato segnali di apertura è stato Yair Golan, leader dei democratici, che dopo averlo recentemente affermato si è affrettato a precisare che parlava solo a titolo personale. E poi c'è il commento di Renzo Guolo sempre sul Domani. Andiamo a leggere molto velocemente della
della risposta della Schlein, visto che io al domani continuo da qui, in direzione punture al presidente Movimento 5 Stelle, poi duello social con Meloni, la leader ingrana la marcia e sfida l'alleato in vista delle primarie. Generosi sì, ingenui no. Gori resta solo, oggi parlerà alla Leopolda. In tarda mattinata, quando ancora Alice Schlein sta parlando alla direzione al terzo piano del Nazareno, dai social le arriva la replica di Giorgia Meloni. La segretaria le ha indirizzato 10 critiche tra record di tasse, stipendi ai minimi, milioni di poveri e costo dell'energia. 10 falsità per la premier in modalità sfottò. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. Il duello fra le due è già iniziato per Palazzo Chigi. La sfidante è lei. In realtà, però, il core business del discorso della leader Dem, per una volta e un altro, vuole dire ai suoi che ha ingranato la marcia verso le primarie e da ora non porgerà più l'altra guancia agli alleati che la punzecchiano e sfidano il PD. In realtà però il core business scusate, mi sono distratta e ho perso il filo. Generosi ma non fessi è il primo dei sassolini che si toglie dalla scarpa, fin qui ha fatto voto di non rispondere alle polemiche, stavolta si libera nella foga, le scappa un compagni e compagni, ma è un po' vintage. A noi non ci ha regalato mai niente nessuno, se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica, con l'impegno a convincere le persone una per una. Generosi sì, ma ingenui no, nelle conclusioni insisterà, la gente capisce il senso dello sforzo unitario che stiamo facendo, unitario sì ma non vuol dire remissivo, anche sul programma fa uno scatto d'orgoglio, si scrive con l'alleanza, ma a quel tavolo non è uno che vale uno, applausi e non è uno che vale uno, applausi in sala Sassoli. Sui tempi però non prende impegni, è ancora lunga. Beh, va bene, comunque il concetto è chiaro. E quindi la relazione approvata all'unanimità, gli interventi proseguono, in realtà i riformisti non partecipano al voto. Lorenzo Guerini, leader della corrente, apprezza lo scatto d'orgoglio della segretaria nei confronti del Movimento 5 Stelle e la chiarezza sull'Ucraina, ma sulla costruzione del programma e sul percorso che ci porterà alle primarie ci sono dei punti che devono essere ancora chiariti. E siamo arrivate alle 10:29, tra pochissimo ci sarà uno speciale sulla situazione in Francia, mentre aspettiamo l'ultimo ultimissima su dal manifesto. Migranti, i CPR sono inutili ma aumentano i detenuti. ActionAid fa notare che i rimpatri sono solo il 25%. E questi luoghi che impiegano ingenti risorse pubbliche per annullare i diritti delle persone non servono neanche allo scopo del governo di destra, deportare i migranti in altri paesi. A metterlo nero su bianco è ActionAid Italia. E nel 2025 gli ingressi nei CPR sono stati
poco meno di 7.000, il dato più alto del decennio. Nello stesso anno l'Italia ha eseguito 4.700 rimpatri forzati, ma la maggior parte degli allontanati, circa 3.000, è stata effettuata nei confronti di persone che non erano mai entrate in un CPR. L'aumento di persone trattenute non produce quindi automaticamente più rimpatri. Il trattenimento non risolve da solo gli ostacoli legati all'identificazione, ai documenti, alla collaborazione tra stati. E quindi prosegue, ma il concetto è questo a pagina 8 del manifesto. E con questo chiuderei la rassegna stampa di oggi. E un saluto a tutte e a tutti, e a risentirci tra pochissimo con gli approfondimenti su, appunto, come dicevamo, sulla situazione in Francia, e poi una discussione sul tema woke. Di nuovo un saluto da questa voce e sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Voilà.

0: Buongiorno anche da questa voce all'ascoltatrice e all'ascoltatori di Radio Onda Rossa. Adesso abbiamo un po' cambiato l'ordine degli addendi, ma insomma il risultato non cambierà. E abbiamo con noi la presidente della Casa Internazionale delle Donne di Roma, a cui diamo il buongiorno. Ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
0: E diamo il buongiorno perché oggi e domani c'è, come dire, un importante anniversario che si celebra, si racconta alla Casa Internazionale delle Donne, cioè 50 anni fa fu occupato a Roma il Palazzo Nardini in via del Governo Vecchio, che è stata, diciamo, la prima sede storica del movimento femminista romano, cioè la prima, non in assoluto, ma insomma la prima collettiva condivisa. E giustamente questo anniversario viene fortemente sottolineato. Ci vuoi raccontare qual è, insomma, ovviamente adesso la Casa Internazionale delle Donne non è più al Governo Vecchio, lo spostamento, se non sbaglio, è stato nell'84, ma si tratta di realtà con una linea di continuità. Partendo da qui, se ci vuoi un po' raccontare quello che succederà in via della Longara.
1: Sì, diciamo che 50 anni fa le donne si sono prese una casa fuori dalle mura domestiche, e questa è stata non la scenografia del movimento femminista, ma è stata proprio una condizione materiale del movimento femminista che ha consentito alle donne in quel momento storico di intanto di costruire alleanze, di ospitare tantissimi collettivi. Al Governo Vecchio c'era un asilo nido, si stampava e si facevano i primi discorsi che sono diventati poi centri antiviolenza. Quindi avere uno spazio ha significato moltissimo. È una storia che in maniera non lineare e porta fino alla Casa delle Donne di oggi, e quindi ci sentivamo così invitate a festeggiare questi 50 anni e anche a prendere un po' forza, perché questi 50 anni, diciamo, ci consentano anche di immaginare futuri femministi. Quindi,
0: sì, in maniera non lineare, dicevi, perché insomma mantenersi una casa fuori dalle mura domestiche per le donne, per le femministe, ha significato dover continuare a tenere la lotta alta per tanti anni, perché insomma quando poi fu lasciato il Governo Vecchio, perché sostanzialmente pericolante, perché le istituzioni premevano perché venisse lasciato, fu assegnato il Buon Pastore, ma poi non fu consegnato, quindi ci sono stati lunghi anni d'occupazione. Poi finalmente, insomma, bisogna arrivare alla fine degli anni 90, inizio anni 2000 per perché insomma la Casa Internazionale delle Donne diventasse quello che è oggi, no?
1: Sì, e poi non ci dimentichiamo che comunque non troppi anni fa la Giunta Raggi ha provato a sgomberare la Casa delle Donne, quindi diciamo che mantenere quello spazio è stato un oggetto di negoziazioni e di mobilitazioni continua. Per questo dicevo non lineare, perché non è stata una storia, diciamo, per cui abbiamo una casa e da lì in poi è tutto andato bene. E anche perché il passaggio da occupazione a, diciamo, istituzione dal basso, istituzione autogestita, comunque è un passaggio non semplice, perché poi c'è un tema di autofinanziamento, c'è un tema di gestione, c'è un tema di come far vivere quello spazio e di come fare in modo che in tante lo possano vivere e sentire proprio. Quindi non è lineare, perché richiede, come tutte le esperienze che nascono dai movimenti, una rinegoziazione continua sia esterna ma anche interna. E noi però, diciamo, in questo momento volevamo veramente festeggiare, quindi sono due gli appuntamenti: uno stasera, che è un appuntamento sulla memoria, per cui riprendiamo il canzoniere femminista e diamo voce, facciamo una specie di falò simbolico in cui diamo voce ai ricordi, alla memoria orale del governo vecchio e poi facciamo festa insieme. E poi domani ci sarà una grande assemblea politica pubblica in cui, diciamo, un po' tutte insieme dai diversi luoghi del femminismo da cui proveniamo, proveremo a ragionare su che cosa significa futuri femministi. Quindi, diciamo, oggi memoria e domani slancio verso il futuro. E ci saranno un mese poi di iniziative, parleremo del libro che raccoglie gli scritti di Oria Gargano, parleremo memorie con Archivia, che organizzerà un convegno e poi una mostra, parleremo di violenza sessuale e consenso, in che modo il movimento femminista negli ultimi 50 anni ha affrontato il tema della violenza contro le donne, e poi organizzeremo un incontro di tutte le case delle donne d'Italia per provare a metterci in rete, a ragionare insieme. Chiuderemo poi il mese con la cassetta degli attrezzi femminista, che farà sia una mostra che anche un reading a cura di Giulia Siviero, Chiara Alessi e Marie Moise.
0: Quindi, riprendendo, stasera a che ora ci vediamo alla Casa Internazionale delle Donne?
1: Alle 8.
0: Alle 8 per questa serata di memorie parlate e cantate?
1: Esatto, riprenderemo il canzoniere femminista con le Infestanti, che è un collettivo di giovani donne che sta riprendendo la memoria di tutti gli aspetti performativo del femminismo degli anni 70. Quindi dagli archivi hanno ripreso delle canzoni e devo dire che molte fanno molto ridere. Ci cimenteremo in questa prova corale.
0: Quindi, insomma, l'appuntamento è in via della Longara 19, o si entra da San Francesco di Sales?
1: Si entra da San Francesco di Sales.
0: E per stasera e poi domani l'assemblea, perché appunto è importante che la memoria serva per costruire il futuro, e poi magari seguiremo passo passo le iniziative che ricostruiscono questa memoria e questo presente. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.

E come annunciato, siamo in diretta con Parigi, in particolare... Eh no, non siamo in diretta con Parigi, vi ascoltate ancora un attimo di musica.

0: ci riproviamo. Stavamo dicendo che siamo in corrispondenza con Parigi con una compagna che insegna in una scuola statale francese. Pronto, ci sei?
1: Pronto, sì, eccola. Ci sono. Buongiorno a tutto e a tutte.
0: Forte e chiara. No. Stamattina è così, che si deve dire? La Francia è irraggiungibile.

0: Pronto Parigi, ci sei?
1: Ci sono e spero che questa volta non caschi, scusate per il disagio.
0: Vabbè, è strano, a volte è più difficile chiamare in Francia che, non so, dall'altra parte del mondo. E comunque ricominciamo da capo, appunto, una compagna che insegna in una scuola statale francese. Abbiamo letto anche dai giornali italiani finalmente che la Francia sta vedendo un movimento studentesco enorme. Ti lasciamo raccontare cosa è successo dal tuo punto di vista e ci confrontiamo un po'.
1: Allora, come avete potuto leggere, il movimento studentesco ha preso un'ampiezza enorme. Il movimento è partito in qualche liceo della banlieue parigina, in particolare qualche liceo del dipartimento di Saint-Denis, per esempio giustamente un liceo di Saint-Denis-Pont-le-Loire, dove gli studenti hanno cominciato a protestare, a fare dei blocchi per denunciare le condizioni di studio indecenti in cui si trovano. Bisogna sapere che nella scuola francese c'è le diseguaglianze tra i licei di banlieue e i licei di centro città sono particolarmente scandalose. E quindi insomma sono iniziati là i blocchi, peraltro in uno dei licei che è stato l'epicentro dell'inizio di questa protesta, i docenti, il personale, cioè molti docenti e molto personale si sono solidarizzati con gli studenti, perché le rivendicazioni su... già perché solidarietà con gli studenti e poi perché le rivendicazioni sulle condizioni di studio degli studenti sono anche le rivendicazioni sulle condizioni di lavoro del personale delle scuole. E piano piano la rivolta si è estesa a altri licei, in particolare il 29 c'è stata, quindi la settimana scorsa, c'è stata anche una grande giornata di sciopero della funzione pubblica, che era un po' attesa come un classico giornata di sciopero puntuale, rientro in questo momento è in discussione il bilancio. E all'occasione di questa giornata invece la collera studentesca si è di nuovo fatto incendiare moltissimi licei, si è moltiplicata nei licei, non soltanto a questo punto in Île-de-France ma anche al di fuori. Ad oggi ci sono licei mobilitati, guardavo ieri, ci sono state venerdì erano un migliaio i licei dove ci sono state azioni, blocchi, mobilitazioni in tutta la Francia metropolitana, detta metropolitana, nell'esagono e nei territori detti di oltremare, dipartimenti ex colonie. E quindi si è estesa da tutte le parti e prende un'ampiezza veramente inedita, raccogliendo anche sollevando anche le speranze di delle tante collere che sono in questo momento covano in un momento particolarmente esplosivo per la Francia e non solo d'altra parte.
0: Sicuramente, e quindi diciamo le motivazioni di partenza sono, correggimi se sbaglio, il disinvestimento statale sull'istruzione e le grandi differenze di classe sostanzialmente, no? Quindi ottimi licei del centro e a degradare verso la periferia, quindi diciamo che sono queste le motivazioni maggiori.
1: Queste sono state le motivazioni che hanno fatto, come dire, da scintilla. Si sentono molto, cioè in generale la questione che è portata è anche la questione dell'avvenire molto dai giovani. Per esempio Parcoursup, che è il sistema, la piattaforma che regola l'affettazione degli studenti negli studi superiori, è diventata anche, cioè è molto al centro anche delle proteste. appunto con...
0: Scusa, affettazione, che intendi?
1: È un francesismo, è quando diciamo gli studenti per poter entrare negli studi superiori devono postulare attraverso Parcoursup per all'università o i BTS o insomma il luogo di studio che decidono, e attraverso Parcoursup il loro dossier è analizzato da dalla formazione. Poi c'è anche tutta una discussione intorno alla questione di quanto l'algoritmo interviene nella selezione, eccetera, eccetera. Però in sostanza per poter entrare negli studi superiori bisogna necessariamente passare per Parcoursup. La constatazione è che moltissimi alunni si ritrovano proprio senza possibilità di entrare negli studi superiori o in un'università o in un luogo di formazione che non desiderano, che non è quello che avevano scelto. In una specie
0: che diciamo noi ci lamentiamo molto in Italia, ma diciamo la scuola francese è molto più estrema penso di poter dire, nel modello neoliberista e violentemente meritocratico, tenendo conto che la meritocrazia, così come viene pensata dal liberalismo, ovviamente è assolutamente classista.
1: Assolutamente, peraltro diciamo Parcoursup è anche un dispositivo di organizzazione di chi deve andare dove, per cui per esempio i BTS, che sono delle formazioni post-bac, nel quale peraltro insegno, sono stati adesso destinati in questa specie di ingegneria sociale che si concretizza in Parcoursup agli studenti che vengono dalle scuole professionali, quindi ci sono delle quote eccetera eccetera. Poi ci sono i DUT, che sono delle università non credo che esista l'equivalente in Italia, quindi sono fondamentalmente delle università ma un po' più tecniche, in cui c'è non è la classica università in cui ci stanno.
0: Credo che assomigli a quella che hanno iniziato ultimamente, che sono gli LITS Academy, che diciamo sono lo sbocco che il governo ha pensato per gli istituti tecnici e che peraltro in Italia è gestita solo da privati.
1: Ah beh, esatto, è un po' questo principio qua. No, in Francia ce ne sono anche di pubbliche, e qua vengo però alla questione delle proteste, perché tra le altre cose ieri forse avete sentito le università, cioè ieri è stata l'esplosione, ma insomma le università hanno iniziato a scendere in campo, diciamo così. Ci sono stati ieri mobilitazioni a Rennes, Parigi, avevo scritto la lista perché me la ritrovo. In diverse università, Rennes, Parigi, Marne-la-Vallée, Lione, Toulouse, Nantes, eccetera, eccetera. Le ragioni della protesta sono un po' per certi versi le stesse, nel senso pochi posti e pochi insegnanti, pochi luoghi di studio degradati, ma sono anche l'aumento delle tasse di iscrizione, in particolare per gli stranieri, perché adesso hanno... Il governo ha già dall'anno scorso ha aumentato drasticamente, ma veramente drasticamente, le tasse di iscrizione per gli studenti extraeuropei, e quindi c'è questa la questione dell'accessibilità proprio finanziaria, che è strutturata in modo completamente razzista dal governo. E in più, tra le misure del governo, cioè tra le misure dell'ultima legge di bilancio, c'era in previsione di rendere a pagamento anche i BTS, che sono appunto queste formazioni sono formazioni più professionalizzanti, quindi in 2 anni esci con un diploma professionalizzante, spendibile, diciamo, sul mercato del lavoro. Volevano rendere, che ad oggi sono gratuite, perché sono completamente gratuite, perché sono dentro il sistema scolastico, sono concretamente dentro i licei, come per esempio nel nostro, e invece il governo le voleva rendere a pagamento. Adesso questa misura, in modo molto demagogico, è stata ritirata prima ancora di essere approvata, dicendo: vedete, il governo ascolta, ma diciamo una misura che non era nemmeno ancora stata presa, quindi un po' gratis, diciamo, come risposta.
0: Certo. E senti, tu dicevi che queste proteste comunque partono da qui, dalle condizioni delle scuole statali e delle periferie, ma portano in piazza tanti tipi diversi di collera, di rabbia. Quali istanze arrivano in piazza e anche quali soggettività?
1: Allora, le soggettività sono sicuramente la soggettività al centro delle proteste. È la gioventù, e in particolare, come si dice qua, la gioventù dei quartieri periferici e più impoveriti, che non a caso anche una gioventù razzializzata, che quindi subisce in pieno viso non soltanto la degradazione delle condizioni economiche, ma anche il razzismo strutturale. Infatti una delle rivendicazioni è la questione della violenza della polizia, che peraltro si è manifestata in tutto il suo splendore nella repressione violentissima che sta subendo il movimento. Quindi questa, diciamo, l'allargamento alla questione delle condizioni di vita è già evidente proprio nelle rivendicazioni degli studenti. Ad esempio, ieri il flyer che girava era appunto, tra le rivendicazioni c'erano questione della violenza della polizia, questioni delle condizioni di studio, ma che sono anche condizioni di vita, questione dell'avvenire. Molti slogan sono intorno a ci rubate l'avvenire, i soldi che potrebbero andare nella costruzione delle nostre condizioni di studio e di avvenire sono soldi che invece vanno all'esercito. Quindi c'è anche spesso dei riferimenti alla militarizzazione, e in particolare all'imbrigatamento, questa parola l'ho inventata dal francese, scusate, dei giovani, che è sempre più evidente anche nelle scuole, perché per esempio questo rumore di bot, come si dice da queste parti, si sente anche nel fatto che dispositivi come le classe défense, che sono delle classi speciali, diciamo, che sono hanno come tema dell'anno le questioni legate alla difesa. E grazie a questo dispositivo le classi possono avere dei finanziamenti per fare delle gite scolastiche, delle cose, e che però chiaramente porta l'esercito in legame diretto con le scuole, per cui ci sono esempi di classe défense che vanno a visitare dei centri, cioè caserme, strutture dell'esercito, eccetera, eccetera.
0: Sì, che è un altro problema che abbiamo pari pari in Italia, insomma, la militarizzazione dell'istruzione, tanto che insomma abbiamo un osservatorio che ormai di compagni e compagni che lavora da anni su questo, quindi diciamo nelle scuole europee poi ritroviamo problemi molto vicini l'uno all'altro, ecco. E senti,
1: tanto che non è un caso che sia nelle scuole di periferia molto spesso questo tipo di dispositivi, perché diciamo,
0: che si cerca di dare un futuro militare, diciamo, alle,
1: esatto, alle... a quelli che, a cui si toglie un futuro
0: reale.
1: Reale.
0: E senti, la questione, poi tu dicevi appunto, c'è sicuramente la questione decoloniale delle persone razzializzate, immagino che anche la protesta per la Palestina animi le piazze.
1: Sì, la Palestina è molto presente, nel senso che si vedono bandiere della Palestina, segni come dire, di solidarietà con la Palestina. Qua e là è emerso nelle rivendicazioni, per esempio, la questione della Abaya, e dietro la questione della Abaya la questione della legge 2004 sull'interdizione dei segni religiosi, ossia del velo, che è questa la vera ragione della legge 2004. Quindi ci stanno delle questioni che sono esplicitamente delle rivendicazioni decoloniali.
0: Certo. Senti, almeno sui giornali italiani ovviamente si parla molto, diciamo, della violenza, del fatto che questo movimento sarebbe violento, tutti raccontano della benzina addosso a un dirigente scolastico e si parla di 2000 arresti e si critica molto France Insoumise, che verrebbe accusato di aver acceso le piazze.
1: Sì, qua si è base fino alla proposta di sciogliere la France Insoumise, perché c'è una, come dire, dalla legge sul separatismo di qualche anno fa, sul separatismo tra virgolette, cito il nome della legge, c'è una gloriosa tra virgolette tradizione di scioglimenti di organizzazioni politiche, in particolare musulmane, o in lotta contro l'islamofobia, esempio più eclatante il collettivo di lotta contro l'islamofobia, e quindi questa foga di scioglimenti ha portato fino alla domanda dell'altro giorno di sciogliere la France Insoumise. Ovviamente
0: che ricordiamo è un partito che raccoglie anche molti voti, quindi insomma
1: è un partito che è molto chiaramente presidenziabile, come dire, che ha molte chance di vincere potenzialmente le elezioni.
0: E quindi proporre di sciogliere un partito del genere, insomma, è un atto
1: di un'enormità. Tra l'altro era già stato avanzato, comunque sì, la France Insoumise è assolutamente demonizzata con ogni pretesto, l'è stata sulla questione della Palestina e lo è ancora, perché ricordiamo che Rima Hassan, che è parlamentare, europarlamentare della France Insoumise, ha oggi 13 processi in corso per apologia di terrorismo. 13, che persino l'ONU ha detto che è una...
0: Saranno un po' troppi.
1: Una situazione di acharnement giudiziario. E quindi sì, le scuse per demonizzare la France Insoumise sono molte. È partito anche, è partito in particolare dalla demonizzazione del sindaco di Saint-Denis, Billy Bakayoko, che ogni settimana c'è una polemica su di lui dal giorno della sua elezione, e là è stato accusato ancora di attizzare, accendere fuochi, eccetera eccetera. E purtroppo non stupisce che ci sia questo livello. Certo, là andiamo su un livello completamente incredibile, diciamo.
0: Sì, e quindi insomma la demonizzazione del movimento che noi vediamo sui giornali italiani viene direttamente dalla politica francese.
1: Sì, assolutamente. Se qua è impossibile accendere la televisione o qualunque media mainstream senza vedere delle immagini di violenza, dei servizi di France Info, che è la radio televisione pubblica sulle violenze degli studenti, eccetera, eccetera. Quindi sì, il trattamento mediatico italiano è sicuramente uno specchio del trattamento mediatico francese.
0: E la questione degli arresti, cioè la polizia agisce in maniera pesante?
1: Il governo si vanta apertamente di aver arrestato mille. Allora, l'altro giorno si vantavano di aver arrestato più di mille studenti, che ricordiamo sono dei ragazzini spesso minori, la maggior parte del tempo sono dei minori quelli che sono arrestati. Nel quadro di questo livello di repressione ci sono stati anche diversi episodi di particolarmente gravi di violenza. Per esempio, ricordiamo che c'è stato ci sono stati diversi tiri di LBD. Per esempio a Tours un ragazzo ha perso un occhio, ci sono stati a Saint-Ouen un'altra persona ferita, ci sono stati diversi, almeno tre giovani recensiti, perché poi le informazioni sono molto, come dire, non tutte le informazioni arrivano ai media. Ci sono stati almeno tre giovani che sono stati feriti gravemente, principalmente con LBD.
0: Dalle forze dell'ordine. Cos'è LBD? Scusaci l'ignoranza.
1: Sono delle specie di granate.
0: Proiettili di gomma.
1: Di proiettili che si tirano. Si utilizzano in manifestazione sempre di più, e che al momento del movimento dei Gilets Jaunes hanno fatto veramente moltissime, moltissime vittime, gente che ha perso occhi. Tra l'altro, questo ragazzo di Tours, leggevo che i media locali dicono che avrebbe perso l'uso dell'occhio destro.
0: Ok. Senti, ti faccio un'ultima domanda e chiudiamo, ma insomma ci sarà modo di risentirci, perché insomma pensiamo e speriamo che non finirà qui questa mobilitazione.
1: Sì, anche perché volevo giustamente dire che martedì c'è uno sciopero che ha chiamato in appoggio al movimento, è stato chiamato dai sindacati studenteschi e in appoggio a diversi sindacati, CGT, Solidea, hanno chiamato anche loro allo sciopero.
0: Quindi è uno sciopero generale quello di martedì?
1: È uno sciopero che è chiamato genericamente. La riguardavo perché so che le organizzazioni sindacali della scuola, dell'educazione hanno chiamato. Là però leggevo sul sito della CGT una chiamata che mi sembra piuttosto generale. Adesso non è chiamato sciopero generale.
0: Vabbè, ci risentiremo martedì, ma insomma la mia domanda era esattamente questa, cioè qual è il sostegno politico a questo movimento? In parte questa è già una risposta, insomma i sindacati dei lavoratori e delle lavoratrici che chiamano lo sciopero quando lo fanno quelli studenteschi. E quindi tu dicevi prima che lavoratori e lavoratrici della scuola almeno in parte insomma condividono le motivazioni degli studenti, e più in generale c'è ascolto di questa grande protesta nella società francese, o almeno quella parigina che vedi tu?
1: Ascolto nel senso che la gente si è accorta
0: ne capisce, ne condivide le motivazioni, appoggio, eccetera.
1: Allora non ti posso dare una risposta, ti posso dare una risposta solo vaga, perché nei media ci sei?
0: Sì, ci siamo, ti sentiamo bene.
1: Nei media ovviamente si sente molta demonizzazione, parlando un po' con la gente intorno, per esempio, c'è un po', sempre un po' di tentennamento, perché di fronte alle scene di cassonetti bruciati, roba così, c'è sempre il momento di i metodi così, però le cause della protesta, le rivendicazioni della protesta sono sicuramente delle rivendicazioni sentite, e ci sono già state molte prese di posizione in sostegno degli studenti da parte di organizzazioni, associazioni, personalità, diciamo che chiaramente anche una protesta dei quartieri popolari, perché sono questi giovani che, cioè, è la gioventù soprattutto dei quartieri popolari che si rivolta, quindi coloro che sentono le urgenze che li toccano sono in sostegno. I sindacati appunto si stanno muovendo per proclamare, per affermare, ci sono stati abbastanza comunicati già di sostegno e alle rivendicazioni e di denuncia della violenza della polizia.
0: Benissimo, noi ti ringraziamo augurandovi buona lotta, buono sciopero, e ci risentiamo tra martedì e mercoledì senz'altro.
1: Ok.
0: Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.

0: Trust me, it's only a test.
1: Diciamo che per le ascoltatrici e gli ascoltatori, ascoltatori più presenti, insomma, forse avete riconosciuto questo brano, Master Teacher di Erykah Badu, che diciamo è una canzone che ha reso più nota e diffusa l'espressione I Stay Woke, che abbiamo usato come sigla di un ciclo di trasmissioni proprio sul walk, che insomma è andata in onda ormai un po' di tempo fa, non saprei dire quando, e che oggi ci sentiamo di riprendere. E torniamo a dire che non parliamo di una padella asiatica, anche se in Italia, come dire, l'incertezza è sempre presente. Parliamo del walk con la E finale.
2: Sì, acceso, sì, acceso. Sì, esatto. Proviamo un attimo in questa redazionale di stamattina a non tanto rifare un punto sul walk, perché magari delle cosine le diremo, però vi invitiamo ad andarvi a riascoltare il ciclo di redazionali che trovate sul sito di Radio Onda Rossa dal titolo Non si può più dire niente, ma proveremo piuttosto a capire, a diciamo presidenza Trump ormai è arrivata alle elezioni di midterm, come questo dibattito sia un po' riesploso negli Stati Uniti, perché sono in piena campagna elettorale, appunto le elezioni di medio termine saranno a novembre, insomma quest'autunno, come a tale dibattito abbia contribuito anche un'altra storia invece di un professore di sociologia dell'Università di Cambridge. E come alla luce diciamo di tutti questi piccoli pezzettini, questi elementi, si sia articolato in Italia ad agosto sui principali quotidiani, in particolare a partire da Repubblica, ma poi anche gli altri, un dibattito francamente peculiare, surreale, completamente senza senso, su come superare il woke in Italia. Io non ho neanche capito che c'eravamo arrivati al woke, dobbiamo già superare, perché ricordiamo che anche noi siamo in piena campagna elettorale per le prossime politiche, quindi è tutta una grande campagna elettorale, e come sappiamo in questi frangenti posizionarsi su una serie di temi per i partiti è assolutamente vitale per recuperare consensi nelle urne. In Italia in particolare, visto che abbiamo

0: stay woke significa rimanere vigili sull'ingiustizia sociale, in sostanza nasce dai movimenti delle persone nere negli Stati Uniti e è diventata un'espressione molto importante dei movimenti sociali negli anni 20 del 2000, forse anche un po' prima, quindi nelle grandi proteste di Black Lives Matter, dal Me Too, ma sostanzialmente tutti quei movimenti che hanno un'ottica intersezionale e che portano la questione delle persone razzializzate, delle persone LGBTIQ, le femministe, la questione ambientale come una grande rete di oppressione contro cui portare avanti una protesta complessiva. Non so se si può dire così.
1: Direi che si può dire così. Quindi woke, in questo, diciamo, il significato di questo termine che qui usiamo, che tu hai usato, diciamo, nel descrivere come aggettivo, quindi stare svegli, stare allerta, è stato poi sostanzialmente nel tempo manipolato, stiracchiato, diciamo rigirato, e per diventare un sostantivo. Si parla di wokismo come se fosse un'ideologia ben strutturata, animata sostanzialmente dalle élite intellettuali progressiste per imporre il proprio punto di vista, il proprio capitale sociale, il proprio capitale culturale. Diciamo, questa è poi l'accezione con cui, diciamo, dispregiativa, con cui sostanzialmente viene utilizzato in questo dibattito, che poi lo andremo a vedere un po' più nel dettaglio, che si è articolato sia negli Stati Uniti con appunto le dichiarazioni di Alexandra Ocasio-Cortez e poi anche nel nostro paese negli articoli di giornale che andremo a vedere, richiamando un grande classico, mi viene da dire, insomma, del discorso politico, ovvero una fantomatica opposizione tra diritti civili e diritti economici, quindi prima la lotta di classe e poi le battaglie culturali. Questo un po' è il tema, e contro invece un wokismo che ha imposto per troppo tempo ormai delle battaglie culturali identitarie, perdendo di vista sostanzialmente il benessere, lo stile di vita e le condizioni materiali di vita delle persone. Questo un po' è il tema che si è aperto su questo, e andremo a vedere un po', andremo a commentare un po' meglio quello che hanno detto, insomma, che sono arrivati a dire.
0: Fra l'altro, sul campo largo ci verrebbe banalmente da dire: fatene almeno una di queste cose, perché
1: da qualche parte iniziate.
0: Sì, da qualche parte iniziate, poi non siamo d'accordo con la gerarchizzazione delle lotte, ma da parte vostra lotte proprio non ce ne stanno, quindi non si sa di cosa state parlando.
1: Esatto, questa è la conclusione a cui arriveremo, ma facciamo dei passi indietro. Io inizio direttamente, no? Allora, praticamente cosa succede durante questa calda, torrida, malsana estate che ci siamo appena lasciate alle spalle, che a un certo punto, prima di questo dibattito che veramente sostanzialmente vedeva sui giornali 2-3 articoli al giorno, diciamo, e che nel Regno Unito il 14 di agosto, mi sembra, sì, è stato trovato morto nella sua casa di Londra Jason Hardy, scritto Jason Hardy con la Y alla fine. Chi era Jason Hardy? Era un professore di sociologia dell'Università di Cambridge, aveva 41 anni e diciamo per un periodo di tempo, diciamo, nella sua carriera era diventato un po' il fiore all'occhiello delle politiche di diversità, eguaglianza ed inclusione dell'università. Perché? Perché è stato il più giovane professore afrodiscendente dell'università.
0: E Cambridge se l'era molto rivenduto,
1: esatto,
0: anche sul sito dell'Ateneo, appunto dicendo: abbiamo assunto un docente nero di 37 anni, eccetera, eccetera.
1: Tuttavia succede che il 5 agosto Jason Hardy aveva dato le dimissioni dal suo posto all'università perché era stato accusato di varie cose, diciamo, da altri docenti di destra, e poi questa cosa si è allargata a macchia d'olio su tutto il mondo virtuale. Era stato accusato di aver copiato nei suoi lavori testi di altri studiosi, quindi una sorta di plagio, possiamo dire, e poi di altre cose che riguardavano più la sua vita personale.

0: Ora non ricordo bene.
1: Ma una in particolare, che lui raccontava delle maratone che aveva fatto e qualcuno diceva non è vero che ha fatto tutte queste maratone, sinceramente cose di una rilevanza molto bassa. Questo non ha impedito uno shitstorm, un'ondata di merda sui media
0: incredibile. E tanto è vero che appunto nei 22 giorni che intercorrono diciamo prima della morte di Jason Hardy, i giornali britannici su questa storia hanno pubblicato oltre 200 articoli, ok? Quindi un numero elevatissimo, soprattutto considerando che le beghe interne all'accademia, cioè il fatto che un professore accoppiato in genere interessano veramente poche persone, non diventano
1: un tema.
0: Accopiato
1: o non accopiato, perché sì. Fra l'altro l'università, per esempio, lo accusavano di aver copiato la tesi di PhD, ma l'università dove lui questo titolo l'ha preso non l'aveva accusato di questo.
0: Esatto.
1: Sono altri docenti palesemente esatto. Di destra, uno addirittura licenziato perché sosteneva la inferiorità genetica delle persone di colore.
0: Perché, e che diceva sostanzialmente che se non ci fossero state le politiche DEI, quindi diversità, eguaglianza ed inclusione, non ci sarebbero stati professori neri all'università, perché era proprio una questione di
1: inferiorità
0: intelletto, diciamo, esatto, inferiorità intellettuale. Quindi diciamo questa storia di Jason Hardy ha scoperchiato un po' un vaso di Pandora pieno di diciamo di strumentalizzazione, questa possiamo dire proprio di strumentalizzazione delle lotte woke da parte dell'establishment, quindi in questo caso il mondo accademico, ma appunto è un discorso che se vi andate a riascoltare anche il ciclo di redazionali può essere facilmente esteso a qualsiasi compagnia privata, soprattutto le big tech, cioè un lungo periodo in cui queste organizzazioni hanno di fatto strumentalizzato le parole d'ordine del woke per fare delle migliorie di facciata rispetto all'inclusività delle soggettività oppresse, perché in questo modo riuscivano, diciamo, tentavano di impedire dei cambiamenti strutturali che chiaramente sarebbero necessari, perché rimangono comunque delle istituzioni profondamente razziste, profondamente escludenti, profondamente classiste, però darsi questa parvenza di inclusività riusciva un po' a fiaccare o sostanzialmente a sedare anche minimamente le lotte delle persone per diciamo delle persone oppresse, delle persone razzializzate in questo caso, per prendere parole, per cambiare, no? Il modo in cui funziona l'establishment e le oppressioni strutturali. E invece che cosa è successo? Che quando è partita questa campagna d'odio nei confronti di Jason Hardy, a Cambridge di base lo ha sostanzialmente scaricato, non lo ha tutelato.
1: Diciamo che già le grandi corporation avevano cambiato faccia, diciamo, dalla campagna elettorale per Trump e poi dal suo insediamento, e abbiamo visto anche le big tech e i grandi social media cambiare le loro politiche, quindi togliere il fact checking, la moderazione, eccetera, e questo l'abbiamo visto nella questione di Jason Hardy. Allo stesso modo Cambridge, che ricordo è anche l'università che non ha detto una parola su Giulio Regeni. Giulio Regeni era un ricercatore sempre di Cambridge non ha detto una parola di sostegno per questo docente che di cui prima andava tanto fiera, e poi siamo arrivati alla morte di Hardy per suicidio.
0: Esatto, e diciamo che nei vari commenti a questa vicenda, che insomma partono da Harvey per ampliare un po' lo sguardo, sostanzialmente la vicenda del professore 41enne è stata un po' spiegata come un esempio evidente di inclusione performativa, cioè il fatto che queste istituzioni possono rendere, diciamo, i risultati raggiunti dalle persone nere un capitale simbolico per l'organizzazione stessa, e utilizzarlo come anche segno evidente del proprio posizionamento, del proprio impegno rispetto all'inclusione. Protezione poi che viene ritirata quando la persona che incarna quel simbolismo diventa controversa, vulnerabile o non più conveniente. È esattamente quello che è successo a Jason Hardy, quindi un'inclusione sostanzialmente di facciata che, come abbiamo detto, non smuove veramente alle fondamenta i sistemi di oppressione e di e di disuguaglianza, quindi anche un esempio evidente di esclusione inclusiva, ovvero il fatto che le organizzazioni, siano esse accademiche o appunto le imprese e anche le imprese big tech, aprono le loro porte quanto basta per diciamo pubblicizzare la loro attenzione per la diversità, mentre lasciano largamente intatte le strutture razzializzate di potere che operano dietro quelle porte. Quindi insomma questo è ci interessava appunto ripartire da questo, perché al netto di tutto è proprio un segno evidente, diciamo un esempio evidente della torsione semantica che poi alla fine ha colpito il termine woke, che sostanzialmente da termine nato all'interno delle lotte contro le oppressioni sistemiche, di fatto diventa una politica delle organizzazioni per ripulirsi la facciata, sostanzialmente la faccia.
1: Tra l'altro il caso del professore di Cambridge è arrivato anche questo sui giornali italiani, in particolare sui giornali di destra, che ci hanno molto sguazzato. Non è bastato neanche il suicidio di questa persona, né per i giornali britannici né per quelli italiani, per rimettere in discussione i toni con cui era stata alzata la polemica.
0: E quindi qui stavamo al 14 di agosto, poi che cosa è successo? È successo che c'è stata intorno agli stessi giorni, il 9 di agosto, questa intervista di Alexandria Ocasio-Cortez. Allora, Alexandria Ocasio-Cortez, o AOC, come viene diciamo presentata molto spesso sui giornali, è una esponente dell'ala socialista del Partito Democratico statunitense.
1: Forse la più importante dopo Bernie Sanders, che va verso la pensione.
0: Sì, esatto, che comunque anche durante l'estate ha raccolto particolare attenzione perché ha deciso di condividere sui social il suo percorso di crioconservazione degli ovuli o social freezing, mostrandosi mentre si faceva le iniezioni e parlando un po' di questa pratica. Quindi Alexandria Ocasio-Cortez va in televisione, ospite di This Week, che è un talk politico di ABC, e si stava per andare a votare per le primarie democratiche alle elezioni governatoriali in Wisconsin. E nel commentare appunto le prese di posizione della candidata democratica, in particolare dell'ala più radicale, che è Francesca Hong, che alla fine ha perso contro un avversario più moderato, nel commentare appunto queste elezioni in Wisconsin, ad Ocasio-Cortez viene chiesto cosa ne pensa delle passate dichiarazioni controverse di Hong. Per esempio, diciamo, la cosa più importante per cui questa Francesca Hong era stata criticata era la sua contrarietà a considerare il Thanksgiving una festa nazionale, la festa del ringraziamento, perché appunto
1: colonialista.
0: E praticamente a questa domanda Alexandria Ocasio-Cortez inizia a parlare di come devono essere considerate le elezioni locali, che non sono un test di quelle nazionali ma hanno appunto la loro portata locale, e che Francesca Hong ha cambiato posizione su tutta una serie di cose nel corso del tempo, perché si è resa conto che sostanzialmente non richiamavano l'interesse delle persone. E sempre nel rispondere a questa domanda, Alexandria Ocasio-Cortez cita un suo consigliere cittadino locale del Partito Democratico che aveva detto che il woke one was crazy, cioè il woke uno era stata una follia. E allora da lì, cos'è stato questo woke uno, quali sono stati questi eccessi rispetto a cui bisogna allontanarsi per riprendere il contatto con le esigenze materiali reali della vita delle persone. Diciamo che Alexandria Ocasio-Cortez non ha detto molto più di questo, diciamo, in questa intervista.
1: Ha aggiunto, per la verità, è stato un mio appunto consigliere, ha detto che la fase 1 del woke era folle, ma è stato un dibattito utile. e riferendosi probabilmente a temi come i tagli sulle forze dell'ordine, i tagli
0: la violenza della polizia,
1: l'abolizione delle carceri.
0: Sì, perché diciamo che comunque il termine woke, abbiamo provato a ricostruire molto brevemente la genealogia all'inizio, ma sicuramente è stato molto molto presente nel movimento Black Lives Matter, nei moti di Ferguson, quindi ha uno stretto collegamento con il razzismo sistemico che impera negli Stati Uniti e che porta tantissime persone afroamericane a essere diciamo vittime della violenza della polizia e soprattutto a finire nel complesso industriale carcerario. Quindi diciamo sicuramente ok, Alexandre Ocasio-Cortez non avrà fatto l'intervento più felice del mondo, ma non possiamo dire che si tratti di una biura del woke, diciamo questo mi sento di poterlo dire, cioè non ha detto Alexandre Ocasio-Cortez che tutto quello che è stato etichettato come woke in termini di lotte sia qualcosa da lasciarsi alle spalle. Sei d'accordo?
1: Io sono d'accordo, credo che quello che lei volesse dire è che si discutono anche iniziative molto radicali, il che può portare poi appunto in maniera utile a rimettere in discussione le strutture, e questo non significa che si arrivi purtroppo all'abolizione delle carceri, per fare un esempio. Credo che volesse dire una cosa del genere leggendo, vedendo l'intervista, fra l'altro insomma esiste il video, chiunque
0: esiste il video, sì.
1: Lo può vedere.
0: Questo passaggio dura circa 2 minuti, questo proprio sul walk di un'intervista di 19 mi sembra.
1: Però fatto sta che questa frase Walk 1 era folle è stata il titolo di migliaia di articoli nel mondo, dicendo Alexandria Ocasio-Cortez disconosce il walk.
0: Esatto, così è stato interpretato, così è stato riportato sui quotidiani italiani a partire appunto dal mese di agosto, e proveremo diciamo a ripercorrere alcune delle tappe più salienti di questo assurdo dibattito. E direi che sostanzialmente il punto di partenza non può che essere l'articolo che Giuseppe Conte, quindi il leader in pectore del Movimento 5 Stelle, ricordiamo non c'è solo la campagna elettorale che porterà alle elezioni politiche, in questo momento c'è una negoziazione dei rapporti di forza interni al centro-sinistra per capire come arrivarci a questa cavalcata elettorale, no?
1: Oggi è impossibile non accorgersi, perché per chi non ha ascoltato la rassegna stampa, praticamente tutti i giornali italiani titolano sullo scontro diciamo interno tra Schlein, sì, e Conte, su chi deve guidare la coalizione, e Conte aveva cominciato parecchio prima a farsi la propria campagna elettorale per essere il prossimo presidente del Consiglio. E uno dei temi incredibilmente che ha scelto, io dico incredibilmente perché che Giuseppi potesse parlare di woke non c'era mai venuto in mente, visto il personaggio, viste le sue tematiche eccetera. Invece il 21 agosto Pubblica una lettera, pagina intera su Repubblica, una lettera, caro direttore, inizia che Repubblica titola: alla sinistra non serve il wok, il nemico da combattere è questa società di diseguali. Non so se il titolo sia di Conte stesso o della redazione di Repubblica, e penso che forse valga la pena leggerla questa lettera per capire come si è articolato questo dibattito in Italia. Vado?
0: Vai, prego. Rinfrescaci la memoria.
1: Caro direttore, nel corso degli anni mi è capitato più volte di rimanere fortemente perplesso di fronte a alcuni eccessi della cultura woke rimbalzati dagli Stati Uniti. Sapere di Omero e Cicerone trattati alla stregua di suprematisti bianchi, e questa sappiamo che è una fake news. E potrei continuare con uno scellerato florilegio per riassumere le degenerazioni di politicamente corretto e della cancel culture prodotte dal movimento woke. Si è arrivati al punto di impedire ogni contestualizzazione di idee e opere, di schiacciare ogni prospettiva storica, producendo effetti perversi, conformismo ideologico e in talune punti repressione della libertà di opinione. E anche qui è tutto infarcito di fake news, perché voler abbattere statue di schiavisti, per esempio, nei paesi del sud degli Stati Uniti, non ci sembra schiacciare la storia e evitarne la contestualizzazione, ma ci sembra insomma che lo spazio pubblico andrebbe occupato in un altro modo, ecco, comunque senza farla lunga. Questo approccio si è diffuso soprattutto tra i ceti urbani più istruiti, ed ecco qui l'accusa di Radhika Chic del WOC. I più solerti a interiorizzare le grammatiche dell'inclusione, ma ha finito per restituire l'immagine di una politica a sinistra indisponibile a mettere in discussione i privilegi delle fasce sociali più avvantaggiate e a farsi realmente carico delle urgenze delle fasce più deboli della popolazione. E questo è proprio l'assurdo per me di questo articolo e di questo posizionamento, perché il WOC parte esattamente da quelle che Conte chiama le fasce più deboli, razzializzate, aggiungo io, della popolazione, e da un'analisi di classe della situazione politica, no?
0: Sì.
1: Andando avanti, i cittadini appartenenti al ceto medio, sempre più protetti sul piano sociale, dove, gli chiederei a Conte, per non parlare di quelli appartenenti ai ceti più vulnerabili, hanno assistito attoniti a certe discussioni proposte, come l'abolizione della festa del Thanksgiving, del ringraziamento, ormai parte integrante della cultura americana, hanno contribuito a disorientarli ancora più in un contesto di identità già frammentate. Ovviamente la cultura WOC non è stata solo questo, ha promosso una più vigile attenzione sui dispositivi culturali che marginalizzano specifiche identità, ha contribuito a contrastare le varie forme di razzismo, di sessismo, di discriminazione, ci ha aiutato a ricostruire la fisiologia del potere, come direbbe Foucault. Tu lo immaginavi che Conte leggesse Foucault?
0: Veramente non me l'aspettavo.
1: Che si esprime solo attraverso norme giuridiche e regole di mercato, ma si diffonde attraverso linguaggi, immagini, rappresentazioni che perpetuano stereotipi e gerarchie simboliche. Le destre, dal canto loro, hanno attaccato in blocco il movimento WOC, utilizzandolo come capro espiatorio per screditare qualunque istanza di uguaglianza. Non dobbiamo permetterlo. Questo movimento ci ha spinto a allargare il concetto di giustizia, adottare un linguaggio più rispettoso, insomma qui dice due cose buone sul WOC. Il problema è che per buona parte della sinistra questo indirizzo culturale è diventato una dottrina totalizzante. Il filtro unico attraverso cui interpretare il mondo e distinguere i buoni dai cattivi. Quindi il WOC, secondo Conte, anche in Italia, sarebbe stato il filtro per distinguere i buoni dai cattivi. La politica è così diventata gestione delle sensibilità, regolamentazione del linguaggio, una sorta di etichetta morale per affrontare micro conflitti simbolici. Attenzione, micro conflitti simbolici. Quindi, che ne so, la conflittualità di chi viene subisce la violenza sistemica perché persona razzializzata, o perché persona trans, o perché persona LGBTQ, o perché donna, è un micro conflitto. E andando avanti, oggi la domanda che dobbiamo porci è: la cultura WOC può costituire l'ossatura ideologica di una forza progressista? Ne dubito. La cultura WOC è diventata una sorta di religione morale autoreferenziale, e per una forza progressista sarebbe un grave errore di strategia politica confidare su di essa per costruire una efficace azione politica. Una forza progressista deve necessariamente intervenire sulle radici materiali delle disuguaglianze, assumendo quale prioritario obiettivo la riduzione, se non l'eliminazione, degli squilibri economici e dell'iniquità sociale che hanno assunto un rilievo strutturale. Una forza progressista deve offrire risposte specifiche e diffuse alle inquietudini di sottopagati, operai, piccoli imprenditori, classi medie che vivono un orizzonte di vita senza più certezze. E qua sembra che Conte non tenga presente che tra sottopagati, operai, eccetera, eccetera, ci stanno persone LGBTQ, ci sono le donne, ci sono persone razzializzate, ma invece la visione è quella non monolitica: da una parte l'operai, dagli altri questi che si divertono evidentemente a essere diversi. E deve misurarsi con la finanziarizzazione dell'economia, deve affrontare il tema dell'economia reale che crea valore aggiunto per la comunità ma affoga in un'asfissiante burocrazia sopraffatta da costi energetici e tassazioni sempre più elevate. Deve interrogarsi sul predominio delle big tech che sta producendo un capitalismo della sorveglianza con piattaforme digitali che monetizzano cambieranno le nostre esistenze. Una forza progressista deve decidere come affrontare la dilagante corsa al riarmo e l'ossessione per la deterrenza militare, che contribuiscono a trasferire preziose risorse del welfare alla spesa militare, alimentando il paradigma dell'escalation invece della prevenzione. E su questi terreni che stanno maturando le sfide decisive per il nostro futuro. Una politica progressista deve penetrare i meccanismi e le strutture più profonde dell'attuale sistema economico-sociale. Insomma, un po' si ripete qua. Non possiamo rassegnarci ad assistere a una crescita sempre più esponenziale di produttività e redditività, mentre la distribuzione dei benefici alle comunità diventa più iniqua. Nell'enciclica Magnifica Humanitatis,
0: cioè, Foucault e il Papa nello stesso articolo.
1: Esatto. E, come dire, ampi orizzonti culturali, Giuseppi. Quindi il Papa Leone XIV sottolinea una sfida dirimente: la giustizia sociale non può essere intesa come un problema successivo alla produzione della ricchezza, lasciando che l'economia produca valore e la politica intervenga successivamente a riparare le disuguaglianze. Lo strapotere delle big tech va assolutamente regolato a livello europeo attraverso una costituzione, siamo quasi in fondo, non abbiate paura, un costituzionalismo, scusate, digitale sul piano giuridico, e è impensabile affrontare queste sfide muniti solo di un'agenda morale sui diritti civili. E abbiamo l'urgente necessità di affrontare le disuguaglianze economiche e sociali misurandoci con soluzioni concrete riguardanti politiche salariali, piani industriali, equità fiscale, imposte adeguate su rendite finanziarie, sostegno all'economia reale, diritto all'abitazione, accesso ai servizi pubblici, prestazioni sanitarie, eccetera. Dobbiamo recuperare risorse importanti dalla revisione delle spese militari. La destra in Italia ha fallito, ha deluso i cittadini offrendo soluzioni ispirate a pulsioni autoritarie, senza garantire ordine e sicurezza. Tocca a noi offrire una vera alternativa, convincendo i ceti popolari, le forze sindacali, tutti i settori produttivi e i vari movimenti e comunità locali che si possono tenere insieme riconoscimento e ridistribuzione, libertà individuali e sicurezza sociale, non perdendo mai di vista la lotta primaria contro le oppressioni materiali. Tocca a noi tornare a far crescere l'Italia contrastando la gerarchia di una società di disuguali. Questo Giuseppe Conte.
0: Questo Giuseppe Conte, questo articolo ha aperto un po' una fogna, nel senso che comunque e da di risposta e poi di ulteriore commento a questo dibattito sui giornali abbiamo trovato francamente di tutto, e non andremo a leggere tutti gli articoli che sono usciti nel mese di agosto, perché sarebbe un tedio che nessuno di noi si merita, però ne andiamo a nominare alcuni, perché giusto due giorni dopo, sempre sulle colonne di Repubblica, viene fuori una lettera sempre al direttore, questa volta di Matteo Renzi. Superare gli
1: eccessi. Pure Matteo Renzi parla di woke.
0: Parla di woke, anche lui cita l'enciclica del Papa, te lo dico così giusto perché tu sia pronta, e si propone come fine conoscitore della politica statunitense. Superare gli eccessi woke, la questione sociale va messa al primo posto. Non bisogna arretrare di un millimetro sul tema dei diritti, ma dobbiamo guardare al ceto medio stritolato dal costo della vita. Allora qui c'è già più chiarezza, perché Matteo Renzi dice: noi non vogliamo, non siamo una forza socialista, siamo una forza progressista. Dice che le elezioni si vincono mettendo al centro la questione sociale, il benessere economico, la vita quotidiana, non la cultura woke. E su questo dice di pensarle esattamente come Giuseppe Conte. Il loro programma è quello di dare respiro al ceto medio stritolato dal costo della vita, tutto il resto viene dopo, quindi tutto quello che non è ceto medio viene dopo, e sono da calibrare gli strumenti, meno woke e più economia, questo è lo slogan dell'articolo di Renzi, e aggiungo: meno sussidi e più sussidiarietà. Il ruolo di noi riformisti nel centrosinistra è quello di garantire lo Stato sociale, non di sognare uno Stato socialista. E non basta abbandonare la cultura woke perché altrimenti si perde, dice Renzi, non può essere solo tattica, occorre analizzare cosa è stata davvero questa ideologia che ha preteso di stabilire la verità con la V maiuscola. Il woke non è stato, non è una statua battuta o un perbenismo di maniera, in nome di quelle idee sono state distrutte vite, prodotte discriminazioni e causati licenziamenti. Questa un po' è la narrazione su questi presunti eccessi della cultura woke, cioè una cultura, diciamo, anzi non è manco una cultura, una parola di rivendicazione delle lotte delle persone oppresse per salvare le proprie vite dalle oppressioni sistemiche diventa ribaltata un'ideologia che ha lasciato dei cadaveri dietro di sé. Questo un po' è il livello, sì, a cui si è arrivati, ecco.
1: Anche se in qualche modo Renzi, a me sembra che in questo incipit d'articolo mostra forse un pochino più di consapevolezza del woke di Conte quando dice noi abbiamo bisogno di politiche sociali, non di socialismo, perché il woke in realtà appunto parte da un'analisi marxista della società statunitense in particolare e quindi dai socialisti del Partito Democratico, dalle socialiste.
0: Infatti woke di per sé, per come nasce nelle lotte, ha già una connotazione che tiene insieme i cosiddetti diritti civili e i cosiddetti diritti sociali. Insomma, nasce appunto dalla presa di posizione delle classi subalterne contro il razzismo sistemico in particolare, quindi sicuramente non è una parola che nasce nell'accademia statunitense, casomai lì è stata riappropriata, rimasticata e risputata in chiave più digeribile, diciamo, per lo status quo. Continua Renzi, si è colpita la libertà di espressione reintroducendo forme di censura, e anche qui inizia, insomma, a elencare questi casi emblematici tra Dante, Shakespeare, Tolstoi, Orwell, eccetera,
1: quasi
0: eccetera,
1: tutti falsi, quasi tutti raccontati male,
0: per arrivare a dire che persino tra i presunti Lib Dem è invalsa la tentazione di usare la sacrosanta battaglia in difesa dell'Ucraina per censurare in modo folle Dostoevskij e la cultura russa. Così si lancia in questa cosa. E dice,
1: però qua dice un'altra cosa che mi sembra molto utile sottolineare, cioè sarebbe un attacco alla libertà d'espressione il woke, alla libertà d'opinione, ma di fatto è un attacco alla libertà di insulto, alla libertà di discriminazione e marginalizzazione attraverso le parole. Su questo poi possiamo vedere il caso di Simone Lenzi, che mi sembra piuttosto chiaro.
0: Ce ne vuoi parlare, perché so che di tua competenza geografica un po'.
1: È di mia competenza geografica, e devo dire la verità che mi dispiace anche perché i Virginiana Miller, che è il gruppo in cui suona questo tipo, mi piaceva anche un tempo, è un gruppo, una band musicale, ma nel frattempo questo Simone Lenzi era diventato assessore alla cultura del comune di Livorno, un comune a guida centro-sinistra, e poi si è dimesso, cioè gli sono state chieste, non so se formalmente o informalmente, le dimissioni per delle affermazioni transfobiche, e gli sono state chieste le dimissioni dalla sua stessa maggioranza. Lui ha rosicato moltissimo,
0: male.
1: È diventato subito collaboratore del Foglio, che è uno tra i giornali italiani, se escludiamo Libero e La Verità, forse il maggior oppositore del woke nel nostro paese. E se, voglio dire, siccome ti tolgono la poltrona diventi collaboratore del Foglio, mi sembra che la dice lunga su come ti posizioni nel mondo. E quindi il Foglio, in mezzo a questo dibattito, pubblica subito un suo articolo, che è credo il primo della collaborazione, sì, Le verità rimosse dei finti pentiti del woke. È dura abbandonare il club dei buoni e giusti in attesa dell'alternativa fra chi si indigna per un pronome e l'islamismo politico.
0: Voilà.
1: Quindi sostanzialmente è quello della denigrazione e minimizzazione delle istanze portate avanti dal woke, quella la strategia di questo Simone Lenzi, che appunto tratta un po' da anime belle chi vuole il politicamente corretto, lo sminuisce dicendo che questa ossessiva attenzione ai pronomi, e islamismo politico invece è quell'attacco attacco diciamo più presente in Francia, il cosiddetto islamo-gauchisme, cioè l'accusa, che c'è anche in Italia, di alleanza tra estremismo di sinistra e Islam politico. Insomma, tutto questo guazzabuglio. Parla di narcisismo e... però insomma non è che c'è da dire molto di più su questo Simone Lenzi, ma sostanzialmente ci fa capire cosa significa libertà di espressione per gli oppositori del woke. Significa libertà di dire un po' quello che si vuole sulle soggettività più vulnerabili, perché non è che poi parlano di maschi bianchi cis questa gente.
0: Ah no, certo, che domande. E diciamo che però nella stessa giornata, quindi sempre domenica 23 agosto 2026, sono usciti sui quotidiani anche altri articoli più condivisibili, diciamo. Per esempio Il Manifesto dedicava l'intera pagina 9 con un doppio articolo al tema del woke e lotta di classe. Ne parlava Andrea Fabozzi, che sostanzialmente rispostava, diciamo, il focus sull'intolleranza sbandierata, agita dalle destre sovraniste. Dice che è sorprendente quanto stava accadendo ad agosto, cioè che si denunciasse un presunto eccesso da sinistra nella difesa dei diritti civili, nel rispetto delle differenze, nella battaglia contro le discriminazioni, perché di tutto questo non troviamo traccia sostanzialmente in Italia. Anche se, diciamo, e questo sarà un po' un leitmotiv anche degli articoli, possiamo dire, più convincenti, anche degli articoli che nascono dalle assemblee di lotta. Per esempio c'era anche un articolo di Osservatorio contro la repressione su questo tema, che comunque anche questi osservatori non si esimono sostanzialmente da denunciare che degli eccessi ci sono stati in questa storia del woke. Fabozzi appunto dice che non si possono negare certi esiti surreali delle battaglie di libertà che si concludono con un nuovo divieto, certe insistenze ridicole nel politicamente corretto. Non le specifica meglio, ma così è, comunque vengono di base nominate. E nella stessa pagina abbiamo anche un articolo di Mimmo Cangiano, che molto si è occupato di questi temi, soprattutto in un'ottica marxista materialista: combattere le condizioni sociali delle discriminazioni. Riparte appunto Cangiano, sempre a pagina 9 del Manifesto del 23 di agosto, dalle cosiddette cultural wars, quindi dalle guerre culturali, richiama in causa Nancy Fraser, prendendo appunto da lei la definizione di neoliberismo progressista, cioè una combinazione apparentemente paradossale di liberismo economico e radicalismo culturale, nella quale l'emancipazione viene separata dalla ridistribuzione e la critica delle gerarchie simboliche può procedere indisturbata accanto alla riproduzione di gerarchie materiali. Ora, questo evidentemente è successo, ma non è imputabile alle lotte, questo è imputabile appunto a quanto dicevamo prima, cioè il discorso per cui le organizzazioni, quando era conveniente politicamente, hanno fatto un uso strumentale di alcune parole d'ordine delle lotte, da cui nasce il termine woke, per risputarlo fuori sostanzialmente in forma di politiche per la diversità, che chiaramente non spostavano le condizioni materiali, ma non era neanche quella la loro intenzione, insomma, non so
1: no,
0: come dire.
1: E come dire, le lotte anzi hanno sempre portato avanti una critica molto serrata a quest'uso diciamo delle politiche culturali, perché il diversity management, che per una certa epoca è andato di moda, insomma, da parte dei movimenti dal basso è sempre stato criticato, perché di fatto si trattava di mettere a profitto le cosiddette diversità, non di dare uno spazio reale alle cosiddette diversità.
0: Certo, certo. Cioè si rende possibile tutto ciò che di queste lotte non sposta lo status quo. Quindi, però, diciamo, appunto, questo era importante per dire che la colpa di questa cosa qui non è imputabile alle lotte stesse, ma è imputabile alle organizzazioni e al sistema capitalista. Non so come dire.
1: Sicuramente.
0: Che...
1: E poi c'è anche da dire un'altra cosa, che tutte queste libertà civili in Italia, dove si sviluppa questo dibattito, non ci sono, cioè, perché noi abbiamo un gap, un gender gap fortissimo. Sappiamo che le donne in Italia guadagnano il 30% meno dei maschi. Per fare un esempio, non c'è mai stata una politica liberale per l'emancipazione di genere, neanche quella delle quote. Le uniche quote che si sono viste in questi paesi sono quelle azzurre, cioè per i maschi nell'ultimo contratto, nell'ultimo concorso della scuola. Per quanto riguarda la diversità LGBTIQ, abbiamo una legge che permette il cambio di genere, che è del 1982, e poi abbiamo una legge sulle unioni civili del 2006, fatta quando l'Europa stava multando da anni l'Italia perché non l'aveva fatta, al minimo, perché è stata tolta anche la stepchild adoption, e là ci si ferma. Quindi questo fenomeno in Italia non c'è stato.
0: Esatto, non abbiamo vissuto questi eccessi della cultura woke progressista. Quindi concluderei Mimmo Cangiano dicendo solo che secondo lui il problema del woke 1 non è che abbia parlato troppo di cultura, è che troppo spesso ha finito per parlare di cultura come se la cultura fosse separabile dalla materialità sociale, e si lancia a proporre cosa dovrebbe essere questo woke 2, quindi questa nuova fase del woke, quindi come termine non da dismettere ma da riarticolare. Il passaggio al Walk 2, dice Mimmo Cangiano, potrebbe essere interessante se significasse tornare a parlare di salari, lavoro, casa, sanità, istruzione, organizzazione collettiva, potere economico e distribuzione della ricchezza, senza abbandonare la critica delle discriminazioni, quindi cercando di tenere le due parti insieme. Io quello che vorrei dire a Mimmo Cangiano, a chi per loro, è che questo è quello che fa il femminismo intersezionale.
1: Esattamente. Io direi che, siccome è praticamente un'ora che parliamo
0: ininterrottamente,
1: facciamo una pausa, ci riascoltiamo gli Alma Megretta con una bellissima traccia che è Black Athena, e che tiene proprio dentro i temi decoloniali del WOC. Vediamo se riusciamo a mandarla. Che dici? Vai? Non vai?
2: The real history, it ain't a mystery, just hitting the fake reality.

0: Tornati in voce dopo questa breve pausa musicale. In realtà andremo verso la chiusura in qualche modo, nel senso finiamo di ricostruire questo dibattito appunto agostano. Eravamo arrivati appunto a Renzi e poi al manifesto che si era inserito appunto con un doppio articolo nel dibattito. C'era poi stato Lenzi, quindi l'ex Simone Lenzi, l'ex assessore alla cultura del comune di Livorno, sul Foglio, tra l'altro appunto articolo di Lenzi sul Foglio accompagnato da una statua di Colombo vandalizzata, qui riporta, ma in realtà imbrattata di vernice, a Londra nel 2021, perché questa cosa delle statue è un po' l'emblema, diciamo, dell'eccesso del woke, per come viene denunciato dai suoi detrattori. Arriviamo al 24 di agosto, quindi, con un articolo di Chiara Valerio sulla Repubblica.
1: Altra occasione persa per tacere.
0: Per tacere, anche qui viene nominata l'enciclica del Papa. Di base quello che dice Chiara Valerio è: bello il woke per come è stato pensato, ma poi è diventato un arroccamento identitario, dice no alla somma delle piccole identità che non diventano comunità e no all'annichilimento di chi la pensa diversamente. Io vorrei ricordare, insomma questo più o meno è il contenuto dell'articolo, vorrei ricordare che Chiara Valerio si è ritrovata a un certo punto nell'occhio del ciclone di un dibattito orrendo relativo a Più libri più libri, di cui lei curava sostanzialmente la programmazione, perché lei si è ostinata fino all'ultimo a difendere Caffo, che è un filosofo, ma soprattutto un uomo violento coinvolto in un procedimento giudiziario dovuto alle denunce della sua ex compagna. Di fronte alla critica mossa alla programmazione della Fiera dell'Editoria di Roma rispetto all'opportunità di invitare un personaggio del genere nel pieno, diciamo, della vicenda giudiziaria che lo interessava, e che tra l'altro, no, perché questo ci interessi necessariamente, ha portato a una condanna di Caffo, che non ha mai perso occasione di dire la propria, anche di dire la propria sulla violenza. Ecco, diciamo, Chiara Valerio si inserisce in questo dibattito criticando appunto le prese di posizione online che mirano a silenziare le voci con cui non siamo d'accordo, un po' anche per difendersi lei. Ovviamente in tutto questo discorso, anche di questo abbiamo parlato nel ciclo di redazionali, quando parliamo di censura, quando parliamo di politicamente corretto, quello che manca sempre è un'analisi del potere, cioè nel senso del potere di presa di parola, che poi è quello che veramente è da considerare quando si vuole parlare di censura, nel senso che gli attacchi online contro Caffo sono una cosa, il potere che ha Caffo di presa di parola in quel contesto, anche grazie a personaggi come Chiara Valerio, è sicuramente un altro. È un potere che le donne che subiscono violenza da uomini come Caffo tendenzialmente non hanno questo potere di presa di parola pubblica. Cioè, nel senso, questo lo dico per dire che poi tutta questa denuncia sugli eccessi del woke che violerebbe la libertà di espressione non tiene minimamente conto, e non lo fa volontariamente, del sistema, diciamo, di potere e di oppressione che fa sì che alcune voci contino più delle altre. Quindi tutto questo pericolo di impedire alle persone di dire le loro cagate da parte nostra non credo che ci sia, perché non ce l'abbiamo quel potere di presa di parola pubblico che invece potrebbe avere un Matteo Renzi che scrive su Repubblica.
1: Sì, diciamo che le soggettività marginalizzate, che siano le persone razzializzate o che sia le femministe, che sia le persone LGBTIQ, quando hanno preso parola l'hanno fatto attraverso la forza di movimenti che con grande fatica, in genere a prezzo piuttosto alto, sono riuscite a portare nelle piazze, mentre queste persone a cui verrebbe tolta la libertà di parola non devono fare questa fatica, ecco, per conquistarsi un microfono.
0: Una paginata di un giornale. E tra l'altro, appunto, rispetto a questo possiamo anche evidenziare, se ce ne fosse la necessità, che tutto questo dibattito che stiamo ricostruendo è stato animato principalmente da uomini bianchi, e che nessun giornale, neanche il più illuminato, diciamo, ha provato ad arricchire il punto di vista, diciamo, il dibattito, andando a dare spazio al punto di vista di quelle soggettività, di quelle collettività che sostanzialmente vengono additate come woke.
1: Assolutamente no, anche gli articoli, come dire, abbastanza condivisibili che abbiamo visto, faccio riferimento a Luigi Manconi su Repubblica, a Cristian Raimo e a Striano su Domani, cioè comunque non è stato dato spazio alle soggettività che avrebbero ecceduto.
0: Esatto, perché a questo punto forse è il pezzo del dibattito che manca, ma forse non c'è interessa ad ascoltare quelle voci. Comunque, dicevamo, appunto, Cristian Raimo, sempre il 24 agosto, firma sul Domani un articolo in cui, diciamo, si lancia nel descrivere come demenziale il dibattito che si sta articolando. Prova a fare un punto anche su Alexandria Ocasio-Cortez, evidenziando come non sia una radicale pentita, per parlare poi, appunto, della svolta illiberale attuale di molti paesi dell'Ovest globale. E poi si toglie qualche sassolino dalla scarpa, puntando il dito contro le posizioni ambigue dei 5 Stelle nel tema dei diritti e anche dei temi sociali che lo stesso Conte va snocciolando, e sostanzialmente fa due esempi Raimo. Uno è stata l'esperienza del governo giallo-verde, in cui, appunto, Conte ha governato con la Lega, e sono di quegli anni anche il varo di decreti sicurezza che hanno fortemente criminalizzato gli spostamenti delle persone migranti e l'operato delle ONG nel Mar Mediterraneo. E poi la posizione ambigua dei 5 Stelle sul referendum sulla cittadinanza dello scorso anno, che era stato votato insieme ai referendum della CGIL sul lavoro. In quel caso, appunto, il Movimento 5 Stelle non diede un orientamento di voto sul referendum sulla cittadinanza, che, ricordiamo, non solo è fallito come gli altri perché non ha raggiunto il quorum, ma è stato il quesito referendario con più no, cioè nel senso in cui c'è stato un'opposizione, quindi anche chi è andato a votare, che tendenzialmente sono le persone posizionate più o meno a sinistra sul tema della riforma della cittadinanza, aveva votato contro, diciamo, il dimezzamento degli anni di residenza necessari per ottenere la cittadinanza italiana. Dicevamo poi, volevi dire, no, che proseguendo questa carrellata, appunto, c'era l'articolo di Luigi Manconi su Repubblica il 26 di agosto, che ricollega, diciamo, che invece propone di tornare a guardare alla stagione degli anni 70 come stagione in cui si era riusciti a coniugare e a portare avanti insieme le politiche sociali e i diritti civili, ripercorrendo una serie di conquiste, appunto, degli anni 70. E infine potremmo concludere questa carrellata con il Domani del 26 agosto, dove c'è un doppio articolo. Da un lato Michela Ponzani, che ci dice che il vero problema sono i diritti che retrocedono, non un eccesso di diritti. Anche questo, insomma, mi sembra abbastanza evidente, ma evidentemente, scusate il gioco di parole, va evidenziato. E poi, sempre sulla stessa pagina, che è la pagina 8, c'è un articolo di Francesco Striano, che è un ricercatore e docente di filosofia morale. Le lotte separate sono più facili da smontare. Ora non lo leggerò tutto, ma vi leggo alcuni passaggi. Ricostruisce un po' la genesi della parola woke e dice: prima di essere l'etichetta con cui si liquidano i corsi di gender studies, insomma, woke è stato per quasi un secolo un lessico di autodifesa e piuttosto concreto, ovvero nominare in anticipo la violenza che ti aspetta al varco per non farti trovare impreparato. Parla poi dell'operazione della destra che ha preso, diciamo, woke come bersaglio polemico e retorico, e dice poi Striano che ora la sinistra creda di poter effettuare una ritirata tattica sul terreno culturale per riconquistare elettori sul piano economico si rivela quindi nel migliore dei casi un'illusione. C'è però un danno peggiore di quello tattico ed è teorico. Chi rinnega il woke si porta dietro anche la caricatura che lo accompagna, quella di una sinistra che avrebbe barattato la critica dell'economia con le questioni di identità. E ci invita poi a leggere, Striano, L'impero della normalità, neurodiversità e capitalismo di Robert Chapman, uscito per Mimesis nel 2025, una storia materialista della normalità cognitiva come prodotto del capitalismo. Continua poi in questa disamina per poi concludere Striano. Il woke che oggi ci si chiede, che oggi si chiede di abbiurare, è precisamente questa caricatura, la versione già addomesticata prodotta dalla stessa area che adesso la ripudia, che però non è mai stato il fulcro di alcuna politica radicale. E la richiesta di abbiura è ancora più strana quando avviene nell'area progressista europea e italiana. Non solo si sta cedendo all'adozione del vocabolario di un avversario politico, ma si finisce per discutere di polemiche made in USA come se fossero categorie della nostra politica. La tanto invocata abiura del woke, peraltro, presuppone qualcosa che non esiste né negli Stati Uniti né in Europa, ovvero una sinistra istituzionale disposta a compensare l'arretramento sui diritti con un'agenda apertamente anticapitalista. Il risultato prevedibile è che si arretri su entrambi i fronti, lasciando fuori una massa crescente di persone senza rappresentanza. Chapman parla del suo marxismo neurodivergente dicendo che non c'è liberazione che non sia collettiva. Sarà una frase da manifesto, ma descrive un fatto pratico. Le lotte separate sono più facili da smontare e chi ha scritto il copione lo sa da un pezzo. Questo, insomma, mi sembrava interessante, insomma, per evidenziare qual è poi la posta in gioco reale che si cela dietro questi dibattiti.
1: Sicuramente è interessante e penso che forse abbiamo capito qualcosa di più. Allora, quello che c'è da chiedersi, a me sembra, è perché questo dibattito sui giornali italiani è completamente insensato. Fra l'altro, non è che vi abbiamo citato proprio tutti gli articoli che sono usciti, non vi abbiamo citato quelli dei giornali di destra, non vi abbiamo citato altri ancora più beceri, eccetera eccetera, ma insomma, in una estate che dimostra in che condizioni ci sta mettendo il cambio climatico, l'Europa in fiamme, le alluvioni e nel frattempo i femminicidi e nel frattempo le condizioni insomma delle persone migranti eccetera eccetera, il campo largo in qualche modo decide di aprire un dibattito che non esiste, cioè perché il dibattito su questo woke in Italia, abbiamo cercato di dirvi che è un dibattito surreale, ma dall'altra parte non si capisce bene se ci fanno o se ci sono, perché non so se c'è anche poi sempre questa contrapposizione che viene messa in gioco tra femminismo e woke, quando il femminismo intersezionale e il woke sono sostanzialmente la stessa cosa, detto con parole diverse e anche da lati diversi dell'oceano. Quindi ci fanno o ci sono?
0: Secondo me ci fanno, nel senso che il punto di questa puntata e anche del nostro ciclo di redazionali non è spingere per l'adozione all'interno delle nostre lotte di termini come woke
1: eccetera.
0: No, però è far capire qual è la posta in gioco politica reale che c'è dietro questo dibattito, che a volte assume delle forme assurde, che però insomma invece è molto importante, è molto pericoloso, perché attenta di base alle nostre esistenze, alla nostra sopravvivenza, anche alle nostre rivendicazioni, cioè liquidare anni, decenni di lotte delle soggettività subalterne, che siano le soggettività LGBTQIA+, le donne, le soggettività razzializzate, le soggettività disabili, liquidandole, sminuendole come una battaglia puramente culturale che non smuove la struttura, quindi solo a livello di sovrastruttura, è negare la verità, ma soprattutto è una strategia per permettere ai soliti noti di continuare a mantenere ben saldo il proprio potere di maschi bianchi eterocis.
1: tutto questo in nome di una lotta di classe che questi
2: che
1: bianchi
2: eterocis
1: non fa e non vuole nemmeno, evidentemente, perché altrimenti si tratterebbe, come dire, di una

0: sostanzialmente sinonimi, io mi sento anche di dire che magari ci fossero questi eccessi woke, secondo me vivremo tutte molto meglio, purtroppo in realtà è tutto un panico morale, sono dei fantasmi creati ad hoc per seminare il panico tra le persone. Io mi auguro che ci arriveremo a questi eccessi woke, sinceramente.
1: Ma magari, cioè, nel senso, significherebbe mettere i maschi borghesi bianchi cis in discussione, che ne so, dibattere se abolire le carceri, denunciare le violenze della polizia, magari, magari. E a questo punto noi vi salutiamo, vi lasciamo alla bella musica della compagna automatica di questa radio e poi alle repliche e al programma del sabato pomeriggio di Radio Onda Rossa.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle blu, bolle per intorno alle bolle, mille bolle blu.
3: Se tu...
0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: spettacolo non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote, una trasmissione sul conflitto capitale lavoro.
2: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
1: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
2: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
1: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
2: e con classe.

Yeah, baby, before I go, I wanna tell you, baby.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Lucia Costina, Radio Onda Rossa, piglia fuego sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del dunque niti e niti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa sai che in forza ma gioco dolare. Ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa

0: tagliare mai. L'urino con noi a fai.
1: This is Blues Power.
2: Eccoci,
3: caro Spider.
2: Iniziamo già in ritardo di un 20 minuti, direi. Prima trasmissione.
3: Ci hanno catturato, Spider. Sono finite le vacanze. Ti avevo detto basso profilo, non ti far vedere.
2: Invece no, mi hanno visto tutti. Tocca iniziare.
3: E si sapeva anche perché sul sito di Onda Rossa, ondarossa.info, dove potete ascoltare questa diretta anche se siete in streaming. Se non appunto dagli FM oppure dalla trasmissione di DAB di cui è dotata Radio Onda Rossa, e c'è scritto segue trasmissione a cura delle redazioni musicali che saremmo io e te segue. Hai capito?
2: No, dobbiamo ancora riorganizzarla la turnazione delle trasmissioni musicali. È stata una bella esperienza.
3: Le vacanze, sì, ottimo. È stato meravigliosamente.

0: Ebbene, la sigla è finita. Ci vorrebbe qualcosa da mettere, eh?
1: Dobbiamo mettere una sigla più lunga.
0: Sì, invece a me piace questa qua.
1: Insomma, siamo qui sabato pomeriggio, in genere, insomma, apriamo questi microfoni anche per dar voce a quello che succede in città o altrove, manifestazioni, iniziative di sorta. Non credo che ci sia oggi niente da ospitare, né nessuna iniziativa, vero Spider?
0: Ma mi pare che controlliamo.
1: Ho anche studiato un po', mi sembra, no? Quindi siamo soli, fateci compagnia, magari con una telefonata ogni tanto, se mi fa 06 49 17 50.
0: Vabbè, io così, per non saperne leggere né scrivere, mando questa qua che ho trovato al volo. Modern Jazz Quartet, Vendome.

0: Ebbene,
1: Modern Jazz Quartet, sempre piacevole, eh?
0: Eh sì,
1: questo ascolto. Allora, dunque, facciamo così: oggi andiamo random, peliamo il fior fiore dalle nostre trasmissioni, le cose che più ci ispirano, e poi dalla prossima settimana magari cominceremo a fare seriamente. C'è qualcosa che ci preme quest'estate. Prima di quest'estate credo ci è venuto a mancare Dollar Brand, Abdullah Ibrahim, grandissimo, sì, pianista sudafricano, assolutamente dedicheremo a lui almeno una trasmissione, un pianista che abbiamo ascoltato spesso, ci piace tanto e soprattutto si distingue fin dalle prime note, quindi vale la pena perderci un po' di tempo da parte nostra di dar su qualcosa di significativo in omaggio.
0: Qualche disco ce l'abbiamo.
1: Dischi ce l'abbiamo, non ci manca, studieremo un po', insomma, è giusto rendere omaggio a questa grandissima persona di musica.
0: Bene, io sto pescando dalle, penso un po', dalle prime trasmissioni
1: del 91.
0: Nel 91 c'eravamo.
1: Terminato archivio di Radio Onda Rossa.
0: No, no, dalle prime trasmissioni dell'anno scorso, che se ben ti ricordi dedicammo qualche puntata al jazz nei libri di Murakami.
1: E come no?
0: E fra le varie cose c'era per esempio anche questa, Oscar Peterson Trio, Quiet Night, Quiet Stars.

0: vogliamo riassumiamo la questione di questa musica associata a Murakami dicendo che Murakami è un grandissimo appassionato di jazz, di blues, di musica. In particolare ha gestito un pub dove si faceva musica dal vivo, dove vero. Si ascoltava jazz, e in tutti
1: hai
0: i suoi libri
1: farcito i suoi libri di
0: c'è una colonna citazioni. Sonora dove vengono citati appunto dischi, brani, artisti, e ci siamo andati a leggere, abbiamo composto un paio di trasmissioni, credo se non tre, sulla musica indicata da Murakami nei suoi libri. Questo era Oscar Peterson, e ora a sorpresa Spider ci seleziona
1: Thelonious Monk. Only a Sacred Rose.
0: Compriamo computer più grandi per Spider, che schermi non legge più. Vai.

0: Niente, ci siamo distratti, eh. Non sta andando quello che hai messo tu, no.
1: E cosa sta? Cosa sta andando?
0: Sta andando quello che avevo messo io di seguito per sicurezza, come infatti è servito. Charlie Parker, Embraceable You.
1: Un paracadute di lusso.
0: Tu stai pronto?

0: E dunque, una decina di anni fa ci ascoltavamo questa canzone che adesso vi mando in onda se Spider non mi non fa lo sgambetto, e Herbie Hancock, un brano del 1976, Doing It, ti ricordi, era il 2016, una sera di venerdì verso le 11:15,
1: certo che mi ricordo,
0: mandammo questo
1: vividamente,
0: Secrets, l'album da cui lo prendiamo, e ce lo ascoltiamo.

0: Tu lo sai che io preferisco Herbie Hancock Funky,
1: Funky, questa versione qua, quindi questo è il 20° album di Herbie Hancock, che siamo solo nel 1976, quindi abbastanza prolifico questo autore. È straordinaria la distanza dal punto di vista musicale che c'è fra il suo primo album, Watermelon Man per esempio, e questa versione funky, no? È proprio caratteristico degli artisti, degli autori nel jazz più che in ogni altra musica, la continua ricerca sonora, certo. Evoluzione, innovazione e tutto quello a cui siamo abituati ad ascoltare anche durante le nostre trasmissioni. E dunque, andando a cercare negli archivi, caro Spider, ho trovato, questi penso che saremmo stati a fine novembre del 2018, una trasmissione tutta dedicata
0: che memoria,
1: soprattutto a mano, l'ho scritto a penna sul palmo della mano, e tutta dedicata al blues, da Bill Withers a George Benson, Sister Sledge, Gladys Knight, Donald Byrd, Isaac Hayes. Ecco, Isaac Hayes, io mi fermo perché qui c'è Stormy Monday, che francamente non ricordavo neanche la versione di Isaac Hayes, e quindi perdonate, ma la voglio ascoltare e te la metto, faccio io, vado.
0: Sì.

0: per chi ha assistito ai concerti blues d'antano, insomma, questo è il classico momento in cui l'artista finge lo svenimento.
1: Esatto.
0: E c'è il suo collaboratore sul palco con l'asciugamano a tracolla che lo va a sorreggere. Io immagino questa scena. Anche qui l'abbiamo assistita vedendoli dal vivo, anche nei filmati che si trovano sul web. Meravigliosa questa, l'essenza del blues in questo brano classico, è poco motivazionale, a dire la verità, no? L'ore di tempesta, ma tranquillo, domani sarà anche peggio. E questo il messaggio di questo Stormy Monday, cantato, suonato da Isaac Hayes. E sempre per restare nel blues, sul blues, visto, perché poi ecco, a me fanno particolarmente piacere queste commemorazioni, brani dedicati a personaggi della musica o della politica o delle lotte per i diritti umani e civili, troviamo Otis Pan, un grande bluesman che frequentiamo poco ultimamente, vedi? È una buona, come dire, ritornare alla memoria di cose che magari abbiamo negli anni abbiamo smesso di ascoltare, anche perché insomma si cercano sempre cose diverse. E però questo Blues for Martin Luther King, direi di ascoltarcelo. Otis Pan.

0: Radio Onda Rossa 87.9 in FM, manca ancora una ventina di minuti.
1: Vabbè, ma sono anche pochi, caro Spider. Qui ho tirato fuori uno scrigno del tesoro. 06 49 17 50, il numero di telefono, se ci chiamate anche per sentire e sapere come si sente, come si ascolta Radio Onda Rossa in giro per la città. E noi continuiamo con le cose della memoria. Questa che abbiamo ascoltato era l'inverno del 2018, invece qui siamo nell'estate, sì, penso fine maggio, primi di giugno. Vediamo cosa il caldo ci portava ad ascoltare. E montaggio analogico quasi, perché siamo passati da una canzone in omaggio a Martin Luther King a una canzone che Scott Aaron nel 1975 pubblica quest'album che si chiama From South Africa to South Carolina. È un disco di denuncia dell'apartheid e del regime sudafricano, e quindi insomma si sposa bene con il brano che abbiamo ascoltato poc'anzi, che si tratta appunto invece di denunciare le condizioni degli afroamericani negli Stati Uniti. Adesso, se riesco pure a capire come si fa, ecco qua, Johannesburg.

0: Johannesburg, sì, vi ricordo che siete su all'ascolto di Radio Onda Rossa, una radio che dal 1977, quindi 50 anni fa, non fa pubblicità e campa con le sottoscrizioni di chi se la sente, per cui www.ondarossa.info, andate sul sito e sostenete questa radio.
1: Allora, sono andato a fine stagione 2019, che evidentemente il caldo ci doveva aver in qualche maniera causato dei danni. Vedo cose che non riconosco, però a questo punto Plutonium Baby ti dice niente? Perché tu due brani hai messo del Plutonium Baby,
0: Plutonium Baby
1: giugno 2019, Big Mouth Girl, quel titolo insomma è abbastanza blues, vado e proviamo. Che dice, ascoltiamo magari pure a capire di cosa si tratti.

0: Noi ci piace pure questo,
1: sì,
0: questo non so come si è finito in quella cartella, è un gruppo che suonò per la radio evidentemente,
1: sì,
0: in quel periodo,
1: niente male, anche se distanti da Blues Night, synth punk, post punk, una band romana,
0: sì,
1: che è lo Spider,
0: mi sa che erano almeno dei pezzi dell'ex Motorama.
1: Ecco, vedi, nella sua trasmissione del venerdì pomeriggio insieme a quella band sgangherata di persone che
0: frequenti anche tu,
1: esatto, che frequento anche io, però di meno, posso dire, certe volte mi astengo. E potreste provare a vedere se ci si può rinnovare, esistono ancora, fanno dischi. Blast era uscito nel 2018 e probabilmente il brano che abbiamo ascoltato abbiamo preso da quell'album. Bene, e
0: ci abbiamo qualcosa di più.
1: Cambiamo anno, vediamo un po' dove ti porto. Questo qua.
0: L'anno prima.
1: Oh, dai, Martha Reeves and the Vandellas.
0: Ma perché no?
1: Ti piace? Dai.
0: Dai.
1: Un abbraccio alla nostra amica Martha.

Dancing in the Street, sempre per il montaggio analogico. Io adesso ti vado a mettere Randy Crawford, Street Life.

0: Street Life, quindi era Randy Crawford. Ci abbiamo qualcos'altro? Sono, beh, qualche altro minutino ce l'abbiamo.
1: Ti faccio scegliere Sam and Dave o Sly and the Family Stone?
0: Sly and the Family Stone.
1: E allora, If You Want Me to Stay.

0: 3 minuti passate le 16, l'ascolto di Radio Onda Rossa di Spider, cosa ti veniva?
1: L'avrei ascoltata ancora per un altro
0: veramente
1: minuti,
0: bella, sì. Bella, bella, bella.
1: Sì, basso.
0: E noi però un altro brano ce lo ascoltiamo.
1: Bravo.
0: Senti, Woman Through.
1: Ripeti, ripeti.
0: Woman of the Ghetto, Marlena Shaw.
1: Sì.

0: grandioso,
1: che voce meravigliosa, Marlena Shaw.
0: E ce ne va a sentire un'altra voce meravigliosa,
1: la migliore.

0: Allora 16 e 12 secondo me l'ora tonda tonda c'è.
1: Ebbene sì, anche l'ora di lasciare i comandi, eh? A chi
0: non si sa ancora.
1: Qualcosa la sappiamo, che sicuramente qui alle 18 Salpinaz.
0: Salpinaz c'è. Cioè.
1: Era antico quando siamo entrati noi. Quindi,
0: e c'è ancora.
1: Trasmissione leggendaria, direi. E poi alle 19.30 Disaccordo, alle 21 Musica Macchina, alle 23 fino a notte fonda, rotation.
0: La mattina dopo, forse.
1: Esattamente. Quindi c'è le 4 di mattina, io cronometrerò questa notte.
0: No, vanno avanti di più.
1: Perché vado a ballare essendo sabato, quindi penso forse per le 4 sono tornato a casa. Vedo. Se va ancora presto. In onda, controllo. Sì, presto sono fatto anziano. Bene.
0: Bene, ci risentiamo sabato prossimo.
1: Esatto,
0: o venerdì.
1: Qualche sfortunato, sfortunata, gli capiterà anche la replica venerdì sera. Ebbene, naturalmente noi prima di lasciare questi microfoni auguriamo una lunga vita fuori dal carcere a chi non gode della propria libertà. Radio Onda Rossa, tutti noi siamo contro il carcere ora e sempre. Un abbraccio e a risentirci, a presto.
0: Buona giornata.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

Torniamo per un attimo a quella notte fantastica del 1950, quando Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Mingus, tutti i più grandi musicisti si trovavano all'Apollo Theater. Una notte nera, nera la notte, nera il teatro, nera i musicisti, nera la vita di questi grandi musicisti. Charlie Parker a metà del concerto si trovò in una crisi di astinenza, si drogava, si sa, purtroppo c'è anche morto, ma aveva scoperto che i venditori di noccioline, di Salpinat, tenevano sotto le noccioline la roba, forse il fumo, e lui in un certo momento perse proprio il controllo e a metà del concerto, mentre registravano un disco dal vivo, cominciò proprio, sorprendendo tutti quanti, a chiamare i venditori di noccioline e disse: Salpinaps, Salpinaps, Salpinaps, Salpinaps. I musicisti rimasero spiazzati e questo qua non arrivava e lui continuava, si sente proprio nella registrazione, Salpinaps, e aspettava che arrivasse. Per coprirlo, Dizzy Gillespie andò con la tromba sul suo Salpinaps e fece Salpinaps, Patpivan. Fai sentire un attimo com'era? Salpinaps, Salpinaps. Il batterista cominciò a accompagnare un po' per coprirlo, un po' perché in fondo era un gioco anche per loro, e venne fuori un pezzo formidabile, un pezzo irripetibile, nato casualmente come un fiore spontaneo. E dietro la tragedia di questo grande musicista che morì di droga, che però prendeva anche la propria vita come una solo. La canzone, perché sempre di canzone si tratta, si chiama Salpinaps.

Radio Onda Rossa Salpinaz dalle 18 alle 19.30. Lucio Dalla è al sax soprano e al sax contralto. Stefano Di Battista, Salpinaz.

Dede Ceccarelli alla batteria, Stefano Di Battista al sax, Rosario Buonocorso al basso e Julian Oliver Mazzariello.

0: Astral Peanuts, si comincia con Angela Hagenbach, il pezzo è Lush Life. E Radio Onda Rossa, Astral Peanuts.
1: To visit all the very gay places.

Greta Panettieri, Strangers in the Night. Stai ascoltando Salpinaz, il tempo di Salpinaz, dalle 18 alle 19.30. Ovunque tu sia, un saluto e un abbraccio.

A Sarpinas il sax di Sonny Rollins, il pezzo è St. Thomas, da San Lorenzo, St. Thomas, San Lorenzo, aiee.

Torna a trovarci Angela Hagenbach. Questa volta è Now is the time di Mr. Charlie Parker. Now is the time, Angela Hagenbach. Stai ascoltando Salpinaz, ma soprattutto Radio Onda Rossa.

0: Ci vengono a trovare a Salpinaz e a Radio De Rossa.
1: Un aeroplano.
0: Yevon Travel.
1: E l'aria bionda e calda.
0: Vola. Che cantano piano. Paolo Conte, Aguaplano.
1: Lascia un bel mondo dal colore.

0: Stefano Di Battista al sax e Fabrizio Bosso alla tromba. Rita Marco Tulli al pianoforte, Giovanni Tommaso al contrabbasso, Roberto Gatto alla batteria, voce registrata Fabrizio De André. Ho visto Nina volare, casa del jazz All Stars.
1: Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle. Sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne.

porte dell'altalena, un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiare paese, se mio padre lo sa mi imbarcherò sul mare, mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa

venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa,

giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Luce, luce lontana che si accende e si spegne. Quale sarà la mano che illumina le stelle?

0: Polani e poi Irene Grandi con Costruire. Stai ascoltando Salpinaz, il sabato.
1: Chiudi gli occhi ed immagina una gioia.

0: Era il tempo in cui cominciavo a sentire musica. Ascoltavo un...
1: Fabio Concato incontra Fabrizio Bosso.
0: Non capivo Gigi. Che lingua parlasse, ma mi era simpatica e riempiva la stanza di note di poesia. E tu eri lì con me, che cercavi di insegnarmela. E mi dicevi: hai le mani ancora piccole, ma che accordi complicati al Sud America.

από ό,τι ως πεθάνω σε δίδυκη. Ma da quando tu sei partito non c'è più musica. Stai tranquillo, lo so che col tempo mi passerà. Scrivo molto, ma quello che scrivo è così malinconico. Come questa canzone, chissà se ti piace.

gruppo vocale, loro sono i Club 4-5, Europa del Nord. Il pezzo è Sassy.

0: Hietala. Maija Sarjola. Jouni Kannisto.
1: Sito chiunque a tradurre. Se non ricordo male dovrebbe essere finlandese, ma non... Loro comunque sono il Club for Five.
0: Tekniikallemme äänissä kaksi hienoa herraa, Antti Rintamäki. Sekä Reima Saarinen. Valoisa loistava hetki Petteri Pevun kumppu.

un brano. Gio Barbieri, Chiara Civello, Lacrime di coccodrillo. Ancora Salpinaz, ancora Radio Onda Rossa.

Concato in versione jazz. E il pezzo si intitola Canto. Naturalmente versione jazz. Ancora Salpinaz. Fortunato, fortunata.

Ma Sabina, su un altro gruppo vocale, questa volta sono i The Real Group, il pezzo è Pass Me the Jazz.

Salpinaz, per quanto riguarda questo sabato 3 ottobre, finisce qui. Un saluto a tutti e a tutte coloro sono state all'ascolto. Ci salutiamo con Greta Panettieri, Goodbye Stranger, Goodbye para todos. State bene.

0: 19:42 minuti primi. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa, siete all'ascolto di Disaccordo, trasmissione che come ben sapete comincia il sabato, tutti i sabati alle 19:40 circa, e vi porta avanti e indietro, diciamo, per un'oretta e nei meandri della musica buia e musica brutta che i nostri ospiti ci vengono a portare come dei remmaggi, ma in versione veramente noir, mi verrebbe da dire. La scorsa settimana abbiamo iniziato questa stagione 2026-2027, ma eravamo ancora, diciamo, succubi di Cobol, che una volta al mese viene a bullizzarci qua in radio e a raccontarci le sue strampalate storie, mentre invece, diciamo, adesso siamo liberi di poter maltrattare noi, diciamo, di restituire ciò che Cobol ci rende, diciamo, lo restituiamo con gli interessi, insomma, ai vari musici che ci vengono a trovare. Al mio fianco Chris.
1: Buonasera, buonasera Marco, buonasera a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa.
0: Al mio fianco, ma anche un po' una spina nel fianco dei musici, mi verrebbe da dire.
1: Beh, ovviamente.
0: Tu sei il tecnico della musicista, diciamo, essendo un musico di primo piano.
1: Esattamente, io essendo un musico sono un infiltrato, come tu sai, perché ultimamente sto perdendo un po', sono un po' di anni che ho perso un po' la cosa di fare il musico, quindi sono veramente un infiltrato, un agente speciale all'interno dei, diciamo, della musicizia.
0: Certo. Conosco ormai tutte le stonature possibili.
1: Sì, assolutamente, perché ne faccio tante anche io.
0: Questo era fuori di dubbio.
1: Allora, volevo riprendere un attimino il discorso che tu facevi, perché tu dicevi che siamo liberi dalle angherie di Cobol, vero, verissimo, sì. Ma non siamo propriamente liberi, e tra un po' capirete perché insomma questa sera c'è un ospite che ogni tanto è come i peperoni, si ripropone, praticamente come quando mangiate, che ne so, le pappardelle al cinghiale alle 9:30 di sera e il giorno dopo dovete alzarvi tipo alle 6 perché dovete andare al lavoro.
0: Possiamo dire che siamo, diciamo, immersi in dei nodi che ci siamo fatti da soli,
1: diciamo,
0: no?
1: Che noi siamo vita. Cintura nera di zappa sui piedi,
0: ci sentiamo abbastanza psicologi, sì, questa sera, sì, sì. Un motivo ci sarà,
1: ci sarà infatti. Questi sono tutti dei piccoli input che vi aiuteranno, chi ci ascolta da un po' di tempo lo saprà già, insomma, il nostro ospite di oggi, ma vi aiutano a capire chi sarà appunto il nostro, diciamo, bersaglio,
0: vittima,
1: piacevole, dai. Bersaglio di questa
0: siamo sempre anche noi,
1: quindi direi Marco, bando alle ciance, 19:45 spaccate in punto, andiamo a scoprire con chi avremo a che fare per un'oretta circa, e quindi olè.
0: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di questa magnifica radio Onda Rossa che splende sulle frequenze di 87.9, sul DAB, sulla rete e in ogni dove. Si è definiti nell'incauta trasmissione dal nome malefico ma anche profetico Disaccordo, e come ormai chi ci conosce sa, quando inizia la nostra trasmissione un pezzo di musica bella muore. Ad insegnarci come non bisogna approcciarsi alla musica, in questo sabato 3 ottobre 2026 viene a farci una lezione magistrale una nostra vecchissima conoscenza, nonché una delle talpe ufficiali della nostra trasmissione, ha soldato con il difficile compito di stanare musici e portarceli in trasmissione, spesso bendati e legati come salami, ma non per scelta nostra, ma loro. Viste le tante presentazioni che nel corso degli anni gli abbiamo dedicato,

0: Partendo sempre dalle sue origini, questa volta partiamo dalla fine e in particolare da una delle sue ultime inutili domande. Nel corso di questi anni si è infatti chiesto ossessivamente se il rap possa curare. Questo non lo possiamo dire con certezza, ma abbiamo prove concrete che il suo rap fa ammalare, indici alla mano di musicologi e immunologi spregiudicati. A questo fastidioso dubbio nasce il suo libro Rap e Psicanalisi, uscito da pochissimo con una manciata di copie che sconsigliamo anche solo di cercare, perché potreste ritrovarvi nelle peggiori librerie di Caracas, in men che non si dica. Lui è un rapper ma anche uno psicoterapeuta e non sappiamo bene in che cosa sia più scarso, ma una vaga idea purtroppo ce l'abbiamo. Diversi suoi album sono stati pubblicati per errore, come hanno dichiarato alcuni discografici, quali hanno dovuto ovviamente cambiare lavoro, ma soprattutto sono stati ascoltati con orrore dai pochi malcapitati in cura da lui, ai quali lui stesso li consigliava come elemento indispensabile per la terapia che stavano seguendo. Il suo amico e collega Kent lo ha definito un povero pazzo, ma pensiamo fosse addirittura detto come complimento. Viene oggi a dimostrarci ancora una volta che il rap è una musica meravigliosa se non è lui a portarla avanti, ma soprattutto che la lettura è una cosa meravigliosa se ad essere letti non sono i suoi libri. Ma banda alle ciance, prepariamoci ad accogliere in trasmissione Antonio Dongocò Turano.
1: Buonasera Antonio, buonasera.
2: Quanta bontà sempre.
1: Mamma,
0: abbiamo ripreso alla grande.
1: Che presentazione.
2: Mi è venuto il diabete.
1: Bellissimo. Antonio Turano Dongocò, un amico, mi verrebbe lì, ormai sei un amico, c'è un amico che viene a trovarci.
2: Sarei attento con le parole, sarei molto attento.
1: Siamo in fascia protetta, quindi
0: lui forse lui un po' di meno mi verrebbe raggiungere.
1: Un amico che viene a trovarci, così che ripeto, vedi, mi riaggancio al discorso che facevo prima, e tu ti riproponi un po' come la peperonata mangiata, ti sai, come le pappardelle al cinghiale.
2: Ma cinghiale o peperoni? Perché per me è molto importante la differenza.
1: Allora, cioè, guarda, io preferisco le pappardelle al cinghiale. Pappardelle al cinghiale. Dai, si ripropongono.
2: Quindi ancora aria romana, invece peperone sarebbe stato più aria calda.
1: È un po' più aria, sì, aria tua, sì. Diciamo. Però ecco, diciamo, se vuoi facciamo peperonata come vuoi tu.
2: Il mio paese d'origine Roggiano Gravina c'è il peperone roggianese proprio.
1: Ah, beh, è vero, c'è roggianese. Quindi... È vero.
0: Vedi come è diventato più campanilista che mai, ormai è rientrato, insomma, hai fatto un ritorno ormai con tutte e due i piedi.
2: Con tutte e due.
1: Ormai carbonara out, peperonata in.
0: Esatto. Non mi parlate di cacio e pepe perché non
1: Ha rinnegato tutto.
0: Va bene, come è andato questo rientro giù?
1: Intanto bentornato Disaccordo, e benvenuto, bentornato a Radio Onda Rossa.
2: Grazie mille, mancavo da troppo. Ho iniziato
1: ad
2: avere
1: tempo, sì.
2: Guarda, c'ho gli sfoghi qua.
1: Gli sfoghi scritti R.O.R.
2: Le bolle,
0: ma anche noi, come vedi, ce la caviamo.
2: Anche voi non
0: sfoghiamo anche
2: meglio.
0: Noi, dai,
1: come stai Antonio?
2: Bene, è stato un bel rientro. La Calabria è più bella di come l'avevo lasciata e sono contento di questo rientro.
0: Il fatto che tu non ci fossi probabilmente ha
1: sei imbellita.
2: Gli ho dato del tempo, gli ho dato a del tempo per migliorare.
0: Gli ha dato un vantaggio.
1: Sono come quelle piante, diciamo, che non necessitano, tipo le piante grasse, che non necessitano di troppa acqua, quindi le puoi lasciare tranquillamente andare in vacanza, torni e sono anche fiorite, poi torni e la piante si ammala.
2: Il problema è i danni che fai tu dando l'acqua.
1: È bravissimo, bravo.
0: E di questo parleremo fra un po', insomma. Però tu ci hai portato una selezione ad hoc, nel senso che in questo caso è legato alla tua uscita di libro, è il tuo primo libro, giusto?
2: Sì.
0: Ok.
2: È ultimo, probabilmente, dopo la tua bellissima presentazione.
0: Speranza, insomma, è sempre quella, però abbiamo visto che purtroppo non funziona così.
1: Lui, nonostante, diciamo, noi sono anni che proviamo a farti smettere di scrivere in generale. Hai spostato soltanto l'interesse su un'altra cosa. Certo. Però,
0: già il fatto che abbia letto è più facile, diciamo, non leggere un libro probabilmente che non ascoltare un disco.
1: Marco, però,
0: e quindi questo, diciamo, è già secondo me un passo in avanti. Però, facciamolo uscire piano piano.
1: Spezzo una lancia a favore del nostro caro amico Don Gogo. Perché un disco sotto una sedia traballante aggiusta zeppa, ma zeppa non troppo. Un disco zeppa, un libro zeppa meglio.
0: Esattamente. Quindi diciamo tanti vantaggi ben venga il libro, anche perché non ci leggi niente questa sera.
2: Vi leggerò tutto il libro questa sera. Diciamo,
1: un reading, finiremo alle 4 di mattina.
2: Radio Onda Podcast.
0: Va bene, usciamo da. Vabbè. Dai, allora ci andiamo ad ascoltare questo primo brano. C'è una selezione appunto dedicata, se vogliamo.
2: Sì, ho fatto una selezione di brani che nella mia carriera
0: trasversali
2: a partire dal 2010 di brani che comunque hanno tutte tematiche per me che sono sempre state care, cioè gli adolescenti, la salute mentale, aspetti del sociale, che
0: tutte
2: poi
0: cose
2: convertono.
0: Che ti mancano alla fine, no? Sia l'adolescenza che la salute mentale.
1: Mi hai rubato le parole di bocca.
2: E quindi niente, una selezione che in qualche modo, diciamo, testimonia il mio coinvolgimento, il mio interesse per questi argomenti fin da vecchia data,
0: okay,
2: che poi convergono nel libro.
0: Qual è la prima traccia che ci andiamo a sentire?
2: Segnali di fumo fuori da Rumori, un disco del 2010.
0: Vai, ce lo sentiamo subito e poi ce lo racconti bene.
1: Yeah.

0: Ok, se ce lo dici tu che possiamo tagliare questo pezzo, ci inviti a nozze.
1: La pizza si avvicina, ovvero la pizza da mangiare, quella che mangeremo dopo la trasmissione, ovviamente. Allora,
2: che Giuda.
0: 19:54 minuti all'ascolto del Disaccordo, qua sulle frequenze.
1: Riprendiamo attimo le fila del discorso. Dai.
0: Dongo, ospite della nostra trasmissione, insomma, che si accompagna, insomma, fra brani e libri. Insomma, è uscito il libro da poco, leggevo, sì, diciamo, fine settembre.
2: Sì, metà settembre, sì.
0: Ok, ok. Vai, ha unito un po' queste tue due passioni barra lavoro, sia, diciamo, la parte musicale con la tua parte professionale.
2: Sì, che poi in qualche modo sono sempre state unite, perché ho sempre avuto grandissima influenza dei miei studi nella mia scrittura. La scrittura è sempre stata, ricordo, uno dei miei primi brani, prima ancora di sapere di voler fare psicologia, si chiamava Distorsioni mentali. Ero appassionato da tutte le cose, le divergenze del cervello, e quindi mi ero cercato tutte le patologie, avevo fatto un elenco in un brano alla fine del liceo.
0: Okay.
2: Quindi sono sempre stato attratto dalle diversità, e dalla devianza.
0: Detto, dallo psicologo tu hai frainteso, invece sei
1: Ha preso in fai lo psicologo.
0: Sì, ha capito male.
2: Questo è proprio, guarda, lo dicevo stamattina, questo è proprio uno dei primi punti in contatto tra rap e psicologia, che tanti rapper iniziano a fare rap e poi si rendono conto che dovevano fare invece un percorso di psicoterapia, ma tutti, anche gli psicologi, fanno questo, iniziano a studiare psicologia, poi, ma poi si rendono conto che devono andare in psicoterapia.
0: Ok, pensavo devono fare rap, ho detto no, questa cosa
2: li aiuterebbe tantissimo anche il rap.
0: Vabbè,
2: ci sono tanti,
0: lasciateci un po' in pace,
2: tanti,
0: no, però, anche
2: psicoanalisti che sarebbero stati dei grandi rapper all'inizio del Novecento.
0: Ma sei un po' un unico, oppure ci sono altri tuoi colleghi che sono sia psicologi
2: sì,
0: e rapper?
2: Sto conoscendo intanto tra i giovani sempre di più, perché okay, proprio il rap ha molto a che fare con la ricerca interiore.
0: Vabbè, anche con la parola,
2: come strumento trasformativo.
0: Esatto, sì.
2: Quindi stiamo parlando della stessa cosa.
0: In qualche modo entra,
1: certo,
0: diciamo, nella psicologia.
2: In qualche modo?
0: Entra nella psicologia anche.
2: Eh,
0: diciamo,
2: sì, è lo stesso razionale, se ci pensi, è l'uso della parola per cambiare la realtà,
1: certo,
2: interna o esterna.
0: Okay.
2: Tirare fuori per cambiare la situazione. E questo lo fa sia la psicologia sia il rap. Sto conoscendo tanti giovani che stanno studiando psicologia e vengono dal mondo dell'hip hop, e anche però della vecchia scuola, diciamo. Ho conosciuto negli anni colleghi che fanno anche i rapper, però diciamo nell'applicazione del rap anche a livello terapeutico, di una lettura terapeutica, ancora non ne conosco, però magari ci sono, non li conosco io.
0: Sì, sì, no, al momento, diciamo, tu sei un po' un apripista su questa cosa, nel senso che tu, diciamo, da tempi non sospetti già, comunque, anche, diciamo, nei tuoi brani, pur non avendo scritto il libro, insomma, e in diversi brani, anche qualche titolo forse di lavori,
2: sì,
0: ultimi,
2: Conclamata Normalità,
0: esatto, diciamo, entravi un po' a piedi uniti sul tuo lato professionale, trasformandolo in rime, quindi non è una cosa, diciamo, né nuova né da poco. Va bene.
2: Sì, in realtà tutti i titoli, perché ci sto pensando, ma Conclamata Normalità, Pezzi di me, Subconscio, insomma, diciamo che non se ne esce.
1: È sempre stato molto presente il, diciamo, il
0: Pezzi
1: non
0: di
1: è,
0: me,
1: non è mai tenuto, diciamo.
0: lasciamo stare
1: di
0: la parola che
1: mi piace questa cosa, che veramente vorrei approfondirla un secondo, proprio brevemente,
2: ma giusto.
1: Però,
2: un secondo, basta così.
1: tu, diciamo, che sei un personaggio, un artista che non ama troppo, diciamo, frammentare la propria esistenza. Ovvero, mi spiego, non tieni la musica da una parte, scatoletta, fine, chiuso lì, lavoro da una parte, chiuso, fine, ma tu metti un po' tutto insieme e ci tiri fuori delle cose, diciamo, come riesci a non, diciamo, a non sezionare le varie fasi della tua vita?
2: È stato il lavoro più difficile, è stata la cosa,
1: immagino,
2: più difficile da fare.
1: Perché normalmente verrebbe, non te lo richiedo proprio da psicologo, no? Cioè, verrebbe appunto da fare degli schemi, cosiddetti schemi mentali, il lavoro è una cosa, la musica è un'altra, e gli hobby sono un'altra cosa, eccetera, eccetera. Invece tu fai una sorta, diciamo, di trade union. Non mi piace dire calderone, perché non è un calderone, perché comunque hai le tue strade.
2: Sì,
1: no?
2: È caldo, però è anche un calderone, sì. Tu dici, da psicologo verrebbe da pensare che vuoi dividere le cose, però in realtà dipende. Ci sono molte, diciamo, scuole nella psicologia che invece parlano proprio di integrazione, l'integrazione mente-corpo, l'integrazione di parti di sé. L'integrazione è fondamentale anche nei percorsi di psicoterapia, integrare le proprie parti per non farle essere scisse, perché nella scissione c'è la sofferenza, poi,
1: certo,
2: perché le cose non riescono a stare insieme. Quando è troppo serio, Marco, accendi la luce rossa.
0: ce la fai ormai ancora? Vedi, è accesa.
2: Ce la fai ancora?
0: Io stavo pensando
1: in trasmissione.
2: 30 secondi, dai, abbiamo smorzato. E quindi dove sì, è stato un grande lavoro riuscire a integrarle, perché tutti intorno mi dicevano: ma che fai, ma smettila con il con la psicologia quando
0: era all'inizio, e con la musica
2: però
0: non era retta
2: ormai
0: nessuno.
2: Fai rap, continua con il rap, investi nel rap, dicevo, ma a me piace la psicoterapia, il lavoro così, e viceversa. E quindi pensa che quando ho chiesto a un social media manager a diversi social media manager di seguirmi per le pagine Instagram, e io capisco che a livello lavorativo dividere serve, però molti non mi hanno voluto seguire non dividevo le cose.
0: Io pensavo in generale, ok,
2: perché
0: non ci stupisce questa
2: cosa. C'è questa scissione proprio nel nostro
0: facciamo un appello ai social media manager, insomma, di
2: prendetemi con voi
0: qualcuno, insomma, almeno di far finta di seguirlo, perché
1: è curioso comunque, se ci pensi,
2: per comunicare bisogna separare, perché sennò la gente si confonde.
1: Ma infatti arrivavo a quello,
2: ed è vero.
0: Posso aggiungere, perché c'è un tratto in comune, quindi faccio un attimo. Abbiamo chiesto a Dongo, diciamo, speriamo che sia della partita, insomma, dei nostri, e di fare un brano, insomma, per la Scarceranda,
1: certo.
0: 2027. Ok, quindi diciamo questo annunciamo, e ci sarà anche quest'anno Scarceranda in musica con una serie di brani.
2: Onoratissimo, tra l'altro.
0: Adesso non faccio il nome, perché poi diciamo qualche sorpresa ce la svisceriamo, sempre su questo discorso di venire a un altro rapper, che questa volta non fa psicoterapeuta ma fa l'avvocato. E un ragazzo, insomma, di origini,
2: vabbè, non diciamo, se non vuoi va bene spoilerare,
0: non diciamo altro, non diciamo
2: origine, un'altra parola, hai
0: è stato qua appena in trasmissione, e anche là, diciamo, anche nelle sue tematiche, spesso e volentieri tu figurati, diciamo, chiaramente tu tratterai il carcere probabilmente anche da un punto di vista mentale, e glielo dai in pasto a un avvocato, insomma, penalista, e quindi chiaramente, diciamo, se lo mangia il tema e lo ritrasforma in rime in poche cose. Tra l'altro, l'unico che per ora mi ha mandato il brano già finito, devo dire, è stato molto preciso.
1: Veristi avvocati come sono precisi,
0: quasi tutti. Detto questo, diciamo, poi
2: scusi presente,
0: chiaramente avremo modo, insomma, poi di riparlarne, però sempre sul discorso di unire alcune volte, diciamo, rap e lavoro, insomma, quando si lavora in certi ambiti tendenzialmente già si parte, perché poi, diciamo, si comincia a fare rap sicuramente quando ancora non si ha chiaro che cosa si vuol diventare, è anche uno strumento per capire che cosa si vuol diventare.
2: Assolutamente sì, per me è stato fondamentale proprio scrivere, mi ha fatto proprio capire che mi piaceva immergermi dentro le parti più oscure, e che più mi immergevo e tiravo fuori qualcosa di autentico, più mi sentivo realizzato, reale.
0: Che paura che c'ho,
2: capito?
1: A me quando è serio mi
0: gli occhi a palla che escono, io sono un po' paura proprio.
2: Conosco tanti rapper che lavorano, che raccontano nelle loro canzoni della loro professione fuori dal rap.
0: Eh beh, anche perché qualcosa dici quando fai rap, no? Diciamo, se togli quello mainstream attuale, insomma, che è molto scimmiottato,
2: parli di ciò che ti riguarda, che ti interessa, chiaro, esatto. Se hai la fortuna di fare un lavoro che ti interessa, ne parli abbastanza, certo.
0: Esattamente, altrimenti, diciamo, chi fa un lavoro che non gli interessa, e ce ne sono tanti, parlano di un lato B più oscuro, insomma, di tutto ciò che fanno quando finisce il lavoro, insomma,
2: di altre parti di sé, giustamente.
0: Va bene, allora andiamo avanti con questa chiacchierata, ma anche con questa scarrellata musicale, perché, insomma, diciamo, il tempo qua corre e noi dobbiamo stare dietro, diciamo, al tempo che va avanti.
1: Ci ascoltiamo Nostre Storie?
2: Nostre Storie, che è un brano proprio nato rispetto a dei fatti successi in comunità, quando lavoravo in comunità con gli adolescenti, e a cui sono legatissimo.
0: Ok, loro non direbbero la stessa cosa, ma intanto lo ascoltiamo.
2: Sì.

andarsi, certo cerca di mollare quelle maschere, dove alcuni portano pazienti come bestie a pascere, le speranze non potranno mai rinascere, cime come concime per le rime, in fumo nel cortile, persi senza le cartine, gesti

Confino metter fine, emarginare. Tolgo sguardi dalla fossa, ma fa male pure, come estrarre del midollo dalle ossa, mani nude. Ombre che si perdono in camere scure, dove non sviluppi foto ma metti in moto paure. Sguardi nelle serrature delle vite altrui, mentre un passato infestato di merda è sempre presente.

gabbie torace. Tu sei passato di qua e mi hai lasciato una storia che ora impressa nei miei occhi e riflessa nella memoria. Nel mio mondo ci sta solo una regola buona: chi ti regala una storia ringrazialo con una storia. Tu sei passato di qua e mi hai lasciato una storia che ora impressa nei miei occhi e riflessa nella memoria. Nel mio mondo ci sta solo una regola buona: chi ti regala una storia ringrazialo con una storia. No.

storia. Due fratelli. Il più piccolo lo va a trovare in clinica. Domenica lo riconosce lui. Sono cresciuti insieme, tutto un fiato. Fino a quando il grande non è stato valutato, detto minorato, quindi ristimato, poi internato. Chi lo può curare? Anche il curato ci ha provato, disperato, ha rinunciato.

più vengo contagiato finché l'ho accettato, perché mi ha insegnato ciò per cui sono più grato. Mi ha insegnato a fare tutto un fiato, anche senza fiato, tutto un fiato. Come da bambini, anche senza fiato, sempre tutto un fiato, tutto un fiato.

0: ringraziano con una storia.
1: Ok, allora queste sono le regole della vita, diciamo, dissipata, e disastrata, insomma, di Tongo. Che...
2: Sì, questa è la vita, come dire, la vita loca, come direbbe.
3: Ci stavamo raccontando storie alla fine.
2: Sì, sì, noi ci stavamo raccontando storie, esatto, perché poi siamo
3: le
2: fatti.
3: Le nostre storie.
2: Guarda, vi faccio una domanda alla Marzullo: noi siamo fatti di storie.
3: O le storie sono fatte di
2: noi. No, è stato veramente.
1: Mi siete fatti di storie.
2: Tu ti sei mai fatto sicuramente ti sarei fatto un'idea, insomma, su cosa la storia, diciamo, di una persona quanto può inficiare su se stesso
3: la narrazione della propria storia.
2: Sì, chiaramente quella.
1: Che livelli bassi, no? Io non ricordo da anni, diciamo.
3: La narrazione della tua storia interferisce e decide la tua esperienza attuale, quindi la riscrivere la propria narrazione.
1: Quante banalità,
3: come riscrivere la narrazione di un posto, di un quartiere, e cambia totalmente tutto.
1: Signora mia, io
3: signora mia, posso parlare, non mi faccia parlare.
2: Ma non si arriva più a fine mese, guarda.
1: Senti, ma adesso che sei tornato, appunto, diciamo, in Calabria, sei tornato nel tuo paese di origine, giusto?
3: No.
1: Ah no, dove sei andato?
3: In un altro paese piccolino, un borgo sul mare.
1: Ok, lo hai scelto
3: perché
1: ti piaceva. Sì. Va bene, ok, quindi dice, una volta che cambi, vado via da Roma, torni comunque, scelto, immagino, vicino a casa.
3: Sì.
1: Però, diciamo, te lo sei scelto questa volta, diciamo, anche e continui a fare lo stesso lavoro che facevi qua a Roma?
3: Sì.
1: Ok, quindi hai dovuto un po' ricominciare da capo anche tu.
3: Sì, ho avviato comunque l'attività prima di partire, quando ero ancora a Roma, facevo su e giù.
1: Cioè, arrivavano i clienti, arrivavano i pazienti, ma tu non c'eri. Intanto dove andati?
3: Hanno aspettato 2 anni.
2: Okay. Aspettatemi là, io sto arrivando.
1: La cosa bella è che molti sono migliorati.
2: Sì,
1: cioè, arrivato lui.
2: Nell'attesa poi... si sono autoesaminati e quindi adesso stanno meglio.
3: Esatto. Non è paziente, è paziente.
2: Esatto.
3: Come diceva Totò, lei non è un paziente che non ha pazienza. Che paziente è?
2: Ma infatti, io lavoro in uno studio medico e un poliambulatorio, poi in realtà. E quando mi arriva il paziente che ha fretta, dice, guarda, devo fare le analisi, però le devo fare su, dico, ma lei è un paziente, in quanto paziente dovrebbe aver pazienza.
1: Però, scusate, io che spesso sono dall'altra parte a far fila, è il classico nome che ti danno, perché non è che arrivi e dici, io sono paziente, no, te lo dicono e quando
2: devi,
1: ti chiamano,
2: esattamente,
1: diciamo, è un'esortazione,
2: è l'imposizione della società,
1: è
2: vero,
1: proprio
2: vero.
1: Perché probabilmente tu ti capiteranno una serie di cose per cui dovrai tirar fuori la tua pazienza.
2: Ma tu lo sai che io spesso li chiamo gli impazienti, infatti, sono i pazienti, sono gli impazienti.
1: Sì, ma sono persone che vorrebbero i servizi, ma con voi due probabilmente.
3: E per questo nel rap ognuno si dà il proprio nome,
2: certo,
3: perché riscrive la propria narrazione, ritornando a prima, e quindi si ridefinisce a livello identitario. Okay. È piaciuta questa?
1: No,
2: è vero,
1: però
2: adesso diciamo che ci penso, mi sono una cosa a cui non ho mai pensato in 47 anni della mia grama vita. Non esiste un rapper che si chiama Mario Rossi. Sono tutti, diciamo, nomi.
3: Street name.
1: Il tuo come nasce di nome?
3: Il mio nasce da mia nonna, un'altra storia da strappalacrime.
2: Dai,
3: questa,
2: dai,
3: no?
2: racconta.
3: Mia nonna mi chiamava Dongo Ko e non abbiamo mai capito perché. Non lo sapevamo. Ho ipotizzato. Lei mi chiamava Dongo Ko.
1: Ok.
3: Ho ipotizzato da un diminutivo di Don Antò, poi cambiato e modificato. Poi, quando ho avuto l'Alzheimer, mia nonna non riconosceva più nessuno, ma riconosceva la musica, perché la musica fa altri percorsi, non cognitivi, certo, ma emotivi, quindi viene riconosciuta e ricordata.
1: Okay.
3: E riconosceva Dongo Ko, cioè quando si diceva dov'è Dongo Ko, no, proprio me, si girava, okay, e mi guardava.
2: Penso.
3: E quindi ho pensato, musica e Dongo Ko superano l'Alzheimer, voglio usare Dongo Ko per la musica.
2: Okay. Bello, questa è una bella storia, però dai, questa devo dire,
3: sì,
2: che.
3: E tra l'altro è vera.
1: Sì, non sì, questo, certo, questo dubito, no?
2: Ci viene la cosa smargiassata, guarda.
1: No, io sono abbastanza convinto che non lo sia ormai, insomma, la prendiamo per buona e chi se ne frega. 20-11 minuti, vi ricordo che siete all'ascolto non solo di Radio Onda Rossa, ma che Radio Onda Rossa è una radio libera e indipendente e che nel 2027, insomma, entrerà nel suo cinquantesimo anno.
2: Nozze d'oro.
1: E quindi chiaramente, diciamo, l'idea è quella di sostenerla e festeggiare il più possibile, e calcolando che Radio Onda Rossa è una radio che è libera da padroni e padrino, sia, diciamo, dalla sua nascita, per ora 49 anni, entrati nel cinquantesimo anno ma non ancora concluso, e non ha mai avuto, diciamo, nessuna sovvenzione da poteri che in qualche modo andassero a condizionare la linea politica editoriale, e va avanti, diciamo, in autogestione, senza pubblicità, come potete sentire, nonostante trasmissioni come la nostra, che non è facile,
3: ospiti,
1: perché devo dire, e ospiti come Don Coco, e come va avanti, diciamo, grazie ai finanziamenti degli ascoltatori e delle delle ascoltatrici che appunto decidono liberamente di fare una donazione alla nostra radio, di venire alle varie iniziative che poi diciamo ci saranno durante il corso dell'anno, della stagione, e anche di acquistare la scarceranda che appunto poi uscirà, e quest'anno proviamo a farlo uscire prima, ma non anticipiamo troppo perché chiaramente ogni volta che si dice così esce sempre dopo, comunque uscirà prima del 2027, questo è ovvio.
2: Quanto è strana la appunto lo chiedo allo psicologo, il fatto che Radio Onda Rossa sia una radio di movimento ascoltata e amata e osannata, se vogliamo, nel nostro piccolo, e poi ospita un programma come Disaccordo.
1: È in disaccordo
3: con questa linea.
1: È un po' il peso che deve portare, no? una radio coraggiosa come questa, diciamo, la
3: porta. È l'eccezione, Disaccordo è l'eccezione che conferma la regola.
2: Esatto. Noi dovremmo cominciare a fare musica bella, come Salpinaz, come tante trasmissioni qui a Radio Onda Rossa.
1: Ci piace questa,
3: ma tutti fanno musica bella, basta.
2: Quanto spezza lancia a suo favore, Don Gogo, eh?
1: Senti, da un punto di vista musicale invece anche là sei ripartito da capo, hai trovato un bel fermento, e che situazione hai trovato? Perché insomma è un passaggio da Roma a un piccolo borgo, o comunque una realtà diversa, se non più piccola, diciamo provincia di Cosenza, giusto?
3: Sì, c'è da dire che io non ho mai smesso di collaborare con calabresi, anche con Chi Palata, siamo tutti calabresi.
1: Beh, c'è anche da dire che Cosenza comunque è una città universitaria, insomma, quindi
3: sì,
1: c'è
3: come
1: anche l'unica, là diciamo gira parecchie persone.
3: Un fermento grandissimo, ci sono i ragazzi di Cosenza Campus Cypher che organizzano un muretto di freestyle tutte le settimane, un altro muretto dietro al tribunale che si chiama Versum, di ragazzi più piccoli, ma c'è un grande fermento nel rap, nel freestyle e anche nelle produzioni di beat, ci sono molti produttori, c'è Apollo Kid, ci sono DJ storici come DJ Kero, insomma c'è DJ Rioma, c'è una bella scena del rap sia nella produzione sia nella selezione che nel freestyle. Quindi mi trovo davvero messo bene, diciamo, in ottima compagnia, e continuo anche la collaborazione con Brigante e con Libera di Chi Palata, chiaro. Quindi siamo ancora più vicini.
1: Che era il trio, insomma, che collaboravate prima a distanza, adesso anche forse pure un po' più semplice, se vogliamo.
3: Anche se ancora no, ci vediamo meno ora che siamo in Calabria, però ora stiamo assestando un po'.
1: Non sono stati contentissimi, no, che sei ritornato.
3: Non l'hanno ancora digerita.
1: Esatto, diamogli tempo. Va bene, tu probabilmente avrai gli strumenti, no, per riuscire a capire, diciamo, il loro dramma.
2: Senti, Dongo, ma tu che sei comunque un personaggio molto legato alla propria terra in qualche modo, hai mai dedicato un tuo brano alla tua terra?
3: E come no?
2: L'hai fatto?
3: Sì, c'è un brano proprio uscito in Subconscio nell'ultimo album che si chiama 0984, che è un brano che avevo scritto quando sono partito dalla Calabria per venire a Roma. Ed è uscito quando sono partito da Roma per tornare in Calabria 25 anni dopo.
2: Ok, pensa insomma, quindi tu sei una persona molto legata alla propria terra.
3: Sì, molto veloce anche a pubblicare i brani, a quanto sembra. Molto legato, ho continuato a scrivere sempre in dialetto, in ogni album c'è qualcosa in dialetto.
2: È vero, perché tu hai questa peculiarità, ricordiamolo insomma a chi non ti conosce, che tu comunque inserisci nei tuoi album sempre almeno un brano cantato nel dialetto,
3: più o meno,
2: il dialetto calabrese.
3: Sì, sì, abbastanza. E poi anche in Subconscio, proprio l'album è tutto dedicato al sud, in realtà, con il gioco di parole con il subconscio,
2: certo.
3: Perché la parte profonda, la Calabria, la sento un po' come una parte inconscia, no? Quasi certo. Inarrivabile, però piena di cose importanti, preziose. E c'è anche un brano che poi sentiremo, Guatemala, che parla in qualche modo del sud, ma anche delle parti profonde. E c'è Arustend che parla di cibo calabrese, insomma ci sono tanti riferimenti alla Calabria.
2: Okay. Arustend mi piace tanto perché penso che significa arrostire, giusto?
3: No, Arustend è allo stand.
2: Ah, allo stand, ok, quindi sagre, cose del genere.
3: Bravissimo.
2: Insomma, posso immaginare.
3: Pezzo tamarro,
2: va bene,
3: sì.
2: Bello,
3: però
2: bello.
3: Buono, culinario.
2: Mi sa che tocca andare in Calabria e farsi un salto, Marco.
3: Tornare in Calabria.
2: Io sono stato diverse volte, ma ritornare in Calabria sarebbe bello.
3: Facciamo una.
1: Io partirei intanto da un brano musicale. Rientriamo un po' anche nel clima.
2: Vabbè, magari ci andiamo ascoltato questo brano musicale, così
1: potremmo scendere giù in macchina, portando un CD. Di
2: Dongo, sarebbe bello. Chissà se ci arriviamo in Calabria, ma sarebbe bello.
1: Mi sembra tutto così, no?
3: Dai, anche Cassino è bella, fermiamoci. ci ascoltiamo alla fine, allora, Frattale, visto che abbiamo parlato di Libera e Chi Palata, ci ascoltiamo Frattale, che è del 2021 di Pezzi di Me, prodotta da Libera.
2: E salutiamo ovviamente la crew di Chi Palata.
3: Yes, Chi Palata.

E non in generale, no, non in generale. Se devi sparare, punta bene, non in generale.

spirituale soprannaturale, potere artistico, artigianale, mentale, corporale, biologico, antropologico, sociale uguale, è tutto tale e quale, come nello specchio tale e quale.

0: generale, no, specifico di sta specie speciale.
1: Vabbè, allora qui stiamo barattando nel frattempo viaggi per andare a mangiare,
2: in Calabria.
1: Esattamente, diciamo, con
2: che non vedo l'ora, io già mi frego le mani, ascoltate il suono.
1: Sicuramente potremmo trovare finalmente un pregio a Dongo se almeno ci porta a far mangiare.
2: Senti, è una vita che viene qua a Ronda Rossa, è una vita che viene qua a disaccordo. Almeno vuole restituire questo favore.
3: Non dovevo citare Arustenda, però ho parlato di Arustenda.
1: Ma era già nulla, perché poi non era Arrustire, però lui già era.
2: No, ma io ho capito l'onomatopea del nome. Sì, sì, quindi è già.
1: Questi sono momenti in cui viene una fame assolutamente.
2: Esatto, poi siamo alle 20 e 20.
1: Qualsiasi cosa tu gli avessi detto, lui avrebbe fraintendito, ma è Arrustire.
2: Sì, poi capirai, a quest'ora insomma è proprio l'orario mangereccio, insomma. E parliamo un po' di questo libro, però dai, scavalliamo un po' della...
3: Lo facciamo vedere agli ascoltatori. Vabbè,
2: facciamolo vedere l'orario.
3: Lo vedono?
1: Come la tua foto?
3: Bellissimo. Magari.
2: Senti, e dai, parlaci un po' tu a ruota libera del libro, di cosa parla, di, insomma, come ti è venuto di scriverlo, perché ti è venuto di scriverlo, soprattutto per quale motivo?
3: Chi te l'ha fatto fa? Perché vedevo sempre più coincidenze, sovrapposizioni tra l'osservazione psicologica, diciamo così, il linguaggio psicologico e l'esperienza del rap e anche dell'hip hop in generale. E sentivo che era una cosa importante valorizzarla per far comprendere al mondo psi il valore di molte cose del mondo hip hop che sono un po' sconosciute, anzi molto.
2: Possiamo definirlo un po' un manuale di come fare una crasi tra psicologia e rap?
3: Magari, mi piace tanto.
1: Potremmo fare tante cose.
2: Io devo farti io da editor, altro che questi insomma che ti rifiutano.
3: Altro che vecchiarelli.
1: Esatto. Non ti meritano, dai, diciamo la verità.
3: No,
1: ma neanche noi ti meritiamo.
3: Neanche voi, no, è chiaro. Sprecato. E anche per far capire, però, condividere con il mondo dell'hip hop il linguaggio della psicologia, della psicanalisi e della psicofisiologia, che spesso sembrano molto lontani.
1: Aspetta, l'ultima mi manca.
3: Psicofisiologia.
1: Perché l'hai detto e ci hai guardato come a dire qualcuno adesso me lo chiede che cos'è. Io l'ho
3: guardavo quel manifesto.
1: E io l'ho fatto. Che cos'è la psicofisiologia?
3: La psicofisiologia è uno sguardo sull'integrità mente-corpo. Parlavamo prima di circolarità, no? Quindi vedere i processi psicologici non solo mentali, ma che la mente è sparsa in tutto il corpo. Tutto il corpo è cervello ed è mente, perché quando noi pensiamo coinvolgiamo parti del corpo.
2: Okay.
3: Noi, se dobbiamo immaginare un salto, noi facciamo dei micro movimenti con i muscoli che sono coinvolti per fare quel salto, certo, in particolare. Questo è dimostrato scientificamente, non lo dico io.
1: No, ci mancherebbe altro.
3: Mi limito a raccontarlo
1: che
3: male.
1: Cosa fa? Cioè, quindi io vado, che ne so, che sono gobbo, e con la mente no, torno.
2: E diventa incredibilmente Andreotti, così. Dopodiché ti porta alla prima repubblica.
1: Può servire a cambiare, magari partendo da un problema fisico, diciamo, a risalire a un problema mentale. Facciamola così, facciamo
3: un po' alti. Cioè, okay. Lo sguardo è che non è il problema fisico o mentale.
1: Cioè, tu puoi restare con un problema fisico e dici tu non ce l'hai, però adesso ti faccio venire un problema mentale.
3: Bravissimo.
1: Okay.
3: Come farsi buona pubblicità? Vai a Radio Onda Rossa da Marco. No, è uno sguardo integrato, e quindi non c'è solo la mente o il corpo, ma è il dialogo tra mente e corpo.
1: Quindi
3: come funziona, dici tu? Per esempio, nell'arte terapia a approccio psicofisiologico, che poi il mio modello col quale faccio i laboratori, c'è molto coinvolgimento del corpo, per esempio nella gestione del peso, per sentire il ritmo, appoggiare e fare esperienza di fiducia su cui far nascere per esempio le parole. Quindi la fiducia è un'esperienza psicologica o fisica? Fisiologica, dici, è tutte e due, perché parte dal corpo, perché tu se ti puoi appoggiare e l'appoggio è un aspetto.
1: Anche questo è molto rapper,
3: fisiologico,
1: però,
3: e vedi come
1: poi alla fine, no, sul palco effettivamente il corpo del rapper, diciamo, che non è seguito poi spesso da un gruppo, eccetera eccetera, si mette in mostra in maniera abbastanza importante. Quindi anche là devi imparare a dominare
3: e si muove per creare pensiero, per creare le rime, per creare il flow nasce dal corpo, dall'organizzazione post, quindi dai muscoli.
1: Esatto.
3: E non
1: anche,
3: è solo
1: anche la gesticolazione, no? Il fatto che si gesticola così tanto quando si parla, quando fai le rime a caso, provi e gesticoli anche come lo fai dal live.
3: Quando fai, non ho capito la
1: quando
3: domanda.
1: Magari, ne so, provi a casa o scrivi un pezzo, immagino che scrivi una rima, sì, e provi a ripeterla per vedere
3: io
1: se è buono o no.
3: Sì, ho tantissimo coinvolgimento corporeo nel rap, e anche infatti quando faccio
1: tantissimi rapper che vedo, sì, diciamo, hanno questa, come se stessero, sì, in qualche modo scrivendo
2: una
1: e leggendo lo sportivo,
2: poi, no? Sì. Diciamo, c'è quasi una dimostrazione del dell'enunciato,
3: sì, si rappresenta meglio,
2: è vero.
3: Si accompagna la parola al gesto,
2: okay,
3: perché la parola è un gesto, è un gesto sonoro.
1: Pensate fosse anche utile al rapper per arrivare da un punto a un altro, no?
3: Assolutamente volte, sì, diciamo, non solo, anche per la memoria. Probabilmente ci sono brani che io quando sono fermo, immobile, non riesco a ricordare tutti a memoria, ma se mi muovo e li reppo muovendomi,
1: quindi
3: è il corpo stesso che ha delle memorie.
1: Un di Dongo legato per vedere se riesce a
2: ricordarsi,
1: potrebbe essere un esperimento, però anche
3: è
1: quello,
3: un tuo desiderio, una tua fantasia che però rimane, sì, lì secondo me.
2: No, allora questo mi fa pensare,
1: però, bene, poi
2: faccio una piccola divagazione che è interessante anche per il periodo storico che stiamo vivendo, perché si parla tanto di questi biglietti di Oasis a Roma, eccetera, eccetera. Mi viene da pensare a questo punto che Noel che Liam Gallagher sia veramente, diciamo, un uomo munito di una memoria incredibile, perché lui canta da fermo con le mani dietro la schiena. Quindi ha una memoria fantastica.
1: Però non è rap.
3: Ma non fa rap.
2: Però non è rap. No, chiaramente non è
1: quello, cambia tutto, perché là, diciamo, nella costruzione mentale delle rime invece c'è la velocità, ci sono degli elementi in più rispetto alla classica canzone cantata,
3: melodico,
1: che sicuramente, diciamo, fanno quel neomelodico di
2: Dongo. In quanto tempo l'hai scritto? Tu sei molto rapido a scrivere canzoni e a pubblicarle, ma il libro invece quanto ci hai messo a scrivere?
3: Ah no, io a scrivere canzoni sì, ma poi a pubblicarle ci metto sempre tantissimo,
2: okay,
3: quindi faccio uscire sempre
1: il
3: disco
1: pregio
3: di 5 anni prima.
2: E quanto è durato invece la stesura di questo
3: libro?
2: La
3: stesura di questo libro è partito da un articolo, era un piccolo articolo di 15 pagine, poi visto che è piaciuto mi hanno incoraggiato a farlo diventare libro, questo mi ha fatto molto piacere, e diciamo che nasce da un lavoro che ho fatto nel 2016, uh-huh, 16-17, e ho iniziato a scrivere verso il 18-19, quindi ci ho messo ben 6 anni,
2: ok,
3: 7 anni,
1: chiamalo veloce, poi
3: 7 anni, sì.
1: È un libro già vecchio,
3: non è affatto veloce.
1: È come Dongo, diciamo, è nato già vecchio,
3: nato
1: e così
3: vecchio.
1: Anche, diciamo, i brani che fa, i dischi che pubblica.
2: È il nostro Benjamin Button, dai, ringiovanisce facendo.
3: Sì, tra l'altro io ho una ruga, senti la mia voce è un po' sfiatata così, perché ho una ruga sulla corda vocale, quindi la vecchiaia è proprio
1: con me.
3: Tra l'altro il libro esce per Vecchiarelli, quindi
2: Vecchiarelli
3: non ci possiamo sbagliare.
1: Tutto torna,
2: Potevamo sbagliare. 20:27 ci andiamo ad ascoltare un altro brano di Dongo.
1: Tanto peggio di così.
3: A proposito di vecchi, invece ci ascoltiamo un pezzo di un giovane, il genio, un bambino che è chiuso a scrivere e a comporre la sua arte.
2: E ce l'andiamo ad ascoltare, questo è Dongo, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, di Disaccordo.
1: Ci ascoltiamo quindi il genio master?
3: Yes, il genio.
1: Vai.

genio sta nelle mani fragili di un ragazzino che fino a poco prima non avrebbe potuto fare altro che giocare. Essere lì intorno nel contesto nel quale ciò avviene non garantisce per certo la sua conoscenza. A volte stava solo, chiuso per ore nel magazzino, che fino a quel momento non si sarebbe detto affatto posto ospitale. Essere anche parenti, anche peggio, vivere insieme, non garantisce per certo alcuna presenza. Distante ed immobile nel buio, in apparente perdita di coscienza, forse sublime per quante ore in assoluta indifferenza, mentre rivive ogni dolore, ogni ferita di ogni passata vita in frammenti, mentre una voce gli sussurra: vedrai, durerà meno di quanto pensi. Il genio sta lì nelle mani fragili di un ragazzino che quando capisce che tutto decade non è più tempo per giocare. Ha lo sguardo nel vuoto, anche se gli occhi sembrano ancora su quelle schiere, ma i suoi pensieri sono lontani e il corpo è pronto per la partenza. Pensaci bene se ti devi esporre, non vorrai di certo sembrare superbo, che l'importante è che tu sia felice, poi certo se fai un concerto al Super Bowl. Questo conflitto dell'uomo che è tale solo se si muove verso l'eccellenza, e se ci arrivi e ti restano altri giorni da vivere in eccedenza, che puoi diventare oltre al massimo, un classico, e un classico è un classico, sta sullo sfondo. E tu, eh? Se poi ti ci abitui alla luce del massimo e diventi un classico al classico, dimmi, che dici, sei pronto? Il genio sta lì nelle mani fragili di un ragazzino che fino ad un attimo prima da fuori sembrava davvero solo un ragazzino. Il genio sta lì nelle mani fragili di un ragazzino che fino ad un attimo prima sembrava

0: Ammazza, mi era sfuggito questo tuo brano.
1: Quanta poesia, quanto slow in questa.
0: Al piano chi c'è? Chi c'è
2: al piano? Al piano c'è Fabrizio Fiore.
0: Ok.
2: Di Ciampino.
0: Vabbè, dovevi in qualche modo etichettarlo, perché sì, giustamente il mio sguardo era ancora avido, sì, di informazioni.
1: Sì, ma è Ciampino nella contea dello Yorkshire. No, è California, guarda.
2: Ah, scusa, mi sono sbagliato.
1: È quella Ciampino lì,
0: L'abbiamo dovuto denigrare all'ultimo senza motivo. Va bene. Allora, 20 e 31 minuti, abbiamo ancora una decina di minuti circa, un altro brano da ascoltare, che tra l'altro abbiamo già scelto. Insomma, e qualche altra info su questo libro, se ci vuoi dire o se ci vuoi raccontare,
2: sì,
0: se
2: libro...
0: vuoi creare un po' di hype, insomma,
2: intorno hype, a questo. No, perché ormai è uscito, sì, che dobbiamo fare. Però a chi interessa la psicologia, la psicoanalisi, la psicofisiologia, ma anche, certo, le arti terapie, e come queste possono dialogare, anzi dialogano inevitabilmente con il rap, può interessare. Tra l'altro è in open access,
0: ossia
2: gratuito in download, non è solo acquistabile, poi acquistabile anche ovviamente in cartaceo,
0: okay,
2: però è anche disponibile online sul sito di Psicoanalisi e Sociale, che è un portale col quale collaboro con un progetto che si chiama Sallo, nato qui a San Lorenzo, tra l'altro, di giovani, più o meno giovani psicoanalisti o appassionati di psicologia, che con i quali facciamo un po' di divulgazione.
0: Ah, perché qua non so, c'è ancora la facoltà di psicologia.
2: Come no?
0: Quindi è anche una roccaforte, se vogliamo, gli studi di psicologia.
2: Psicologia della scuola di Maria Montessori. Questa, sì. San Lorenzo è.
0: Diciamo, da questo punto di vista, diciamo, è un. Ok. E parli anche di rap, ovviamente, nel libro.
2: Parlo di come si può leggere il rap, o meglio, il laboratorio rap, quindi il lavoro attraverso il rap,
0: okay,
2: in una chiave arte terapica. Quindi, okay, con l'arte terapia, che ha un'origine psicologica, un'interpretazione sia psicodinamica, quindi psicoanalitica, che psicofisiologica.
0: Che è un po' una branca della musicoterapia, perché
2: è la musicoterapia, giusto? Sì, okay, è il rap utilizzato nella musicoterapia, okay, praticamente con questo approccio integrato psicofisiologico e psicoanalitico.
0: Va bene, allora qualcosa
2: di... In particolare, scusami, sì, racconto proprio di un laboratorio fatto in comunità e racconto le varie fasi analizzandole e leggendole con questa ottica.
0: Ok, però non mi interrompere più.
2: Ok, scusa.
1: Ci ha guardato male.
2: Malissimo, non l'avevo mai fatto, infatti.
0: Sì, beh, con gli anni si peggiora, ovviamente.
1: Sei diventato un vecchio brontolone. Io
2: non lo farò più.
0: No, e diciamo, a parte gli scherzi, e anche tu hai anche partecipato al Ritmo Consegne, insomma, tutta una serie di dinamiche, perché poi mi stava venendo in mente con questa cosa della psicofisiologia, insomma, e fisicità. Anche quello, diciamo, è un aspetto importante, diciamo, rientra un po' in questo discorso che diciamo prima, no? Perché addirittura il Ritmo Consegne è tutta un'improvvisazione, e dove i segni diventano, diciamo, questo modo di condurre, sì, un'orchestra non orchestra in una direzione che ancora non si sa.
1: Che poi, scusate, interrompo un secondo per ricordarmi.
0: Però lui ha alzato la mano.
2: Lui ti conosce.
1: Io lo conosco, oltretutto sono anche una personcina educata. Mi sono ricordato siamo conosciuti con Dongo nel 2019, proprio perché venne insieme a Gonzalo e in una trasmissione che facemmo su Ritmo Consegni.
2: Sì. Ah, anche se si è vero. In diverse salse. Sì, guarda Marco, non è proprio la stessa cosa, nel senso che il corpo inteso nella psicofisiologia non è utilizzato in modo comunicativo come nel Ritmo Consegni. Ritmo Consegni usa il corpo per comunicare con i musicisti che cosa fare.
0: È già un
2: dinamiche.
0: Corpo più consapevole, no, magari, di quello che sta facendo, come si muove.
2: No, è proprio una lettura, un utilizzo diverso. Cioè, il corpo nella psicofisiologia è visto come strumento per le funzioni psicologiche, però stiamo parlando di processi dentro l'individuo,
0: okay,
2: interni, e di come il corpo ne è strumento per deciderli e modificarli, o provocarli e sbloccarli per aspetti psicologici. Invece nel Ritmo Consegni il corpo diventa lo strumento per comunicare con gli altri, mentre nella la psicofisiologia il corpo è lo strumento per comunicare con sé.
0: Ok, chiaro. chiaro,
2: è abbastanza confuso.
0: Ritmo Gozzini, sì, abbastanza, è un po' una supercazzola. Però visto che siamo alla fine, non riusciamo a contraddirti su tutto.
2: Bravo.
0: E come va con Ritmo Consegni? Riesce a seguire ancora il progetto?
2: Sì, con Ritmo Consegni e su Roma continua il lavoro con l'orchestra improvvisata. Assolutamente.
0: Non hai mollato nulla?
2: No, alcune cose sì.
1: Sei rimasto radicato a Roma?
2: Concretamente ho mollato, non dirigo più alcuni progetti che qui avevo, però continuiamo a collaborare, faccio supervisione a chi fa i laboratori sul campo per l'orchestra improvvisata.
0: Beh, potrebbe anche essere esportata in
2: ci stiamo giocatine, lavorando anche per che... questo, sì, alcune realtà già le abbiamo avviate in Calabria, abbiamo fatto dei laboratori già di Ritmo Consegni. L'orchestra improvvisata è ancora attiva, anzi l'ambito riabilitativo con Ritmo Consegni sta crescendo, sono sempre più gli istituti e i contesti nei quali si utilizza Ritmo Consegni in ambito riabilitativo e quindi siamo molto contenti.
1: Quando parli di laboratori, tu lavori molto con i giovani, lavori quindi anche nelle scuole, cosa fai?
2: Sì, può succedere, non principalmente, non continuativamente. Se succede, io personalmente, se succede di fare una puntata, un breve percorso, un piccolo progetto, lo faccio con le scuole, ma non progetti continuativi. Okay. Invece con Ritmo Consegni, in ambito riabilitativo, ci sono anche dei progetti in alcune scuole continuativi.
0: Ok, va bene, allora siamo arrivati alle 20:36, io direi che ci andiamo assolutamente a sentire l'ultimo brano che ci hai portato e poi i saluti finali. Che cos'è l'ultima cosa che ci ascoltiamo?
2: Il brano si chiama Guatemala, sempre da Sud Conscio, è su una produzione di Franico Calavera con al ritornello Suono B e gli scratch di DJ Kero. Parla della giungla che abbiamo dentro e che prima o poi bisogna scendere se si vuole davvero fare un percorso di crescita.
0: Bye.

0: Allora, 20 e 40 minuti, anzi è 41 in questo momento, siamo arrivati alla conclusione di disaccordo, che devo dire passano gli anni ma continua a essere il momento più bello della trasmissione, perché poi
1: sempre
0: ci si
1: bello,
0: avvia verso la cena, insomma,
2: l'importante è finire.
0: Esattamente, bravo, questa era una cosa buona, insomma, l'hai detta, ci è voluta un'ora però.
2: Ho citato Mina.
1: Cioè, ci sono volute puntare su puntare.
0: E non erano parole sue.
1: Esattamente. Dongo, dove ti troviamo nei prossimi, per le prossime date, dai?
2: Non te lo dico, però c'è un appuntamento.
0: Ce ne faremo una ragione.
2: A Torbella Monaca, il 7 ottobre, a Cubo Libro. Presentiamo, facciamo la prima presentazione ufficiale del libro.
0: Fa un po' rivedere il libro, perché
2: questo
0: me l'hanno chiesto.
2: Questo qui è per gli ascoltatori.
0: Ok, anche
2: la psicanalisi e rap pia.
1: Le copie si vendono proprio così, con tutti i post-it attaccati?
2: Sì, i post-it sono parte,
1: sono proprio, fanno proprio
2: sì,
1: parte della, del
0: quelli che fanno volume, altrimenti sarebbe un depliante.
2: È alle 19, quindi alle 19, mercoledì 7 a Cubo Libro.
1: Benissimo, invece okay, non dimentichiamo, insomma, tanti appuntamenti belli da seguire. Tra tutti questi c'è un bellissimo appuntamento che stasera vi consigliamo noi di Disaccordo e di Radio Onda Rossa. Se siete dalle parti di Pomezia, fate un salto al circolo Arci Alessandro Gasponi a Pomezia per insomma gustarvi una bella seratina fatta bene bene bene dalle nostre amichette. E quindi un saluto grande a Angelo, Marilina e Gloria, insomma, che sono sempre nel nostro cuore.
0: Va benissimo, detto questo direi che ci salutiamo, dai.
2: Direi che abbastanza.
0: Direi che è troppo.
1: Come direbbe Verdone.
0: Ci riascoltiamo sabato prossimo, un'altra
1: ovviamente
0: puntata di Disaccordo. Per oggi è tutto. Grazie a Dongo di essere
2: grazie,
0: Dongo,
2: grazie a tutti e a tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Continuiamo a mandare ospiti. Anche
1: sì,
0: anche
1: se, gli ospiti. Ricordiamolo, piccola chiosa finale, che
0: grande
1: Dongo
0: talpa,
1: è il nostro spacciatore preferito, yeah, lo possiamo dire, di musici qui a Disaccordo.
2: C'ho il badge.
1: Esattamente.
2: E ci vediamo su Scarcerando.
0: Assolutamente.
2: Ci ascoltiamo su Scarcerando.
0: Ci ascoltiamo e ci leggiamo su Scarcerando. Assolutamente sì. Ciao
1: ciao,
0: tutti.
1: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: popolo non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote,
2: una trasmissione sul conflitto capitale lavoro.
3: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
2: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
3: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
2: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
3: e con classe.
0: Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambi della vita a un prezzo troppo caro.
4: Se tu
5: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
6: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
7: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
8: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
9: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
10: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
11: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
7: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: vostra immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione.
1: Una dimensione sonora, una dimensione visiva

0: combatte per arrivare ai confini di
1: Maligat Magellan.
2: Musica macchina.

música máquina.

0: musica macchina,
1: dando indistintamente a tutti
2: una sensazione di liberazione e di felicità emotiva che permette agli impulsi dell'inconscio di affiorare senza inibizioni.
3: Un pianista cerca un fiore nel buio e lo trova, un fiore che non esiste e ne canta la certezza. Il gioco è questo: cercare nel buio qualcosa che non c'è e trovarlo.
4: Musica. Battinato.

0: musica macchina.
1: Musica macchina.
2: E a grande potenza, potenza, lunghissima durata. Tenuta al 100%. Nate apposta per registratori, calcolatori, radio e per tutti gli apparecchi a motore.
3: Trasmettiamo a colori musica macchina. Spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e quotidiani. Musica.

benvenuto a tutte e a tutti allo spazio novità di Musica a Macchina. Abbiamo aperto questa sezione della trasmissione con una produzione che viene da Roma. Si tratta del remix di Les Ferromagnetaux di Jobia, fatto da Ekranoplan, nome dietro al quale si nasconde Emiliano Tortora. Un brano di forte impronta kraut rock. Andiamo avanti con qualcosa di completamente diverso. Si tratta di due nomi importanti della scena ambient techno degli anni 90, ovvero Biosphere e Higher Intelligent Agency, che producono un lavoro dal vivo che si chiama Birmingham Frequencies.

E questa è sempre musica macchina, spazio novità, in voce con voi Amptech. Questi erano Biosphere e Eiger Intelligent Agency, due nomi storici dell'ambient techno degli anni 90, alle prese con un nuovo lavoro che si chiama Birmingham Frequencies. Andiamo avanti con un'altra produzione a quattro mani. Questa volta si tratta di Robert Lipok, che ha realizzato un album con la produttrice Anushka Keize, che si chiama The Sky Is Out of Tune.

E vi ricordo, siete sempre all'ascolto di Musica Macchina, Spazio Novità. Andiamo avanti con un altro lavoro uscito da pochissimi giorni. Si tratta del nuovo extended play di Somatic Responses, Earth Wild Transmissions.

0: E questo era il nuovo lavoro di Somatic Responses, il duo scozzese di elettronica industriale che abbiamo avuto occasione di conoscere anche dal vivo a Roma varie volte. Andiamo avanti, ci spostiamo di continente, andiamo nella Repubblica Popolare Cinese, una delle figure della scena elettronica più importante dell'Estremo Oriente, su etichetta SWBKVLT, che è un'etichetta di riferimento per l'elettronica cinese. Si tratta di 33 Amy BW e questa produttrice ha appena realizzato un nuovo album che si chiama Amalgamate. 33 Amy BW.
1: A butterfly.

cinque dame che danzavano sulle note della musica delle rane. Il vortice di carta riciclata era veramente uno spettacolo.

Oh, non puoi farci niente. Sono quasi tutti matti qui.

0: Tu hai idea del perché un corvo assomiglia a una scrivania? Ho paura, Alice. La mia testa è così terribilmente affollata. Sono diventato matto.
1: Temo di sì. Sei assolutamente svitato. Ma ti rivelo un segreto.

La follia è una grande compagna. Si comincia ad amarla, la si coltiva. Direi che la follia è un po' simile a un fiore. Bisogna continuare a annaffiarla. E la follia si annaffia con le lacrime. Non c'è l'acqua.

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica macchina.
1: Il terzo racconto di
0: Musica macchina
2: è Potenza dell'omente, trattamenti fonetici.
1: Che ha scritto e diretto questo racconto, dove si parla di un mangiatore di ricotta, ma che vuol dire cose spietate che era necessario dire.
3: E che ne pensa della morte?
4: Come marxista è un fatto che non prendo in considerazione.

0: Questo è il suono dei pensieri. Dovresti provare qualche volta.
1: Miracle Handle.
2: Signore e signori, bon voyage, have a nice trip.

È più bello così.

0: Musica Macchina.
1: Ma questa è una trasmissione che si deve guardare pure in punto di morte. Lo capisci? Perché te dà la carica e l'energia per ritornare alla vita! Per ritornare alla vita!
2: È vero? È vero? È vero. Lo so che è vero, certo che è vero.
0: Musica Macchina.
3: Musica Macchina.

Men varför

Boom!

DJ Elettrodo per musica macchina, e tornano le nostre selezioni ed analisi in riferimento all'etichetta Daft Records, fondata da Dirk Evans nel 1990. Lo facciamo con un lavoro degli Splendor Geometrico. Ricordiamo un nome che significa lo splendore geometrico e meccanico, la sensibilità numerica, da uno scritto di Marinetti, Tommaso Marinetti. L'album in questione in realtà è anche il primo del catalogo Daft Records e portava il nome di Sheikh Al-Jama. Ci ascolteremo questa sera Descontrol, Jacques Del Hayama e Sinaia.

Facciamo un balzo in avanti dal 1991 al 2003 con il quinto lavoro di Sonar, un progetto in questa circostanza composto da Dirk Evans, Erik Van Bontergem, quest'ultimo noto anche come Inset, Monolith ed altro. Questo era l'ultimo album con l'etichetta, infatti non è un caso che poi successivamente con gli album appunto susseguenti approdarono all'Land Zen. Quindi stiamo parlando di tribalismo, noise ed elettronica. Ci ascolteremo questa sera tre tracce da questo Volt Control: Silk Shades, What You Got, Tone Lock.

0: Un saluto a Musica Macchina. E anche oggi abbiamo cantato
1: Musica Macchina.
2: E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato, ma nessuno ci ha pagato.
3: Musica Macchina.
2: Ma nessuno.

0: tutti i sabati, dalle 21 alle 23, su Radio Onda Rossa. Musica macchina.
1: Voi, noi, insieme. Ogni giorno siamo diversi, per ogni giorno c'è una radio nuova. Mai come ora, la radio è stata al passo coi tempi. La radio è cambiata, la nuova radio segue l'uomo d'oggi guardando al domani.
2: Tutti sempre lì, Paolo Bertone.

0: ecco qua, rotation. Ryan, ciao Silvia.
1: Bello.
0: Sono 2 mesi che non si vedeva.
1: Eh sì.
0: Sa pure di più, no? No, 2 mesi no. Però. E beh, avevo detto, no, che uno di sti sabati così è, sarebbe ritornata, perché ci avevamo avuto un sacco di cose a fare, che io avevo detto che saremmo partiti con un autunno e un inizio inverno easy e poi ricominciare tutto quanto.
1: Ok.
0: E quindi niente.
1: E quindi sentiamo la prima.
0: Sentiamo il primo, che è Adon Duran.
1: E poi dopo, però stanotte ci sta una
0: sorpresa. Dopo, no? Vabbè, okay, ciao. Allora dai, Pretorius.

0: Eccoci qua. Cos'è sto coso? Mazzetto?
1: Della birra, vedi?
0: Ah, ok.
1: Non ho dato.
0: Niente, non mi piace.
1: Oh. Ciao Fabinho!
0: Lo salutiamo tutti.
1: Salutiamo tutti, Fabinho, Lisigna e Guignagna. Senti, allora diciamo.
0: Due cose di sta label.
1: De quale?
0: Che sta scritto là.
1: No, già avevamo detto prima, vabbè, no, avevamo detto. Vabbè, ho mandato il disco, quindi. Senti, vabbè, sentiamo il prossimo che è The Orb. Dates. Il remix è. Sì,
0: remix.
1: Il remix è The David.
0: È figo remix.
1: Remix è figo. The David. Piove? Perché è un piccio, quindi.
0: Oggi si
1: piove. E David Arrow remix, non ci sentiamo, e poi quando rientriamo diciamo due cose di quello che andate ad ascoltare più tardi.
0: Va bene.
1: Va bene.
2: Radio Onda.

0: eccoci qua, Renda Rossa, ricordiamo il numero di telefono che è 06 49 17 50.
1: Chiamate,
0: tanto sì, non vi rispondiamo.
1: Quindi potete chiamare ondarossa@ondarossa.info se ci volete mandare qualche mail. E ricordiamo che è uscita
0: l'agenda
1: scarceranda,
0: esatto.
1: Quindi per questo tutto quanto eccetera eccetera andate sul sito di Radio Onda Rossa e c'è il bannerino sostieni,
0: oppure passate a via dei Volsci,
1: a via dei Volsci
0: non mi ricordo il numero.
1: 61
0: no
1: 51
0: 56
1: 56 quindi passate e vabbè noi
0: dalle 8 alle 8
1: da, alle 8 alle 8
0: dalle 8 alle,
1: dalle 8 alle 20 e vabbè, è Radio Onda Rossa, noi ci andiamo a ascoltare adesso però Dua Lit, che è fisio, Dua Lit, Humidex, che è un po' piove, e due. Ci andiamo a ascoltare, poi diciamo, scusate, quando rientriamo diciamo le cosette con quello che andiamo a ascoltare dopo.
0: Abbiamo detto pure prima.
1: La stessa cosa?
0: Sì.
1: Era uguale.

0: Rotation, ecco qua. Sono proprio contento oggi, Silvia. Era un po' che non ci vedevamo, quindi sono contentissimo. Allora, che andiamo a ascoltare dopo mo un'altra mezz'oretta così, ascoltiamo un altro po' di musica, musichetta.
1: Andiamo ad ascoltare la registrazione del Tecno Natale di quest'anno, che è stato fatto soltanto in streaming. Sulla radio Voci
0: di quartiere.
1: Di quartieri. E che noi abbiamo estrapolato, gli abbiamo rubato questa registrazione e la rimanderemo in onda questa notte. Sono 4:30.
0: Chi è che
1: c'è tutta la brigata Taglieforte.
0: Taglieforte. Ok.
1: Non tutta, però.
0: Vabbè, io. Vabbè, ci andiamo a ascoltare il prossimo che è Claro Intelletto. E Petien si chiama Petien, lì c'è la cosa, ha detto vabbè, la famo Petien, Claro Intelletto, non so, ascoltiamo
1: un'altra cosa, sì.
0: Vabbè, era la Adelsin Record, no. Però ecco, Claro Intelletto esce quasi sempre con la Adelsin, quindi ci andiamo a ascoltare e poi rientriamo.

0: Eccoci qua, Radio Onda Rossa, 87.9, giusto?
1: Sì, mi sembra tipo mezzanotte, non stiamo quasi a mezzanotte.
0: Sì, più o meno, sì. E salutiamo quelli prima di noi. Salutiamo, sì.
1: Pure quelli dopo,
0: che siamo noi. Quindi dopo, quindi salutiamo Musica Macchina, eccetera, eccetera. E salutiamo pure Giacomo Letto, Marta, Lalla, Cristina, salutiamo tutti quanti.
1: Però se uno dice saluto.
0: Ma tutti.
1: Tutti.
0: Allora, saluto tutti. Ecco, si è spento tutto. Si è spento tutto. Andiamo a ascoltare questo. Westlife e Hater. È figo, è su Rat Life. E sono un po' diverso, sempre elettro, diciamo. Chain, Westlife Hater, Chain su Rat Life Record.
2: Radio Onda Rossa 87.9.

0: Eccoci qua, vedi Radio la luce.
1: Vabbè, allora senti, quello so, Fabi? Niente, si sa, non si capisce. Vabbè, noi ci andiamo a ascoltare. E sa, su Timeless Record.
0: Okay.
1: Brava, non mi veniva, stava di un'altra cosa. Quindi ci andiamo a ascoltare, poi ci stanno un altro paio di dischi e andiamo con Voci di quartiere registrato il giorno di Natale.
0: Natale,
1: perfetto, lo decimo.

0: Ecco qua, Rotation, Radio Onda Rossa, sovrascrive
1: 87.9, ricordiamo il numero di telefono 06 49 17 50. Se ci volete chiamare adesso potete farlo, perché tanto noi non rispondiamo.
0: Non rispondiamo, perché noi
1: non ci va.
0: Siamo ologrammati, perché siamo venuti.
1: No, perché proprio lasciamo scusare. Anzi, abbiamo tolto proprio la suoneria.
0: Ecco, pure il citofono abbiamo levato, quindi sì. Beh, state così. E niente, se qualcuno sta ancora in giro e quando a strike che c'è ancora una cena, sarà sì. Rimasto qualcosa, può darsi.
1: Il dolcetto.
0: E dolcetto. E quindi noi ci andiamo a ascoltare Umwelt.
1: Ah, è ritornato.
0: No, è una cosa un po' di tempo fa. Però non l'avevamo mai messa in feature disc. Boh, mi è ricapitato che stavo a sistemare qualcosa, mi è ricapitato tutto qualcosa. E tanto che non mettiamo Umwelt, quindi lo mettiamo.
1: The
0: Extinction. Su Airwide. Wiggle record, vabbè, etichetta quella di anni che tu su, quindi andare a ascoltare.
1: Ma
0: de
1: scritto de extinction,
0: quindi l'estinzione.
1: No, però de extinction
0: non è de THE, ma è de.
1: De vuol dire che non è l'estinzione.
0: Non è l'estinzione, è dell'estinzione.
1: È l'estinzione dell'estinzione. È figo,
0: l'estinzione dell'estinzione. Sto cazzo di boomer. Vabbè, ce l'andiamo a ascoltare, poi se vi piace bene, se no andate ad ascoltare.

0: Vabbè, tanto vabbè.
1: Vabbè, noi comunque sia scherziamo, eh.
0: Non stiamo a scherzare. E buon anno a tutti.
1: Sì.
0: Quindi noi ci andiamo a ascoltare 214 Snowbanks. E poi quando ritorniamo continuiamo a dire un altro po' di strade.

0: Ecco qua, rotation, è noi che chiamate, continuate a chiamare, sì, noi risponderemo.
1: Rispondiamo, però il numero ve lo diamo, 06 49 17 50.
0: Sì, che poi mi chiama sul mio quell'altro, cioè non mi chiama sul telefono mio, intanto ti rispondo, quindi vabbè, salutiamo tutti.
1: Tutti, ricordiamo
0: la scarceranda,
1: la mail, pure la mail nostra, com'era?
0: rotationroma.wens.
1: Oddio, com'era?
0: www.
1: No, adesso la mail che è www.
0: Hashtag.
1: No, è rotation.ondarossa@gmail.com. Se volete mandateci una mail, perché tanto ci siamo scordati la password e quindi non la possiamo leggere.
0: Ecco. Se no fate 3323 3233. Qui ci chiama
1: e
0: vi rispondo io. Sempre mi rispondo.
1: Stavolta rispondo.
0: Come ci vediamo martedì? Sì, ci vediamo.
1: Se no, sai che potete fare? Perché su quel faccia libro non guardiamo quasi più.
0: No, ormai. Ma sai, c'era.
1: Per i vecchi?
0: No, ci stava una. Una specie di comico un po' teatrale. Un po' un cazzaro, però è un amico. No? E Morigi che fece una cifra di tempo fa, no? Non mi ricordo se un paio d'anni fa o un annetto fa, andò in uno show televisivo. Uno show, era tipo una cosa che fai lì, roba destitale, così. E poi lui è tempato, cioè da mia, da nostra più o meno. Però andò lì e fece sto sketch dove 2070, 2050, e il ragazzo che oggi ha 15-16 anni. Parlava di Facebook, no? E parlava tipo sti profili abbandonati, quei ragnatele. Perché adesso non c'era la telepatia.
1: Sì, sì, infatti io non sto lì per cancellarmi.
0: E praticamente parlava di sta cosa di Facebook, come ti ricordi che il mi piace, no? Postavi una cosa, la storia su Facebook.
1: Infatti noi ce l'abbiamo quell'altro.
0: Noi ce l'abbiamo tutti, noi abbiamo TikTok, Instagram.
1: Sì, pure TikTok.
0: Sì, TikTok.
1: Da radio.
0: No, io non lo so.
1: No, io dico dei rotation.
0: Dei rotation. No, TikTok e rotation non ce l'abbiamo, cioè quello mio personale.
1: No, Instagram.
0: Instagram e rotation. No, lo facciamo mo adesso.
1: Ok, allora noi facciamo Facebook cancellato.
0: Cancellate Facebook e ci abbiamo rotation su Instagram.
1: Sì.
0: Poi se ci volete scrivere anche su Twitch ci abbiamo. Twitch, mo ti dico tutti dopo. Poi c'è Fitch, Lynch, che non è David Lynch ma è Lynch. Poi Ruich, Miric, sono tutti, capito? Era un'ex formazione di calcio tipo da Bulgaria, della Serbia, così. E quindi. Ah, vabbè, di tutti quelli scomparsi fino adesso io vorrei solo salutare Pelé. Salutami tutti Pelé quando arrivi su. E l'altro mi dispiace, non ci riesco.
1: Scusa, già c'è arrivato.
0: Già c'è arrivato? Però. Boh, secondo me no, perché sta a fare pure qualche palleggio mentre che sale, sa? Beh, partita la cosa. L'altro mi dispiace, non la faccio salutarli. Quindi. Ci andiamo a ascoltare, voci di quartiere.
1: Voci di quartiere? No, ci andiamo a ascoltare. La Brigata degli Fortuni, che ha fatto una serata in streaming, ecco Natale, sulla radio, streamata in diretta sulla radio Voci di Quartiere.
0: Voci di Quartiere.
1: Radio di Forte.
0: Sì, che stanno poi a Laurentino.
1: Sono tutti intrecci esatti.
0: Vabbè, cioè, noi sappiamo.
1: Non mi ricordo. Però Voci di Quartiere, Radio di Forte e Brigata degli Fortuni, ecco Natale. Noi abbiamo rubato questa registrazione che dura circa 4 ore e mezza, dove i DJ della Brigata degli Forte hanno
0: mixato. Ricordiamo che per anni il 25 si faceva il Collatino.
1: No, si è fatto prima la Tireria, la ZK, insomma la Brigata degli Forte il 25.
0: È stata sempre.
1: E invece quest'anno ha deciso di farla. Sono streaming.
0: Quindi se vi avanza qualche pandoro e panettone ci fate un bel dolce
1: e voi mangiate.
0: E voi mangiate?
1: E
0: lui, no, guarda. Lo sai che però io stanno mangiando proprio panettone.
1: Io ho mangiato manco pandoro, meno male, no. Perché mi fa schifo.
0: Il pandoro? Pandoro no, io non lo mangio, difficile che lo mangio. Però il panettone, invece sai che ho mangiato tanto, tanto, tanto stanno.
1: Burone?
0: No, non è dolce.
1: I tortellini in brodo.
0: Non è dolce.
1: Io non ci faccio i tortellini
0: in brodo. No, neanche quelli. Lavoravo. Vediamo un po'. Arancione.
1: Arancia.
0: No, arancia. Ma hanno portato, no.
1: Arancione.
0: No, il salmone.
1: Che schifo.
0: Non ti piace?
1: No, è pieno di conservanti.
0: Vabbè, che mi sei.
1: Più arancione, però. Più c'è conservante.
0: Questo era arancione, però.
1: Lo vabbè. Conservante?
0: Sì, era un chilo. Non lo so, era un chilo così. Che inizio era arancione. Poi a un certo punto ha cominciato a diventare quasi bianco, cioè ha cominciato. È evaporato. Però mo si è mangiato così, come non sa più salmone. Vabbè, era giusto così per dire, poi io ho sempre lavorato, quindi rotation, Renonda Rossa, e ci andiamo a ascoltare Brigate Taglie Forte, estrapolato il set da Voci di Quartiere, che è andato nel 25. Ci ascoltiamo, cioè no, noi ci vediamo, ci ascoltiamo e ci vediamo. Ci becchiamo,
1: va bene.
0: Se no in giro,
1: sì.
0: Ci vedete in giro.
1: Ci vediamo in giro,
0: anzi se fate qualche cosa chiamateci,
1: sì.
0: Che noi veniamo.
1: Esatto.
0: E Silvia viene.

0: Ecco, quindi qualsiasi cosa che fate ci chiamate al 06 49 17 50
1: che non rispondiamo,
0: che non rispondiamo.
1: Trentini entrano a Trento dottor 33
0: trottorellando e che poi ho visto Silvia, non ti piace te Bombolo, Thomas Millian, quelle cose lì, non tutte
1: sì.
0: C'è sta uno sketch di Bombolo che si chiama Sette case, una cosa del genere, è un taglio, andate a vedere Bombolo Sette case, scrivete e poi ce lo fate sapere alla 0571 9460.
1: Sì.
0: No, se mandate al contrario il numero è giusto.
1: Hai capito?
0: Che taglio, eh?
1: Sì.
0: E quindi vabbè, vi saluto Iota. Vi saluto la famiglia.
1: Guarda, non è questo coso, che sono 7 minuti che stiamo a distruzzate, magari poi lo sentisse sta brigata io forte.
0: Infatti noi perché ci sentiamo dopo.
1: Sì.
0: Ci sentiamo dopo e dopo ritorniamo.
1: Davvero ci sentiamo dopo?
0: Ma no, dai, no, cos'è okay, questa? Abbiamo parlato 8 minuti.
1: Ci sentiamo dopo.
0: Dopo,
1: andiamo a prendere le sigarette.
0: Rotation. No, non fumo più io.

0: 23 su Radio Onda Rossa, Cerro Decion.
1: Mami, che sembra un play-off.

E questa è la brigata d'aria forte. Merry Xmas. E tutto questo con Daniele nel cuore.

0: Radio Default. Bruciato da più fuochi, bestia stanca. Uno stabile di fiamme mi colpisce le reni. Ho ritrovato il senso vero delle metafore. Dei poeti mi sveglio ogni notte nell'incendio del mio stesso sangue.
1: Protect.

allora contro chi ci vuole zittire, contro chi ci vuole muti, noi rispondiamo così. Brigata dagli forte.

a noi non ci fermerete mai. Non ci fermerete mai.

0: CR Vision.
1: Ecco altro che tira le bombe. Le bombe stasera le tiriamo noi.

noi non ci sorprendiamo, non c'era ancora la Meloni quanto Alfredo è stato rinchiuso al 41 bis, né tantomeno quando lo Stato ha compiuto le sue stragi nelle carceri, nelle piazze o nelle stazioni. Rotation.

del pedaggio può conduttore. Tu potresti sfruttare il blocco del mondo.

zappe della fatalità. Non mi ci posso perdere, la morte è per

famiglia è chiusa dalla genetica, dal possesso maschile delle donne e del bambino, dalla totalità gerarchica della società. La banda è aperta, naturalmente, da affinità. Gli iniziati sono legati da un patto d'amore.

tempo delicato, dolce, lento e ingannevole, che assopisce le coscienze. Il tempo rude, pressanze senza maschere, che esige risposte. Stretto dal temi-tempi, l'uomo dignitoso si chiude in silenzio. I metromoni del potere nei recinti delle catalogizzazioni propongono archiviazioni del passato. Esigono segni, parole, presenze, sconfitte, per seppellire per sempre l'antichissima storia della rivolta. Il tempo della dissociazione, tempo dell'irriducibilità, tempo dignitoso, silenzioso. Chi non parla non esiste, ma è desiderabile esistere per questi catalogatori della pulsione sovversiva.